Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando

Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli!
3: Ed il divertimento di Radio Studio Più.
1: Ci siamo.
3: Un'altra ora con
1: Route 66.
3: Andrea Catavolo Show.
2: Andrea!
1: A belli!
2: Sei nove, siamo qui!
4: Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori! Inizia una nuova settimana, lunedì 21 settembre alle 5.44. Buongiorno Italia, WhatsApp è fuori servizio, credo. Voi continuate a mandarli, cercheremo di farlo ripartire. Sì, Paolini. Andiamo, signori, forza. Nuova settimana in arrivo.
5: Babe, I needed you close to me for just another day.

Andiamo, signori, forza! Ed eccoci ancora, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, lunedì 21 settembre, prontissimi con la nostra mezz'oretta per ripartire, soprattutto quella del lunedì è bella carica ragazzi, perché abbiamo bisogno di ripartire bene con la settimana. Ci sarà anche la nostra sigla con la nostra Ellen. Intanto voi continuate a mandarli su WhatsApp i messaggi, poi arriveranno uno dietro l'altro. Sto cercando di svegliare Paromix, Lorenzo, per cercare di sistemare il WhatsApp, tanto poi arriveranno tutti insieme. Intanto io direi di partire subito con la nostra mezz'oretta. Che dite, andiamo? E partiamo con i Century 1994. Point of No Return. Sul volume, signori, è lunedì. Tutto live.

Century.

signori, attenzione, andiamo con i The Rude. Arriva Feel the Beat. Intanto ho svegliato Lorenzo, eh. Messaggi li ha visti. Andiamo signori, Feel the Beat. Qua eravamo nel 2000, secco secco 2000.

the beat. Ivano da Fano, buongiorno. Andrea da Urbino. Qualcosa si muove. Sebastiano da Bergamo, buondì. Grazie Paro, mi sono dovuto svegliare. Andiamo, adesso arriveranno uno dietro l'altro forse. Sentila come la carica. 338 14 11 001.

Sì, Paolo. Andiamo tutti dentro, forza. Lo so, è lunedì, lo so. E anche Giordano, il camionista di Cadi David Verona. Ciao Giordano. Il viaggio continua. Daniel De Belluno, buongiorno. Occhio, arriva un picottone. Allora, intanto voglio ringraziare tutte le persone che erano al polo delle emergenze sabato, la grande festa dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa. E devo ringraziare anche Simone, Vigile del Fuoco. Andate a vedere il video sul mio Instagram, Ugo Palmisano Official. Ho suonato la sirena dei pompieri, un grande sogno, ragazzi. Andate a vedere. Ugo Palmisano Official, c'è il video. Intanto è arrivato Bruce, buongiorno.

Senti che il viaggio, Wolfgang. Eleonora da Bucchianico. Salutiamo Ermanno, il macellaio di Pescara.

0: Abbiamo anche Marchetto il camionista da Tolentino. Abbiamo Elisabetta da Trebbiano. Oggi è il compleanno del marito Fabio, auguri Fabio.
1: Si vola!

sveglia, tutto live le 5.56. Lunedì 21 settembre comincia la sera, si sta bene anche di prima mattina, ma il giorno ancora fa caldo, Oh, abbiamo una doppia dei Brooklyn, occhio, occhio, abbiamo una doppia dei Brooklyn. C'è Carlo Dalla Vince e la Katia. Partiamo con Club Bizarre. Forza, forza, forza, forza, forza, forza. Ah beh, bella dura, Mamma mia. Mamma mia.

0: sentila che bella, sembra dolce, invece poi arriva la cattiveria.
1: Club Bizarre. We can be free.

0: siamo, signori, tutti in carrozza. Questa è la nostra sveglia della mattina, soprattutto quella del lunedì, eh.
1: Listen.
0: Mi piacerebbe essere già venerdì, eh.

Bizarre. E i Brooklyn Bounce rimangono in console. Dopo Club Bizarre abbiamo Bass Beat Melody. Abbiamo un pillolino con loro e poi andiamo avanti. Occhio, prima andata, signori. Abbiamo 1:40 di pura goduria, eh? Bass Beat Melody, rimangono in console i Brooklyn Bounce, eh? Sul volume, signori, è lunedì, lo so, ma sono qui apposta. Ah, sì, sì. Dovete svegliarvi. Dovete svegliarvi ora.

Abbiamo Mario, vedi, trasporto eccezionale. Dai che appena lunedì. Eh beh, Mario, è vero. Occhio! Arrivano i Brothers, altro pillolino di un minuto e mezzo. 10-100-1000, occhio, poi entriamo nella zona hot. Sul volume, diamo.

Si continua il viaggio, signori, stiamo per salutare i Brothers, e in arrivo c'è lui, c'è Rex Anthony, ed è subito Piramide, signori, occhio. Ed è subito Piramide. 1945, Polaris Dream.

0: signori, in piramide con Rex Anthony.
1: Ehi, Bubba.
0: Lo so che il lunedì è una giornata difficile, ragazzi, lo so, dai.

vedi le brutte bestie d'acqua negra sul Chiese? Ci rivedremo a carnevale, Fabio. Siamo per salutare Rex Anthony e in arrivo un bel Roland, eh? Occhio. Occhio, signori. Andiamo nel 1996, lui è Roland Brent. Ci sta di lunedì, con le belle cascate lunari ci stanno. Voi preparatevi perché arriva la sigla. 3 minuti e 20 di pura goduria, ce l'ascoltiamo tutti insieme.

arrivato adrenalina. Ha visto il video adrenalina, bravo adrenalina. Il video messo sul camion dei pompieri, bravo.

Andiamo, signori, tutti dentro, poi c'è la sigla e apriamo ufficialmente la settimana, dai!

0: sì, dal 118 di anni fa al 115, bravo. Occhio signori, Roland Brent con Moon's Waterfall. Adesso arriva la nostra sigla, apriamo ufficialmente la settimana. Siete pronti? Sigla!
1: La musica che batte, il corpo che
0: sul volume.
1: È magia, è semplice follia, seguire adesso il ritmo che picchia dentro il cuore. È magia, è semplice.
0: Buona settimana a tutti!

0: c'è energia. Occhio allo stacco e si parte.
1: Stacco.
0: È arrivato anche il gallinaro, eh. Buongiorno gallino. Le galline ballano, mi dice. Santa.

0: tutti dentro, signori, tutti dentro. Vai Ellen, facci sognare.
1: Stacco.
2: Bello.
1: Stacco.
2: Secco.
1: Stacco.
3: Bello.
1: Stacco.
0: Ricominci.

0: è semplice follia. Attenzione.
1: Attenzione. Concentrazione. Studio Più. The Dance Station. Attenzione. Concentrazione.
0: Studio Più. The

0: fino alla fine la nostra sigla d'apertura della settimana. Ellen, che salutiamo con la nostra canzone personalizzata, la musica che batte su Studio Più. Ed eccoci qua, allora buona settimana a tutti, vi ricordo che la nostra mezz'oretta ritornerà domani, ragazzi, puntualissima, come ben sapete, qualche minuto prima delle 6. Adesso sapete che mi conoscete, le sorprese non sono finite, quindi rimanete incollati alla radio perché come sempre avremo i nostri tre momenti che magari non avete sentito neanche in replica sabato e domenica, parliamo di venerdì, quindi ve li faccio risentire i tre momenti clou in assoluto. E però ci saranno, non vi dico nulla, non vi spoilerò nulla, se siete curiosi rimanete incollati alla radio, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Grandissimi Zucchero e Tom Jones, Baila Morena vs Sex Bomb. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Mi trovo nell'acquario, nello studio blu in questo momento, prontissimo con il primo dei tre momenti che andremo non solo a riascoltare, ma anche a rivedere. Poi alla fine ci sarà ancora una bella cannonata per voi, ragazzi. Ma non mi risparmio stamattina. E per quanto riguarda invece il come potete guardarci attraverso l'app, ragazzi, me lo chiedete, soprattutto se siete all'estero, se siete in giro, c'è la sezione TV, ci potete guardare anche dal sito nuovo, app e sito sono nuovissimi, quindi entrate da lì, altrimenti sui nostri canali televisivi l'833 per tutta Italia, mentre il 117 per gli amici della Lombardia, 79 le Marche, però se siete in un'altra regione 833 va bene per tutti. E poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Prontissimi, primo momento di arrivo, prendete carta e penna, è molto importante quello che diciamo qua, occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Buongiorno Frida Kahlo, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Sai chi era Frida Kahlo, no?
0: Sì, era la pittrice.
3: La pittrice, quella col sopracciglio unito, no?
0: Esatto.
3: Lui, il monoblocco lì, come si chiama? Cioè, il suo monoblocco di grasso.
0: Di che grasso?
3: Sì, poi tutti i meccanici l'hanno imitata. Sai che il meccanico quando si asciuga la fronte passa la mano sulla fronte e unisce le due sopracciglia col grasso, no? Quindi sembrava un meccanico lei, Frida Kahlo. Marito bruttissimo, la tradiva con chiunque. Anche con le tavolozze brutte, proprio una cosa, passava un buco sulla tavolozza e lui andava proprio e si narra che lei per vendetta andava con le stesse donne con cui lui era andato. C'è una roba, vabbè, a guardare bene il marito sarei andato anch'io, cioè, nel senso, meglio una donna con cui andava lui che lui, cioè, brutto come il peccato, cioè, non... Quindi occhio a tradire vostra moglie, perché potrebbe andare con la stessa amante, capito? Non, e fate brutta figura, poi fate brutta figura, perché le donne sanno dove andiamo avanti.
0: Dove, cosa?
3: Dice solo il saggio, dice il saggio, dice il saggio di cinese, dice atala asitomo asota, detto cinese. Andrea, hai la bici, abiti vicino alla radio e ti fai accompagnare in macchina. Vabbè, se voglio dire, se una bionda riccia si ferma, dammo un passaggio e dico no, guarda, c'ho la bicicletta, c'ho la bicicletta ma senza canna, quindi non, se mi dà un massaggio, vabbè. Ehi Fonsi, lei ti ha dato un passaggio e tu, ma ragazzi, era giovane, dai Andrea, sono 20 e passanti, passa anni che ti, sono 20 e passa anni che ti ascolto, perché sono anziano, questo vuol dire, ma tu non ascoltavi me, ascoltare il mio riflesso.
0: Ma che
3: io sono 4-5 anni che sono in radio, poca roba,
0: cosa,
3: insomma, non, andiamo avanti, allora chi siamo? Allora lui è Frida Kahlo,
0: certo.
3: Io sono Rupe Everett. L'attore, quello, come si chiama l'attore quello figo?
0: Rupert Everett. Ma chi?
3: Vabbè, insomma, quello che scala le montagne. Tra un po' arriva Cavalletta. Franco Cavalletta. E la Cavalletta c'ha le gambe più grosse del corpo, no? Se tu gli allunghi le gambe,
0: le gambe
3: alla Cavalletta, tu fai più lungo il corpo, gambe di Cavalletta. Non staccare gamba, cattivo. Certo, le crudeltà che abbiamo fatto agli animali da bambini, ragazzi, c'è veramente. Poi il karma, no? Poi dice, ah, sono sfigato, poi mai è successo questo. Chissà quando lucerto le hai mozzato,
0: è vero.
3: Il karma, così impari. Allora, si vestono in maniera stravagante e terrorizzano con i palloncini. Ah, i clown.
0: Si girano anche qua nella zona di Brescia.
3: Sì, l'ha fatto anche una mia amica, mi ricordo tanti anni fa, avevo una liaison con questa, come si chiama, un'avventura. Mi ha spaventato di brutto, perché si è presentata proprio davanti al cancello con un palloncino che non riusciva a tenere l'aria dentro. Si sgonfiava in continuazione. No, veramente.
0: Scusa,
3: una roba incredibile, uno spavento. Invece dopo niente, non è niente. Andiamo avanti. Buongiorno, ben trovati. Questo è l'Andrea Catavolo Show. Tutto può succedere, tutto può anche non succedere. Se volete venirci a vedere a teatro, pochissimi posti ancora, 100 posti disponibili su 3 teatri, però su 3 teatri. Se volete venirci a vedere, noi il 10 di ottobre siamo a Mantova, a Guinizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 a Riccione.
0: A Bellaria.
3: A Bellaria. Chiara, scusa. Se ci volete bene, volete baciarci, farvi una carezza, un grattino, qualcosa, perché faremo una cosa speciale, venite a teatro. Chi ci vuole male non venga. Chi è un po' così, un po' titubante, dice no, ma quasi sì, mi fa ridere, però lo stai a casa. È uno spettacolo che dura 7 ore, quindi ma portatevi da mangiare, insomma, dura un paio d'ore, insomma, ma può succedere di tutto. Ogni spettacolo che facciamo è diverso dall'altro, quindi quello che facciamo da una parte è, lo sa solo il Fight Club, quindi andiamo avanti. Per avere maggiori informazioni dovete chiamare adesso il cicciottello dall'altra parte, lo sciupatello, che vi risponde durante la pubblicità.
0: 389 83 34 825. Ve lo ripeto.
3: No, anche no, la gente mica rincoglionita, cioè non.
2: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: To Fabiola con Play This Song. E allora dobbiamo andare in pubblicità. Spero abbiate sentito le nostre date in teatro. Ragazzi, occhio che i posti stanno andando, eh. Mi raccomando, andate a vedere la locandina che ho pubblicato, quella su Instagram e Facebook. Noi che siamo sullo spazio, nello spazio, sulla luna, è meraviglioso. Andate a vedere, ragazzi, là ci sono tutte e tre le date. Vi ricordo, il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova. Il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento. E il 24 di ottobre saremo a Bellaria e Giamarina a Rimini con il nostro tour teatrale, tre spettacoli diversi chiaramente per ogni città, quindi assolutamente imperdibili. Quindi mi raccomando, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Memorizzatelo, e il mio fate tutto con me, ragazzi. Oppure se andate su Instagram, c'è proprio sulla storia, c'è il chat per prenotare, vi porta direttamente sul mio WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Shop. 50 Cent con Candy Shop, ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi, siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo, voi siete pronti? Andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più!
2: Attenzione ragazzi, è successo in Italia, Udine, sai dov'è Udine?
0: Certo che lo so.
2: Lo sa perché suo fratello abita Udine, se no mica lo sapeva, cioè. Ma in che regione si trova Udine?
0: Friuli.
2: Friuli, Venezia, Giulia, la salutiamo anche Giulia. Udine, nonna prende il nipote sbagliato da scuola e lo porta agli allenamenti. L'allenatore di calcio, signora, ma questo chi è? Cioè, e da lì un po' di domande se le fate anche la nonna, si è giustificata dicendo mi hanno ingannato il cappuccino, il cappuccio, scusi, il cappuccio e la sciarpa, capito? E anche la marijuana, signora, perché non è... Porca miseria, ragazzi, pensa ai genitori, panico proprio, ma questo chi è, scusa? E questo ho trovato, cioè, non è... mi sembrava anche più bello, voglio dire, cioè, perché prendere il nipote giusto, se c'è un nipote magari più simpatico, più bello e biondo, lo sembra voluto un nipote biondo con gli occhi azzurri, dopo lo riporto, dai. Ci gioco un po', una giornata in te, lo faccio vedere alle amiche gelose. Attenzione, attenzione, sarà la signora, sarà la signora, certo, che mi dirà no, io non fumo, pronto?
4: Buongiorno Catavolo, buongiorno.
2: Il nostro filosofo, buongiorno filosofo, buongiorno, buongiorno.
4: Una frase riflessiva per voi.
2: Attenzione, attenzione.
4: La felicità è essere se stessi profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Sì.
0: Me la devo scrivere,
2: sì, la puoi ripetere perché dobbiamo
4: metabolizzarla.
2: Sì, bravo,
4: la felicità, la ripeto, la felicità è essere se stessi profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Ah, ho capito, adesso l'ho capita. Grazie, grazie.
0: Grazie.
4: Grazie a lei, buona giornata.
2: Buona giornata, anche a lei.
4: Buongiorno Andrea, e Achille quando arriverà.
2: Va bene, ciao. Gentile. Ciao. Gentile, capito? La felicità a tutti i costi, sì, anche a rischio di essere infelici. Bravo. Io questa cosa l'ho provata, ero in un bar, bello. La mia felicità era in quel momento liberarmi di qualche aria in più che avevo nel corpo. Certo. Infatti, pram, ed ero subito felice. Però poi infelice perché si sono girati tutti verso di me e mi hanno un po'. Ah, il proprietario mi ha anche buttato fuori dal locale. Cioè non è... Quindi la felicità anche a costo di essere infelici. Cappuccino, voglio il cappuccino! Vai fuori. Quindi occhio, ragazzi. Occhio. Perché la felicità è dietro l'angolo l'infelicità, capito? Certo. La felicità è dietro l'angolo c'è l'infelicità. Quindi attenzione, c'è un altro filosofo. Stamattina tutti. Pronto? Pronto?
5: Sono anch'io un filosofo.
2: Attenzione.
5: Volevo dire che le tette sono belle, ma anche il culo.
2: No, vabbè, questa è la filosofia più becera, più terra, insomma. Però ha ragione. Ti sei offeso? No, ti ha fatto un complimento. Va bene. Allora, Fragma, facciamo così. Io il mio desiderio, sai qual è? Andare, che ne so, in un negozio di frutta e verdura dove c'è il cocco e con la mazzetta da 5 kg spaccarli tutti.
0: Ma perché?
2: Non lo so. Può essere buttato fuori dal supermercato. Però mi cerevo con la mazzetta. Ma cosa sta facendo? Li voglio rompere tutti. Mi sono rotto i cocchi, capito? Una roba così. Cadavolo, tu non stai bene, lo so. Ma il momento filosofico non è. Andiamo avanti. Allora, per favore, non siate così cattivi come Ugo, che è una persona.
0: Ma chi?
2: È cattiva, brutta. Cioè non, certo. Dai, non ancora. Stamattina, ragazzi, siamo bersagliati dai filosofi. Pronto?
6: Yeah. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, ma sei voce. Buongiorno, come va?
6: Sono il passero solitario.
2: Questa non l'ho capita.
0: Manco io.
2: Il passero solitario.
0: Interpretazione.
2: L'hanno sparato. Gli hanno sparato. È casca-

0: da Ramo.
1: Ma che gente gira, che gente c'è in giro.
0: Vabbè, comunque io mi siedo dalla parte della ragione, perché lì è pieno di donne, quindi ragazzi non quindi non, non voglio sapere altro. Pronto?
2: Ciao Andrea, sono Giovanni Brutto.
0: Ah, buongiorno Giovanni Brutto, come stai?
1: Ma per favore.
2: Tutto bene, grazie. Volevo chiederti, ma cos'è che fai lo spettacolo a Milano?
0: A Milano, Giovanni Brutto, guarda, dovremmo venire a febbraio. A febbraio.
2: Non posso crederci, veramente. Sì. Non posso crederci.
0: Sei anche offeso, ragazzi. Certo. Ma non so neanche se veniamo, perché infatti, a questo punto non cioè accolti così, voglio dire. Cioè. Va bene, Mona Lisa, ascoltami.
1: Ma andiamo
0: coso? Farà Fragma qua. Che un pezzo di Fragma.
1: Ma sei anche cocco!
0: Fragma e cocco. Mamma,
3: Andrea Catavolo Show.

0: 1980, grandissimi Police, Sting e compagnia bella. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ci siamo, manca solo l'ultimo momento che andremo a riascoltare e a rivedere subito dopo la pubblicità e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro, dalle 7 alle 9 con Andrea Cattavoli e Achille Ferrari, prontissimi a intrattenervi appunto fino alle ore 9. Voi scaricate l'app ragazzi, se non l'avete fatto, fatelo adesso, avete il tempo della pubblicità. E anche per quanto riguarda il nostro tour teatrale, anche durante la pubblicità ragazzi potete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp. Vi ricordo, 10 ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre saremo a Bellaria e Giamarina Rimini. 389 83 34 825, dai anche adesso, forza.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I get-

0: Ron Carroll con Lucky Star, e ci siamo ragazzi, è arrivato il momento di ascoltare quello che è successo venerdì, l'ultimo, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavolo e Achille Ferrari. Siete tutti pronti? Avete allacciato le cinture? Avete sparso la voce? Occhio, perché qua c'è il delirio puro. Andiamo.
1: Andrea
2: Cantavolo
1: Show su Studio Più.
3: Achille, per esempio, insomma, non te lo descrivo, però insomma anche lui ha dei serissimi problemi, quindi trovi sempre qualcuno a cui piace quello che tu vuoi vendere. Cioè, se io metto in vendita una cosa stranissima che tu dici ma che schifo, cioè non la vendi, cioè ci sarà un miliardario di euro che dice no, voglio un miliardo di lire, cioè, lo voglio. Dici ma come, lo voglio, lo paga anche il doppio, capito? Cioè, siamo in un'epoca dove c'è gente, non voglio parlare mai della Rolex, ci mancherebbe, se no mi arrestano, però c'è gente che porta al polso un orologio da 20-25 mila euro per capire che ore sono. Cioè, che basterebbe un orologio da 20 euro che segna la stessa identica ora, però quello da 25 fa status, fa figo, fa ballerina,
0: fa ballerina,
3: accompagnatrice,
0: fa cosa?
3: Sì, nel senso che siamo in un'era dove la donna anche normale viene affascinata dall'uomo con Rolex da 25 mila euro, perché lei dice se c'ha al polso un orologio da 25 mila euro che gli segna l'ora come quello da 20 euro, figuriamoci cos'altro non ha quest'uomo. E invece c'è solo quello, cioè non è uno specchietto per le come si chiama, le
0: allodole.
3: Però voglio dire, allora c'è gente che usa questi stratagemmi per acchiappare le allodole, e c'è gente invece che va in giro con tutti questi status e li paga un botto incredibile perché semplicemente gli piacciono, e i gusti non vanno discussi, cioè, ma che io non critico nessuno, quindi capisci?
0: Sì.
3: Cioè, c'è gente che mi dice quanto è bravo Ugo, cioè,
0: beh,
3: è una roba che io non mi spiego, c'è gente che dice quanto siete bravi voi, ma in che senso, bravi a fare che, cioè, vabbè, andiamo avanti ragazzi. Comunque sembra Udine, un ubriaco è rimasto incastrato con la testa tra il bidet e il water e ha chiamato il 118, venite a liberarmi. Vabbè, questa cosa in Francia non sarebbe mai successa, però poi sono arrivati come si chiamano i sanitari, sono arrivati prima dei vigili, sono arrivati i sanitari, erano già lì, cioè non è che possiamo fare qualche cosa e via dicendo. Andiamo avanti ragazzi, salutiamo a Giulfo Cavaliere e Fatte Laura Strizzato,
0: ma chi sono?
3: Sono gli autori. Allora è ubriaco, è cascato, non è che
0: è cascato lì che ci pensa.
3: Con la testa è finito tra il water e il bidet. In Francia non sarebbe mai successo perché non c'hanno il bidet,
0: non
3: in Francia
0: bidet.
4: È vero, perché poi ti dicevo
3: fermo ancora la prima battuta, cioè.
4: Pensavo ma scusami, facciamo anche il water, cioè nel senso
3: cosa?
4: Pensavo i francesi, cioè
3: ce l'hanno il water ma non c'hanno il bidet, sarebbe mai rimasto incastrato tra il water e il nulla, no? Come fai a rimanere incastrato? Mamma ragazzi,
4: c'è anche,
3: ma gli devo spiegare tutto. Pronto!
5: Achille, fatti in culé!
3: Bellissima. Che poi, allora, diciamo subito che noi non diciamo parolacce, però voglio dire, fatti in culé non è una parolaccia, perché poi ci sono anche i bigotti, fatti in culé però, detto da un bambino, vada via il che, cioè voglio dire, cioè, ma i bambini ragazzi, ma la volgarità non è fatti in culé, la volgarità è tutt'altra roba ragazzi, è quello che gli fate vedere e sopportare i vostri figli quando litigate, quella è volgarità, no, quello non conta, no, stiamo litigando, vi siete lanciati di ogni, voglio dire, poi se vostro figlio fa il serial killer, voglio dire, una domanda te la dovevi fare, Pronto!
6: Ciao Andrea!
3: Ciao!
6: Ciao, sono Diego il camionaro!
3: Ciao Diego, no, non dovete dire chi siete, non dovete, perché sennò la gente dice, madonna, ancora dietro il Diego il camionaro, capito? Poi andate sui maroni, andate! Torna dietro, sono Francavilla!
0: Francavilla!
6: Bravo, ho bisogno di informazione!
3: Sì, dimmi, Franca!
6: Siccome tra un po' passo da Desenzano, volevo sapere se stai gradinando, torna indietro!
3: Sì, non ho capito!
0: Sì?
6: Non grandina oggi.
0: C'è Achille, quindi allora, non grandina.
6: Allora arrivo. Ciao, grazie.
4: Ciao, prego. Prendi di caffè.
0: Allora, è una leggera presa in giro per te questa.
3: No, ma non ti preoccupare. Allora, se voi sentite Achille in radio, vuol dire che non grandina da nessuna parte. Nord Italia non grandina, ragazzi. E lui guarda il meteo anche Torino, Venezia, non si sa mai. Metti che si sposta.
4: Io controllo per sicurezza.
3: Pronto.
6: Achille.
2: Sì, buongiorno.
6: Il tuo cervello è come Robinson Crusoe, abbandonato su un'isola deserta. Pronto?
3: Pronto, sì, ti pronto. Sentiamo.
0: Sì, si è sentita.
6: Achille.
4: Sì, dimmi.
6: Il tuo cervello è come Robinson Crusoe, abbandonato su un'isola deserta.
2: Ma Crusoe? Ma mica Crusoe.
3: Cioè, ha messo giù, è andato.
0: L'ha ripetuta due volte.
3: Allora, la prima non si sentiva, quindi l'ha ridetta. Vabbè, comunque ma è mica, bella, insomma.
4: Ma è mica Robinson Crusoe.
3: No,
4: cioè, non mi ricordo male.
3: Robinson.
4: E mica Robinson Crusoe.
3: No, Crusoe. Crusoe, qual è l'allenatore del Bari? Crusoe. Franco Crusoe.
0: Ma chi è?
3: Vabbè, andiamo avanti.
4: No, quello è Russell Crowe.
3: Russell Crowe, sì.
0: È Robinson Crusoe, no, ha detto bene.
3: Crusoe, com'è?
0: Robinson Crusoe.
3: Vabbè, no? Robinson.
0: Sì, Robinson.
3: La famiglia, dai, la famiglia. Allora, attenzione, nel 92, perché la gente non si dimentica queste cose, giustamente è meglio ricordarle, questa è una notizia del passato che ci hanno rimandato, che è del 92, pensa, una cosa incredibile. La Saab, sai la Saab?
4: Sì, me la ricordo.
3: Saab, ha avuto tutte cose. La Saab rimosse il volante e lo sostituì con una cloche, uno joystick, sai quelli, tipo quelli, il joystick quello della PlayStation.
0: No, quello dei vecchi computer, Andrea.
3: No, il joystick della PlayStation.
0: È quello con la mazza, dici?
3: Con la mazza. C'è la foto, fai vedere.
4: La cloche, allora praticamente...
3: Guarda la foto, cretino!
4: Sì, ricorda come per esempio quella che si utilizza per guidare gli F-14.
3: Ah, è una, mano sola.
0: È una cloche, sì.
4: La cloche è una mano sola, cioè non ti guardi mica Top Gun.
3: Ma no, la cloche sono due mani, scusa. No,
0: allora.
4: No.
0: Ma no, c'ha ragione Andrea, c'è la cloche 1 e la cloche 2 negli aerei.
3: Questa è la cloche 1.
0: Ah, sì.
3: C'ha una cloche sola, cioè, però bella.
0: Che cos'è?
4: Io ho detto, sugli aerei F-14, per esempio.
3: F-14,
4: tipo
3: sì,
4: nel film Top Gun.
3: No, 104 devi chiedere tu.
4: Se ti ricordi
3: che cosa?
4: Se ti ricordi nel film Top Gun,
3: sì, sono i tuoi film quelli, no? Sì, dove tu sogni, poi vai in cameretta col joystick anche lui da solo. Basta atterrare,
2: la madre.
3: Sì.
4: E Tom Cruise è pilota l'F-14 con la cloche, monocloche.
3: Con una mano o due mani?
4: Lui usa due mani.
3: Ah, esperto.
4: Usa due mani. Però è mono.
3: È monoscopico.
4: È ovale.
3: Andiamo avanti, ragazzi.
4: Di lì è la
3: Basta. Andiamo avanti, perché non ti sopporto più. Aspetta un attimo, c'è un altro fan. Pronto?
6: Andrea?
3: Sì, buongiorno.
6: Volevo dirti che Achille si è confuso perché ha scaricato da Emul Top Gun.
3: Può essere. Ciao fratello, grazie. Top Gun.
4: Allora io ho capito un'altra cosa.
3: Cosa hai capito?
4: Avevo capito Top Gun.
3: Top Gun. Perché il suo cervello ha pensato a Top Gun, capito?
4: No, scusami.
3: Lo so, lascia stare. Mi fa anche senso un po' abbracciarlo. Non si sa mai, capito? Non rimanere avvinghiati. Nel 92 la Saab, che è una marca di scarpe.
0: Ma quali scarpe?
3: Macchine.
0: Macchine, Andrea.
3: Ma fanno ancora macchine, la Saab fa ancora macchine.
0: Le fa ancora, no.
4: Praticamente era Saab e Scania, quindi Norvegia, norvegese.
3: Sì.
4: E Saab poi praticamente qualche anno fa...
3: Con la sabbia, il motore c'era la sabbia, quindi c'è la sabbia dentro e non va più.
4: Ha chiuso i battenti, basta.
3: Quindi se uno si compra una Saab vecchia, cioè i pezzi non si trovano più.
4: Ma
3: è fuori produzione.
4: È fuori produzione, basta, non c'è più la casa automobilistica.
3: Ma le macchine che vanno fuori produzione poi prendono valore o no? Che tu sappia.
4: Ma allora, secondo me alcuni
3: io sto cercando comunque un motore V6 Mustang V6 2008, magari qualcuno lo trova in giro per strada, insomma. Vabbè, andiamo avanti.
4: Però dipende, secondo me alcune macchine
3: Mustang 2008 V6 V6. Sì.
4: No, alcune macchine possono prendere valore, tipo le Saab vecchie 900, quelle sì.
3: Sì?
4: Quelle vecchie sì. Quelle invece più recenti,
3: no, quelle
4: me.
3: No, quelle no, non le caga nessuno. Nel 92 la Saab rimosse il volante e lo sostituì con un joystick, mono joystick. Il progetto Prometheus mirava, il progetto si chiama Prometheus, mirava a prevenire lesioni da incidente eliminando completamente la colonna di sterzo, ma non ebbe mai un seguito concreto, cioè della serie, insomma, chi la, ecco perché è fallita la Saab, cioè basta, pensate, voglio dire, e vai in giro con lo, il joystick, dai, non poi l'hanno tolto perché la gente cercava il pulsante per sparare agli altri automobilisti,
0: ma chi?
3: I missili, c'era un, cercava sto pulsante, non lo trovava, quindi abbassava il filo, chi dal murta alla vecchia maniera, tieni corna, oh pulsante, a dove sta il pulsante, cioè, il pulsante dei missili, dei missili. La battuta di Enrico Lavacchielli, lo salutiamo, grande Lavacchiello.
7: Andrea Catavolo Show.

0: Siamo Meduta Khalid con Weekend, ragazzi, andiamo di meteo, voi scaricate l'app perché la pazzia continua.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo. Agli amici di Radio Studio Più. Esordio settimanale con l'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo, sull'Italia ritroveremo una giornata sostanzialmente stabile. Al nord cielo sereno più offuscato da velature o strati di passaggio, no con nuvole alte, ancora temperature estive, massime prossime 30 gradi. Stessa sorte per il centro Italia, bel tempo e clima estivo di giorno. Per concludere il sud, sole, un po' di variabilità sull'Appennino meridionale, rilievi di Calabria e Sicilia con qualche breve temporale di calore, altrove generale stabilità. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Route 66.
7: Sì, ma sta calmo, eh.
0: Lo show.
7: È agitato.
0: Ma chi?
7: Stupido. Sei uno stupido.
0: Ma chi?
7: Stupido.
8: Stupido, eh? Chi stupido fa?
9: Siamo noi, eh.
7: Buongiorno, ben trovati ragazzi, lunedì, lo so, è tosta.
8: Ma se sei stupido è più facile, è tutto più semplice.

0: Studio Più.
1: Let's go.
2: Avete cappesso le lenti a contatto, la cantante. Senti? Sta rantolando tra i divanetti a carponi in cerca delle lenti a contatto.

oggi ti lamento, ragazzi. Speriamo che tiri via un po' di un po' di gendaglia. Sarebbe bello però sognare, capito, che il vento spazzi via un po' di gendaglia come noi.

0: Ieri ho fatto il pieno alla macchina, ragazzi. A un certo punto ho guardato in cielo e c'erano i fuochi d'artificio. Pazzesco, ragazzi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mamma, era Trump che festeggiava. Era Trump che festeggiava. Ogni volta che fa il pieno guarda in cielo, perché c'è Trump che lancia i fuochi. Fuochi e fiamme. Fai parti con i nostri soldi. Chi te stramorto, chi te stravivo. Ti voglio bene, parrucchino mio. Va bene, allora, chi ci guadagna è lui, è sempre lui. Ma quanto è arrivata la benzina? Ma il gas, ma sono cifre folli. Ma la roba è bello, perché anche il nostro governo, che non conta niente, conta come il due di coppe quando regna bastoni, no? Allora, io dico, no, hanno tolto il bollo per un anno solamente a chi ha le macchine, quelle macchine, insomma, sotto gli 80 kW, quindi la roba proprio la 500, quelle macchine lì, per un anno. Però aumentano il prezzo della benzina, perché dobbiamo recuperare i soldi, no? Cioè, nel senso, vi diamo un regalino, ma pretendiamo anche da voi un paio di regalini, capito? Sai quanto ci mettono a recuperare i soldi del bollo che ci tirano via per un anno?
1: No, non lo so.
0: Un giorno. Ci mettono un giorno di fanno un rincaro di un giorno, due, di benzina, e recuperano tutti i bolli di un anno che non paghiamo. Pazzesco, ragazzi. Ah, ci mette a casa. E capite? E come si dice? Ucitriolo. Sempre
1: sì.
0: A noi ortolani finisce. C'erano. Vabbè. Siamo scimmie ben vestite, ragazzi. È vero. Siamo scimmie ben vestite, dolce e gibbone. Oppure Luis Gorillon.
1: Ma chi è?
0: Va bene. Salutiamo Federico Brigo Clementucci.
1: Ma chi è?
0: Federico Lavachelli.
1: Ma chi sono?
0: Gli autori delle battute. Luis Gorillon. Non è male, non è male. Bravo Luisi. Francesco. Vabbè. Basta, perché sennò poi pensano che io. Cadavolo, prenotato i biglietti per venirti a vedere a teatro. E mi aspetto cose folli. Ti aspetti poco. Perché potrebbe succedere di tutto, cioè non, quindi potrei vestirmi da zanzara e pungervi prima di che inizi lo spettacolo.
1: Certo.
0: No, posso succhiarvi un po' di sangue, mi è stata Dracula. Non vi sembra strano che i forconi camionisti, tassisti non scendano più in piazza a combattere contro il caro carburante? In che senso?
1: Cioè, perché non si danno da fare i camionisti col diesel, i tassisti? Perché non si ribellano? Perché non vanno in piazza?
0: Non vanno in piazza, te lo spiego io perché. Perché non serve a niente. Cioè, si sono resi conto che capito? Non è che o fermiamo il paese proprio tutti. Oppure qua non gliene frega niente a nessuno. Poi l'Italia è messa a pezzi, ragazzi. Diciamoci la verità. Cioè, abbiamo più debiti che debiti. Cioè, nel senso, ormai che scendi in piazza e dici sì, ma non ci abbiamo soldi, siamo messi male. Anche se adesso noi parliamo sempre male della classe politica, no, che sono dei fetenti, ci mancherebbe, però non è che i soldi che risparmiamo con loro, risparmiando i soldi che diamo a loro, risolviamo qualche cosa. Non siamo niente, perché i nostri debiti sono infiniti, non sono le guerre che abbiamo fatto, no, dell'Abissinia, con le frecce, gli archi, insomma, non con le cerbottane, quelle robe là. Vabbè, stiamo ancora pagando, ma quanto cazzo costano gli archi, cioè non vabbè, comunque niente. Va bene, ragazzi, allora facciamo così, sentiamo un po' di Cristiano Ronaldo, anzi il fenomeno Ronaldo, il fenomeno e Ronaldinho. Vai. Questa è la canzone dei mondiali.
1: No, non è questa.
0: Ah, non è quella, è un'altra.

che il bollo è regionale, non è statale. Sì, sì, ma la regione. E io, beh, sembra uguale. Fa un giro più largo.

0: Ho detto una cosa che non è vera, nel senso che ad Andria il bollo è regionale. Questo genere. Ciao da Carl'Antonio di Andria. Andria, siamo in Puglia, siamo, no? Lo Stato non perde nulla. Domani ad Andria blocco della statale. Ah, vedi. Ma da parte di chi? Carl'Antonio? Cioè, siete in due, Carlo e Antonio. Sono i due che manifestano insieme. Non lo so. Fammi sapere se camionisti oppure che tipologia di che categoria di gente ad Andria si ferma la statale per protestare contro il caro della benzina. Dopo annuncio di Meloni in sud alla ricerca più frequente su Google che significa bollo auto, non ho capito niente,
1: manco io. Se puoi rileggere
0: questa, l'ha scritto il cane della Meloni, l'ha scritto. Buongiorno catavolo. Ma comunque ragazzi, basta parlare di rincari, cose, perché già la vita è dura, se ci mettiamo in testa anche queste cose è finita, cioè. Comunque catavolo, tu sei l'unico che dice pane al pane, vino al vino, ma non è vero, io dico vino al pane, pane al vino, cioè, vabbè, poi ci lamentiamo del caro benzina, ma una bottiglietta d'acqua al bar 2 euro ragazzi, cioè, non ne vogliamo parlare, cioè, sinceramente. Va bene baristi, un caffettino, un cappuccino se lo chiedi di soia sono 2,50 euro, cioè, ma quanto cazzo costa la soia, cioè. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, stiamo pagando ancora gli americani perché ci hanno liberato, ma forse era meglio se non ci liberavano. Vabbè, no, queste sono opinioni, insomma, sono battute. Vabbè, comunque ragazzi, ormai come diceva
1: allora,
0: mio padre.
1: Andrea, prima di prendere discorsi.
0: No, cioè... no, ma io dicevo solamente che mi è interrotto sul più bello, però non lo dico più.
1: No, come diceva
0: lo
1: tuo
0: so
1: padre.
0: Che sono le 7:10:40, ma fottitene però, non...
1: Come diceva tuo padre?
0: No, ormai basta, non
1: ma
0: mi viene più.
1: Ormai basta?
0: Pubblicità, se no sta male.
1: Ma non è show.
2: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I get-

0: Allora ragazzi, scusate, ma c'era una pizza, hanno pagato in 2,42 euro. Cioè, no, lo dice Carol G la canzone, sì, 42 euro in 2, vabbè, in Kansas l'avete presa però, cioè voglio dire, è normale, cioè, vabbè, allora, perché Ugo ti interrompe in continuazione? Perché non ascolta, ragazzi, non, ma ascoltando,
1: ma questi messaggi, ma arrivano davvero pure?
0: E certo che arrivano. Uno ha scritto addirittura: Ugo, non scassare il puntini puntini, cioè sei pesante, cioè, non,
1: sei pesante,
0: sei la sveglia del mattino tu, cioè quanto può essere amata una sveglia del mattino? Quando? Zero, poco, poco. Odiata da tutti, quando tu mi interrompi mentre parlo per dire c'è pubblicità, sei esattamente come la sveglia del mattino, odiato, odiato.
1: Ho capito, odiatemi pure, ce la fa,
0: ce la fa, fatti i cazzi tuoi, scusate però, scusate il termine, però fatti gli affari tuoi, state zitto, mamma mia, non guardare il palinsesto, non lo fottere, mamma, mi fa anche nervosire, cioè come se la velocità dovesse andare 20 secondi dopo muore qualcuno, cioè precipita qualcuno dal ponte, si butta tozzo dall'antenna, dai, mamma com'è pesante, cantavo, ma quello gli rimane da fare, di essere pesante. È arrivato anche Cavalletti, Johnny Cavalletta,
2: allora.
0: Mamma mia ragazzi, che bello, che ragazzo però, tu potresti fare modello.
2: Ah sì, Aziz.
0: Modello di Lego, modello di Lego.
2: Di Lego in che sei? Ma ti intendi per le costruzioni?
0: No, no, ti lega e te butta da ponte, da qua c'è ponte alto, tu te butti lega, te lego io se vuoi e te butta, capito? Mentre te butti parli. Buongiorno Andrea, fai presente a Ugo che per il caro carburante, perché si deve fermare solo non ho capito, per il caro carburante, perché si deve fermare solo i tassisti autisti, fermiamoci tutti, senti un po' cosa dice, non ho capito,
1: allora il messaggio che è arrivato prima, sì, che ci hanno detto che i camionisti e i tassisti ci hanno fatto la domanda perché non si fermano per protestare, non l'ho detto io, è un ascoltatore che ci ha posto la domanda.
0: No l'hai detto tu, l'hai detto.
1: Ma scusa,
0: ma l'hai detto tu,
1: ci è arrivato un messaggio.
0: Ma l'hai detto tu, dai,
1: cioè, infame.
0: Me l'ha suggerito, non so perché fa ste cose, ragazzi. Stamattina veramente è insopportabile.
2: Comunque, su questa cosa qua
0: mi stava squillando il telefono, non ho risposto, richiama, dimmi.
2: Su questa cosa qua, dimmi. Del caro carburante, ho fatto una scoperta.
0: No, ieri, ragazzi, una paura pazzesca, mi si è accesa una spia, ero convinto che fosse la spia della benzina, invece era quella del motore, ragazzi, mamma mia, ho una paura veramente, ho tremato a un certo punto, ho detto no motore, un sospiro di sollievo, dimmi.
2: No.
0: Ma i denti sono tuoi o?
2: Certo, sono miei.
0: Ah, sono tuoi, certo. No, pensavo magari hai baciato un trichego e ti sono rimasti attaccati.
2: No. Allora, nel weekend...
0: Ma tu che ce l'hai mobile, diciamo, la dentiera, la dentatura mobile, se baci qualcuna può rimanere incastrata?
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Ah, non lo so, è una domanda, non... per quando sarò vecchio, adesso non
1: sei vecchio.
0: Era una domanda, almeno uno sa, capito? Cioè, l'importante è che tenga, insomma,
1: certo.
0: Non si sa mai. Non...
1: Puoi fare anche altro,
0: Ah. No, lascia stare, fai schifo veramente.
1: Ho detto, poi vai, ma scusa!
0: Cioè, cosa fai?
1: Ma tu ce l'hai con me, fra.
0: Ma scusa, baciato, dopo il baciato c'è lettera e testamento, voglio dire, cioè, lascia stare. Fai il testamento e muori, dai. Sì.
2: Nel weekend.
0: Invece di pensare a queste cose. 60 anni che non fa niente. Quanta volta è che non baci una donna?
1: Ma lascia stare.
0: L'ultima è morta! L'ultima è morta!
1: Ma senti quello che dico,
0: L'ultima ha detto, era meglio soffocarsi con l'aglio, cioè. E poi è morta, era meglio.
1: Carino, un calascio il carino, tu mangi.
0: No, ma c'hai un alito, ragazzi. Ammazzeresti un lama.
1: Ma perché tu? Cioè,
2: eccolo qua il varano.
0: È lui il varano. Sì, fumi. Ma tu fumi di brutto. C'è la barba gialla.
1: Ma quello è barba gialla.
0: C'hai un alito. Dai, sei il barba gialli. Dai,
1: no, io me ne vado stamattina.
0: E vattene, ciao. Ma il video dei nani che fanno le riprese. Per favore, ma raga. Ragazzi, non mi mandate sempre video dei nani. Io ho la pagina di Instagram, è piena di video di nani. Cioè, non capisco, veramente. Pensa se dovessero prenderlo in mano qualcuno, tipo l'FBI. L'FBI, magari. Andiamo avanti, dimmi, Gasolio, dimmi.
2: Allora, stai parlando del caro carburante.
0: Sì, sì.
2: Ho fatto...
1: No, guarda. No, vai.
0: Che schifo, vai. Ragazzi, mamma. Sì, ma abbassate il microfono, si è sentito.
1: Lo so.
0: Sì, no, non lo sai.
1: Vai a chi
0: c'ha un po' di catarro, ma leggermente. No.
2: È l'umidità.
1: Stai dicendo, Achille?
0: Sì.
2: Ho fatto una scoperta.
0: No, adesso lo stai facendo apposta, ma prima non l'hai fatta apposta.
1: Prima era originale.
0: Infatti.
2: Ho fatto una scoperta.
0: Allora, adesso mi stanno arrivando tanti prezzi. Allora, abbiamo detto che la benzina costa tanto. Tu dici, però l'acqua, in effetti è vero. La Coca-Cola, 5 euro una lattina di Coca-Cola. Ne vogliamo parlare, ragazzi. Al bar, Olbia, 3 caffè in pasta.
2: Eh sì, in tazza.
0: Sarà in tazza, 4,90 euro. Ti ha detto bene,
1: È poco.
0: Vieni a Desenzano. Però te lo servono, cioè, voglio dire. Cioè, non è che al tavolino, tanto c'è il servizio, c'è. Andiamo avanti.
2: No, ti stavo dicendo, ho fatto una scoperta nel weekend, proprio sì. In merito
0: è veloce la scoperta, se no sì. Gio Tricheco di là ci frantuma, dimmi.
1: Ah, dai,
2: no, praticamente ho detto, ma vorrei vedere, ma chissà se se esiste, se c'è un'applicazione che ti va a dire in tempo reale le stazioni di servizio che ci sono in giro in zona vicino a casa tua, con il discorso dei prezzi, e l'ho trovata.
0: A Valencia, attenzione, benzina 1,739 euro. O è il gasolio? Benzina?
2: È uguale.
0: 1,739 a Valencia. Ma com'è possibile sta cosa, ragazzi? Vabbè, ma a Livigno ancora meno, ragazzi. Tutti a Livigno a fare benza, dai. Vabbè, andiamo avanti, dai. Prima di morire io vorrei sentire un tuo discorso, che lo cosa? Sai. Perché muoio più sereno, cioè, della serie, vabbè. Ho vissuto poco, però mi è andata bene, voglio dire. Pensa se fossi nato come lui, cioè. Vai, un bel discorso di 7-8 minuti e poi mi lascio morire proprio.
2: Io ho scoperto le pompe bianche. E infatti mi è venuto in mente, io vorrei fare il tour.
0: Stai attento perché sei su,
2: no,
0: su dei fili, eh?
2: No. Praticamente esistono, ci sono delle stazioni di servizio.
0: Attenzione, Silmione, 2 palle di gelato, 8 euro. Oh, ammazza, 2 palle, 8 euro.
1: Anche di più, Andrea.
0: A casa mia, molto meno, ragazzi. Non. Dai, andiamo avanti.
2: Io ho trovato delle stazioni bianche che sono presenti. Praticamente,
0: che cosa sono le stazioni bianche?
2: Sono delle auto, delle stazioni di servizio.
0: Delle stazioni di servizio. Solo tu le chiami stazione di servizio. Benzinaio. Sì. La stazione di servizio.
2: Si chiama stazione di servizio.
0: Ti ho visto aspettare il treno lì. Ti ho visto.
2: Benzinaio è quello che
0: ti
2: fa la benza.
0: Avanti, rompi i maroni, dai.
2: Comunque, ho trovato queste stazioni bianche.
0: Sì.
2: Ossia, che cosa sono? Sono delle stazioni che non sono marchiate.
0: Marchiate in che senso?
2: Non sono.
0: Non hanno marchio.
2: Non hanno il marchio.
0: Ma stava bene, non marchiate.
2: Scusa. Delle varie marche dei carburanti.
0: Sì.
2: Quindi sono privati.
0: Senza marca.
2: Sono dei privati.
0: Dei privati che aprono una stazione di servizio.
2: Bravissimo.
0: Ma dove l'hai vista, scusa?
2: Allora, Sirmione. Ce n'è una.
0: Sì.
2: Io parlo del diesel, 1,83 euro.
0: Ah.
2: Bardolino ce n'è un'altra, 1,69 euro.
0: Perché lui gira per consegnare la pizza, capito? Quindi. Le saste cose.
1: Infatti, ma il diesel, Andrea, glielo paghi tu?
0: Certo, pago tutto io. Ha svoltato con me. Era un animatore disperato che non voleva più nessuno nei villaggi. Adesso lavora in radio. Fa come le vesi. E la il furgone. E la benzina. E i soldi. E chi te strapura. Almeno se tagliati i capelli. Perlomeno. È più decente. Non si poteva presentare come Ras de Minz. Dai, Lido. Dai. Sembri il Lido.
2: Ho scoperto.
0: Il Lido ottobre. Dai.
2: Ho scoperto. Perché io nel guardare la mappa.
0: Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, c'è un fan, pronto! Ha messo giù, niente, troppo fan, sei emozionato.
2: Io ho scoperto che...
0: Ma veramente a teatro siete tutti e tre? No, c'è anche altra gente, ragazzi, non ci facciamo mancare niente. Lido di Lonato, 3 coperti, 12 euro, Aghile è vivo!
1: Tanto.
0: Oh, andate.
2: Comunque, ho scoperto questa cosa qua.
0: Coperto, scusate, non ho capito, perché lo chiamano coperto? Cioè, è la tovaglia con il tovagliolo, le forchette, io non lo voglio. Io mangio con le mani. Non lo voglio il coperto. Cioè non. Ma veramente non, tiramelo via. Non. Ok. Ognuno fa come gli pare. Cioè questo coperto. Cioè non. Poi perché coperto? Chiamalo tovaglia. Cioè, tovagliato. Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
1: Chi è?
0: È timido?
3: Ciao Andrea.
0: Pronto? Che è successo?
3: No. Volevo ringraziarvi.
0: Veramente?
1: Chi è?
3: Pronto?
0: Sì, ti sentiamo.
3: Sì, sei in diretta?
0: Senti, non dire parolacce, mi raccomando.
3: No, no, allora volevo ringraziare la radio,
0: sì,
3: perché ci avete fatto una compagnia spettacolare alla festa.
0: Sì.
3: Siete stati gentili.
0: Grazie.
3: E la cosa più emozionante è stato vedere Ugo non salire sul camion, ma scendere.
0: Ah.
3: Sul camion con Pieri.
1: Ah, depo- ah, ah, la festa.
0: Ma in quanti eravate per farlo scendere?
3: Abbiamo dovuto essere in parecchi perché siamo un po' inclinato e siamo un po'
0: spaventati. Va bene, grazie fratello, grazie
3: a voi, siete fantastici. Grazie. E voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno reso possibile e bellissima la nostra festa.
0: Che bello.
3: Grazie.
0: Oh, sembri quasi, cioè sembri bravo, sembri.
2: Sì, non...
0: Ma tu fai il pompiere, fai il pompiere.
3: Io sono un vigile del fuoco volontario.
0: Vigile del fuoco volontario.
3: Volontario, e sono fiero di portare questa divisa da 15 anni.
0: Ecco, però la tua compagnia mi ha scritto, i tuoi amici mi hanno scritto che non ti invitano più alle grigliate.
3: C'è un problema. Io
0: perché come vede un po' di un barbie così, lui niente, è più forte di lui, gli dà una secchiata d'acqua sopra. Non ha...
3: Sai cos'è il mio problema? Io sono un elefante in un negozio di Murano, cioè io vado alla grigliata. Ciao ragazzi, ciao, arrivo e rovescio qualcosa. Ultima volta la griglia e
0: lo fa apposta. Va bene, certo. Elefante, ti do un abbraccio. Ti mando un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie per quello che fai. Ciao. Perché noi siamo un popolo di coglioni, posso dirlo, perché ci stanno coglionando da ormai da 60-70 anni questa classe politica. Ogni volta passo uno, sembra che abbia delle idee fantastiche, poi dopo è un oggi sto dicendo troppe parolacce, però è un minchione come gli altri. Però ci illude, ci butta un po' di polvere negli occhi, di sabbia, così noi diventiamo tutti come Clint Eastwood, non capiamo più niente, lo votiamo e poi dopo sramete tutti, non ce n'è uno che ha promesso delle cose e poi le ha mantenute. Vabbè, comunque, però siamo un popolo anche di gente bella come questa persona qua, che è un volontario, tutti i nostri volontari, i vigili del fuoco, delle ambulanze, insomma facciamo delle cose e sosteniamo gli altri, ci aiutiamo a vicenda, insomma siamo un bel popolo, perché poi molti dicono ma siete un popolo di coglioni, sì, però siamo anche un bel popolo, insomma io sono fiero di essere italiano, ok, va bene, perché diciamoci la verità che come gli italiani non c'è nessuno, dai. Si scherza, sono tutti i popoli, c'è il bello in tutti i popoli, in tutte le nazioni, c'è anche il brutto, no, come voi per esempio, no. Voi siete il brutto della nostra nazione, siete il brutto.
2: Io direi, Andrea, questo popolo si potrebbe riunire a ottobre in tre appuntamenti.
0: No, aspetta, stavi parlando dei benzinai bianchi. Allora, sì, diamo delle informazioni. Se qualcuno sa altre informazioni di dove sono queste pompe bianche, detta così sembra una cosa, stazioni di servizio bianche dove la benzina e il gasolio costa meno, fatecelo sapere che noi emaniamo queste informazioni. Dai, e dove allora?
2: Quindi,
0: aspetta un attimo, sì, c'è pieno dei, certo, fan, c'hai. Pronto! E ha messo giù. Sono talmente timidi che. Sono timidi, dicevo, parla con Achille, che gli viene la cagarella. Dai.
2: Io ho trovato queste pompe bianche, quindi, in provincia di Brescia.
0: Hai detto a Sirmione, se lo stiamo fino a domani.
2: Sirmione. Bardolino.
0: Ma che Bussolengo? Bardolino.
2: Bardolino. E poi ne ho trovata un'altra a Bossio. Lago di Iseo, provincia, sì, di Bergamo.
0: Di Bergamo. Provincia di Bere.
2: Bossio dovrebbe essere, non mi ricordo bene il paese. Però lì, io lì ho la mappa.
0: Chi?
2: Io.
0: Dove?
2: Ho scaricato questa applicazione.
0: Ah, c'è un'applicazione? Dillo allora, no?
2: C'è un'applicazione.
0: Come si chiama? Pompa Bianca?
2: No, adesso te la dico. Recupero il telefono.
0: Sì, sì.
2: Aspetta.
0: Puoi anche staccare le cuffie, avvicinarti al telefono. Il polpo ha fatto.
2: Allora... Si chiama Fuel Saver.
0: Eh?
2: L'applicazione si chiama Fuel Saver.
0: Fuel
2: Saver.
0: Saver.
2: Vedi, praticamente in diretta ti fa vedere in Italia.
0: Ce n'è tante.
2: I prezzi.
0: Sì.
2: In generale è
0: dammi sto telefono, sennò ci mettiamo 6 anni a fare.
2: Tu controlli.
0: Allora, ammazza, vedi? I prezzi della benzina in generale.
2: In generale.
0: Vedi, questo per esempio a Sirmione costa 1,80 euro, per esempio. Vedi, questo è 1,80. Poi vicino c'è uno 2,39. Cioè, voglio dire, c'è chi è il genio che va a fare benzina là? Ho capito. Sono tutti i prezzi variano, ammazza. Vediamo questa. Ah, ma dalle, dai più cari ai meno cari. Questo dov'è? 2 euro e 2,30. È già bassa. Vabbè, in tutte. Allora, come si chiama l'applicazione? Così lo diciamo.
2: Fuel Saver.
0: Fuel
2: Saver si legge, però Saver si
0: Saver,
2: scrive.
0: Saver, Fuel Saver, scrivete la, l'applicazione si chiama Tinder, ragazzi.
1: Ma quale Tinder?
0: Io faccio benza su Temu, ragazzi, non spendo niente. Pronto?
4: Matile.
2: Sì, buongiorno.
4: Vai a Livigno a fare la benzina.
2: A Livigno, però a Livigno lontano, no, io invece pensavo veramente di fare il tour, perché tanto ho fatto un calcolo su quello che
0: tour?

0: Scusate ragazzi, non vorrei rompere le balle, ma c'è la pubblicità.
1: C'è anche l'applicazione Prezzi Benzina. Ah, l'applicazione Prezzi Benzina, Fuel Saver. Prezzi Benzina,
2: ma ti
1: italiana.
2: Ma questa qui mi dava
1: allora c'è la pubblicità, se no Johnny Soccio qui non rompe i maroni. Mamma.
3: Andrea,
4: tavolo
3: show
5: su Studio Più.
6: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely. Don't believe it.

0: Questa canzone è stata scritta e pensata per Ugo Palmisano. Veramente so beautiful, certo. Veramente sei bellissimo, veramente bello. Non lo trovi bello, cioè non.
1: Ma
0: non,
1: allora.
0: Non lo trovi bello.
1: Ma
0: sei geloso allora.
1: No, guarda, sicuramente.
0: Bello, guarda com'è affascinante, non. Guarda questo naso messo così, cioè in mezzo a questo cerchio, cioè, sembra quasi al centro perfetto, cioè non queste due orecchiette di trani. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Fulminati, esiste pure l'app Prezzi Benzina. L'abbiamo già detto, Paolo, chi te è vivo. Ti vogliamo bene lo stesso. Allora, ragazzi, io devo dire una cosa, che la gente si è scatenata, soprattutto le donne sono scatenate e hanno scritto quanta ipocrisia, si lamentano per 2 euro per il prezzo della benzina, 2 euro, ma 50 euro per 5 minuti da un escort, no. Allora, cara ragazza, io volevo dirti che sì, hai perfettamente ragione, il prezzo della benzina è carissimo e anche il prezzo dell'escort, quindi io manifesterei più per l'escort che per la benzina, però voglio dire, cioè non, i gusti sono gusti, voglio dire, e uno, diciamo, spende il suo tempo un po' come vuole, cioè non, è vero che non è un argomento da trattare quello dell'escort, però voglio dire, c'è, cioè, il rincaro è dappertutto, cioè non, Ugo che frequenta, ragazzi, che prende anche uno stipendio misero, voglio dire, gli sono schizzate in alto i prezzi anche del, cioè non va bene, ragazzi, quindi sosteniamo e andiamo, scendiamo in piazza per protestare contro il rincaro delle escort, ragazzi, perché è una cosa, ragazzi, indegna, è una cosa indegna.
2: E comunque c'ha ragione, perché con 50 euro una escort ci dice solo buonasera e basta.
0: No, lui sa i prezzi, insomma, sa queste cose, non, volevi fare una battuta,
2: sì, ci
0: è uscita malissimo, andiamo avanti. Allora, comunque noi rispettiamo le opinioni di tutti e ce ne freghiamo, però le rispettiamo, insomma, non, è la verità. Andrea, va bene anche l'indirizzo, andiamo avanti. Ecco, io una cosa che ci tengo a dire sulla benzina, che adesso fatemi capire, cioè, sono arrivati i cinesi, allora ci hanno portato il sushi, che è giapponese, però comunque tutti a mangiare sto sushi, poi sono arrivati anche i negozi cinesi, cioè i negozi erano italiani, però sono diventati cinesi, cioè là dove c'era un italiano, poi è arrivato il cinese, ha mangiato l'italiano, piano, pezzo alla volta, braccio alla volta, e adesso c'è lui dentro, che tu prima salutavi Giancarlo, che era, ciao Giancarlo, adesso entri e c'è il cinese, tu entri, fa, ciao Giancarlo, e lui, ciao, sembra un po' strana la cosa, però, cioè, e i prezzi sono molto più bassi, la stessa giacchetta che Giancarlo metteva, che ne so, a 50 euro, lui la mette a 5 euro, cioè non, allora, la domanda è questa, perché cinesi venite solo per le stronzate in Italia, cioè venite con delle idee sane, per esempio una bella pompa di benzina cinese, allora un litro di benzina 20 centesimi, è perché il rapporto è quello, voglio dire, no, allora sì che io voterò un bel cinese al Parlamento, allora sì, scusa, e venite con delle idee importanti, con delle cose giusto o no,
1: sì,
0: solo per le stronzate, per il Dixan, il dentifricio, la bicicletta, la toppa, la cosa, la cacciata. Capito, non, e chiudiamo l'argomento, perché altrimenti, no, attenzione, c'ha un'idea.
2: Un'idea, beh, dopo la benzina verde,
0: Franco mia, Vulcano, dimmi.
2: Dopo il diesel, la benzina verde,
0: sì,
2: arriva la benzina gialla.
0: E ridi in goppo peso.
1: E io so che ci sarebbe anche il nuovo olio.
0: Ci hanno preso in giro con il bollo catavolo. Allora, ragazzi, ma il bollo non è che non lo paghiamo più. Il bollo è solamente l'anno 2027 che non verrà pagato, è solamente per le macchine inferiori agli 80 kilowatt. Quindi, ragazzi, infatti, poi, allora, sai qual è la parola più ricercata su Google a Napoli?
1: Maradona.
0: Bollo. Perché è uscita fuori sta cosa, dice, che cazzo è sto bollo? Cioè, non, sono andato su Google a cercare bollo, ma chi è che lo paga? Oh, bollo. Vabbè, andiamo, sto scherzando, napoletani, siete troppo avanti, Ma. Stavi dicendo, Matteo, scusa, non ti ho interrotto.
1: Prima tu, giustamente,
0: Sì.
1: Hai ricordato?
0: Sai che le mucche hanno sono amiche per sempre, le mucche, a differenza di noi umani che litighiamo, poi non ci parliamo più, dici ma quella lì con cui usci tutti i giorni, non ci parlo più, invece le mucche sono amiche per sempre, quando vengono separate stanno male, se piangono proprio, veramente una cosa bella questa cosa, non è veramente top amu, dai,
3: mamma mia,
0: ma andiamo avanti, sai che i giovani parlano top amu, allora anche lo top Pop Amour. Vabbè, la battuta non è mia, è di Andrea Pompili.
2: Ma chi è?
0: Lo salutiamo. Ciao Andrea, bravo. A me è piaciuta, a me è piaciuta. Pronto, pronto.
3: Buongiorno Catavolo.
0: Buongiorno filosofo, come stai?
3: Bene, grazie.
0: Ma tu sei sposato, fidanzato, sei...
3: Sono accompagnato.
0: Ah, sofferente. Quindi sentiamo la tua sofferenza. Sentiamo, sentiamo.
3: Però non ho ancora sposato.
0: Non ancora sposato. Non fare quel passo,
3: libero,
0: perché poi...
3: Mezzo libero.
0: Mezzo libero.
3: No, ti chiamavo.
0: Sì.
3: Perché volevo chiedervi.
0: Sì.
3: Cosa fa un prete e una parrucchiera in curva su una moto?
0: E a me fa paura questa cosa, lo sai? Perché a me mi è venuta in mente subito una cosa, però non...
3: Ma la tua mente è contorta.
0: Vabbè, è facile,
2: la messa in piega.
0: Era facile. Chiamaci domani con la cosa più difficile, perché il nostro livello è leggermente più alto, leggermente.
3: Vi ho sottovalutato.
0: Sì, brava. Hai sottovalutato anche la tua fidanzata. Occhio, perché... Non sei mezzo libero, sei inguaiato anche tu. Vabbè, comunque, l'hai sottovalutato, stai sottovalutando un sacco di persone. Vabbè. Un abbraccio. Ciao bello, ciao. Adesso te la spiego, messa in piega, capito? Prete e parrucchiera, capito?
1: No, questo è quello che ho capito, però...
0: Non fare il bigodino. Dai. Era bella, era così bella che mi vibrava tutto il midollo di bue. La parrucchiera, capito? Il prete ha detto:
1: certo.
0: Era bella, mi vibrava tutto il midollo di bue. Vabbè, la misi in piega, la strinse. Andiamo avanti.
1: Ma il midollo di bue, scusami, Vella l'ho capita. Ma il midollo di bue
0: è una cosa che si usa in chi ne cosa, no? In parruccheria, penso.
2: In parruccheria? La parruccheria.
0: Aspetta, che c'è un politico che ci chiama. Pronto, politico?
4: Buongiorno,
0: ragazzi. Come stai? Uno di noi. Ho visto il logo che hai fatto, bello, uno di noi, bello, uno di noi, ma vieni eletto presidente della curva?
4: Ma guarda che me l'hanno bocciato,
0: no.
4: Sì, adesso ci mettiamo un po' più di immagine e di colore.
0: Ah, ti hanno bocciato il simbolo, che era bello, non si vedeva la tua faccia, meglio.
4: Ascolta, tornando al prezzo della benzina,
0: sì.
4: volevo dire una cosa. A parte che Achille dice può aumentare finché vuole, tanto io faccio sempre i soliti 20 euro.
0: Sì.
4: E questo, ok. Il problema è che non sono aumentati i salari, è quello il problema. Una volta c'era la cosiddetta scala mobile, che in proporzione al costo del paniere, ecco, aumentavano i salari.
0: Aspetta, che adesso gli devo spiegare cos'è il paniere ad Achille. Fischia, ragazzi, però anche tu parli difficile. Il paniere.
1: Quando fai i pani?
0: Ma quali pani?
2: I pani!
1: Il paniere, panificio, no?
2: Si è studiato in ragione.
0: Raccontaci una barzelletta, dai, Rino. Raccontaci una barzelletta. Quella delle ciabatte.
4: Quando tu parli, a me vengono in mente le barzellette. Prima hai detto una cosa e mi è venuta in mente quella delle due anziane in casa di riposo che hanno litigato, no?
0: Sì.
4: Allora gli hanno chiesto una: ma perché hai litigato con la tua amica Gina? Va bene che mi metta le mie scarpe, va bene che mi metta i miei pantaloni, va bene che mi metta le mie magliette. Ma che mi metta per sorridere la mia dentiera, no.
0: Mamma, me l'aspettavo. Oggi si stanno sottovalutando veramente tutti. Vabbè, un abbraccio, curati. A me piaceva, uno di noi piaceva. Vabbè, bocciato. Dimmi, non ho capito cosa stavi dicendo.
1: Prima hai un attimino...
0: Mi ha scritto una escort. Catavolo, anche... Andiamo avanti. Non si può leggere, però... Si lamentano anche loro, vedi? Perché tutti si lamentano e anche loro giustamente si lamentano.
1: Anche loro vengono toccate dal caro vita, capito? Quindi
0: vai avanti, scimmia parlante.
1: Scusami, tutto qui è un discorso di economia.
0: Ma quale economia? Tu non mi faccia stare.
1: Ma scusami,
0: vivi con tua mamma, ma quale economia? Vivi con tua mamma, non puoi parlare di economia. Tu sei uno scroccone.
1: Io
0: 42 anni ancora con la mamma.
1: Sei ridicolo.
0: Ma
1: perché sto bene? Perché non ho.
0: Andiamo avanti.
1: Scusami. Detto questo, ottobre è il mese per il tour, è il mese per vedere città nuove, per vedere...
0: Ma non dire, ma non ti allargare, vedere città nuove, ma che città nuove?
1: Metti che uno!
0: Ma uno di Guidizzolo e viene dai dintorni, non è che parte dalla Sicilia per vederci a Guidizzolo, cretino!
1: Magari uno di Milano,
0: sì,
1: uno
0: vabbè.
1: Di...
0: Ma,
1: no,
0: ma
1: di
0: lascia stare, andiamo avanti, scusami, Ibiza, dai Ibiza arrivano,
1: di Ibiza, non Ibiza!
0: Ah, dai...
1: Magari dice, però vediamo anche la storia di quel paese lì, capito quello? Sto parlando quindi del tour teatrale, l'Andrea Catavolo Show in tour.
0: Sì, aspetta un attimo, Pronto!
5: Cozze, iamoli, cozze! Cozze, chi ne cumalova! Facciamo passatucci, chi cozze!
0: Quando le fai, Ughil?
5: Ughil!
0: Quando le fai, Ughil? Chi è vivo, però? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non ci dice un prezzo. Andiamo avanti.
1: Io lo vuoi tu, vai.
0: Adesso è ho attaccato scuola. E allora è bello perché a Napoli sanno fare business. Se io dovessi avere un'azienda importante, io come presidente del marketing prenderei un napoletano, perché loro lo sanno come venderti le. Io una volta ho beccato a Napoli uno che vendeva le cozze e siccome la bilancia pesava un botto, dice: ma scusa, quanto pesano ste cozze? Mi fa: c'è pure un scoglio attaccato per farti capire che è fresca fresca. Ho capito chi è vivo, me le stai facendo pagare come loro, cioè, vabbè, andiamo avanti.
1: Quindi allora
0: di
1: no.
0: Ma ottobre. Le braccia sono due o le smontate a Barbie?
1: No, perché ieri ho fatto braccia.
0: Ha smontato quelle di Barbie, se le attaccate.
1: Oh. Allora, ottobre, mese ideale per vedere...
0: Per le castagne, arriva il freschino, ci cominciamo a coprire, no? Ottobre, noi abbiamo deciso di fare tre date a ottobre, tre ultime date a ottobre. Allora, ricordiamo che...
1: Sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova, mentre venerdì 16 ottobre andremo nella provincia di Trento, andiamo a Rovereto e chiuderemo ottobre il 24, sabato 24 a Bellaria, provincia di Rimini.
0: Sempre a teatro, vi aspettiamo con tre spettacoli completamente diversi. Quindi se venite a Guidizzolo, quello che vedrete a Rimini è completamente diverso. Vabbè, allora, se volete venirci a vedere dovete chiamare il ciccione. Con gli occhiali che risponde al numero di
2: 389 83 34 82 5. Ve lo ripeto: 389 83 34 825. Entrate sulle pagine Instagram nostre, Andrea Catavo, Luca Palmisano e Achille Ferrari, che c'è una bellissima locandizia di...
0: Locandizia! Allora, allora ascoltami Ugo, ma tu ce la fai a parlare come mangi? Ce la fai?
2: C'è una bella locandizia.
0: Questo è un programma fatto, cioè, espresso, cioè come la pasta. Tu vai al ristorante, c'è la pasta precotta che te la scalda e poi te la scaldano e te la servono. Tu sei un precotto. Allora, noi vogliamo una pasta fatta al momento.
2: E tu non è più di perché ho sbagliato, no, pure a parlare la locandina.
0: No. Allora, ascolta un cretino. Allora, parla.
1: Allora, si stava parlando. Sì,
0: allora,
1: okay.
0: Allora,
1: cioè, adesso ho capito.
0: Uno mi ha scritto: Andrea, ma che ci fai con quei due lì? Vai, accendo uno. Allora, ragazzi, adesso sinceramente, io sto qua e starò qua per sempre, fino a quando Tozzo non mi caccia. Perché per me questa è una radio democratica. A me Tozzo mi dà carta bianca da quando mi conosce. Mi dice: carta bianca, fai come ti pare, metti la musica, non la mettere, parla con te. Quindi io qua sto. Io in un'altra radio tutta questa libertà non ce l'avrei. Per quello che ho rinunciato a radio minoritari, chiaramente, che mi hanno contattato, perché qua c'è libertà. In un'altra razza sono tutti finti, ma diciamoci la verità, siete finti, siete a parte uno o due, ma la maggior parte sono finti, dai. E che dai, gli mettono tutti i tappi, gli mettono
2: tappi.
0: Questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, e allora scusate, apprezzate la libertà.
2: Stavamo dicendo,
0: parlano sempre di democrazia, libertà di parole, poi dopo sentite gente imbavagliata con i tappi nel sedere, dai. Forse stavi dicendo,
2: no, stavo dicendo io, Andrea,
0: creatura del paradiso, dimmi,
2: creatura del paradiso.
0: Beh, lui è già morto, perlomeno il cervello. Beh, il cervello è già andato.
1: No.
0: E c'è il paradiso, cioè,
1: ma no, guarda,
0: lascia
1: che
0: lascia stare, l'ho incontrato nei sogni. Andiamo avanti,
2: entrate sulle pagine social nostre, c'è la locandina di noi tre nello spazio,
0: quello che stavo dicendo, che tu devi parlare però normale come parlo io. io, cioè nel senso che come se parlassi, se io adesso tiro giù il cursore del microfono, io continuo a parlare con lui in questo modo, cioè non è che parlo in un altro modo. Tu invece, allora ragazzi, chiamateci al 389 8334 825, e poi
2: abitudine.
0: Trovate, se non avete fatto in tempo, trovate la locandina sulle nostre pagine social. Stavo ma dicendo, perché parli così? Cioè, librati dalla scimmia, sembri un burattino attaccato ai fili, dai, mangia fuoco, dai.
2: Vabbè, entrate, c'è la locandina di noi tre nello spazio, bellissima, andatela a vedere col numero di telefono, è bella.
0: Dai, ma sei quasi, dai, quasi sei ancora 80%, non, va bene, dai, pubblicità, no, canzone, va, pezzo, okay, di canzone, pezzettino.
6: Su Studio Più.
0: Se è troppo vecchia la togliamo, eh?

0: una scritta, era meglio la pubblicità. Ma non è vero, dai, non è vero. Allora, ci sono gli uomini che si lamentano delle donne che si taroccano e via dicendo su Instagram, sulle... Basta, ragazzi, però dire sta cosa, perché anche gli uomini si taroccano. Mo diciamoci la verità, anche le donne rimangono deluse. Per esempio, non so, Achille è un bel ragazzo, no? Poi lo sentono parlare, cioè, un disastro completo, no? Lascia subito.
1: Non è un taroccamento, sto qui praticamente.
0: Sì, è un difetto, di fabbrica.
1: È una sorpresa, era
0: una sorpresa. Una brutta sorpresa, però. Cadavolo, io ho conosciuto una donna con cui sono uscito, quando si è struccata ho preso paura. Ha parlato Jean Paul Belmondo, voglio dire. Ma anche le donne quando poi si spogliano prendono paura, perché magari ci avete, come si dice, tanta cosa e poca miccia, non ne vogliamo parlare, scusate. Allora, anche le donne, voglio dire, non, magari i vestiti siete anche fatti bene, poi vi togliete la camicia o la maglietta e sbulaccate, tirate fuori la pancia, voglio dire. Allora, scusate, io una volta, per esempio, sono stato con una donna, si è tolta il push up, il tir up, il sit up, le sopracciglia, le ciglia, le extension, si è smontata tutta. A un certo punto ho fatto: zio, ma come stai? C'era, mamma mia, l'ho abbracciato, ma che emozione, tanti anni che non ti vedevo, ma che ti sei fatto bello, zio. Una cosa bellissima, un'emozione mai vista, c'era una roba. Spot.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman. What a life.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resta alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Il numero massimo, si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda, restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce, tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
6: Route 66,
0: Andrea Catavolo Show.

0: canzone è molto bella, eh! Complimenti alla scelta musicale, proprio azzeccata, bravo! Bravo, bravo! Bravo ciccione giallo!
1: Ma non decido io!
0: Ma è un gonfiabile?
2: Ma quale gonfiabile? Salve, buongiorno! No, non è un gonfiabile, ma lei chi è che...
3: È andato, è andato!
1: Ma siamo io!
3: Scappano, non so come mai!
2: Scusami, non ho mai sentito!
3: Andate, andate! No, ciao cadavolo, parlando di bollo e super bollo, ma tu lo sai, o non lo sai? E basta. Tu lo sai?
2: Che cosa?
3: Che non lo so. Lo sai o non lo sai?
1: Ma di cosa?
3: Il bollo, voi sapete che è illegale, no?
1: Come illegale?
3: Vabbè, non lo sapete?
1: No, ma io so che è una tassa di proprietà, perché dovremmo pagare su una cosa che è già nostra?
3: No, questo è il paradosso italiano, ma il bollo è illegale.
1: Ma come
3: è
1: illegale?
3: In tutta Europa è illegale. Se tu chiami in altri paesi, adesso facciamo un esperimento, Francia, non si paga il bollo. In Italia lo pagano e la Comunità Europea gli fa una multa all'Italia di 3 miliardi. Ma siccome l'Italia ne recupera col bollo 7, lo tiene.
1: Certo.
3: Che so, cioè, non, cioè, la multa è 3 miliardi. Ma io ne incasso 7, cioè, capito? 7 meno 3 fa
2: 4.
3: Cioè, è arrivato anche Achille. Voglio dire, vabbè, oh, che so curiosità, ragazzi. Evviva l'Italia! Allora, se siete all'estero, fateci sapere se pagate il bollo dell'auto. Fateci sapere, perché è una curiosità che io a cui voglio, diciamo, arrivare a giusta conclusione. Vabbè, andiamo avanti. Pensate che adesso questa cosa. Vabbè, ragazzi, basta, parlate, perché sennò veramente sembra dai, siamo monotematici, dai, per favore, non ti impegnare, lascia stare. Aspetta che ci stanno chiamando dalla Germania, forse, non lo so da dove.
2: Sì,
3: pronto?
4: Pronto,
3: buongiorno.
4: Buongiorno a Catavolo. È vero quel che dici sul bollo, perché in Francia non si paga. Una volta che hai fatto la macchina non si paga. Invece io vivo in Germania.
3: Ah.
4: C'è una tassa di proprietà che si paga, però invece le autostrade sono libere, non paghiamo le autostrade.
3: Ah, non si paga l'autostrada in Germania?
4: No, come? Solo i camion pagano.
3: Ah, solo
4: le autostrade in Germania pagano solo il camion da 7 tonnellate e mezza in su.
3: Ah, ma quindi con la macchina normale non paghi le...
4: non paghi proprio.
3: Ma il bollo si paga in Germania, non capisci? Si paga il bollo?
4: Sì, c'è una piccola tassa, c'è. Sull'elettrico l'hanno tolto per 10 anni, come in Italia adesso lo fanno per un anno, ma è qui per 10 anni.
3: Ah, quindi si paga, ma quanto si paga il bollo di una macchina in Germania? Giusto così per curiosità.
4: Allora, io per farti un'idea, solo avevo una Smart Roadster che tenevo in Italia, perché l'ho avuto lì,
3: sì.
4: Pagavo 400 euro di volo, che l'ho portata qua a 45 euro di volo.
3: 45?
4: Non paghi solo la cilindrata, paghi sull'euro, con le emissioni euro che c'ha.
3: Per quanto inquini, per quanto inquina, diciamo.
4: Sì,
3: intelligente come cosa, ecco perché l'elettrico non va, perché... Vabbè. Grazie dell'informazione. Ma tu vivi in Francia o in Germania? Non ho capito.
4: In Germania al confine con la Francia.
3: Invece in Francia non si paga proprio il volo, zero.
4: No, in Francia proprio assente, non c'è proprio.
3: Assente, l'ho detto, viene le stronzate che dico ogni tanto.
4: Le autostrade qua al confine con noi, fino a Lussemburgo non si pagano, ma poi all'interno si pagano le autostrade.
3: Vedi, uno ha scritto, anche noi in Grecia paghiamo il bollo, noi non paghiamo il bollo, Luigi da Atene ci ascolta, pensa in Grecia. Tu dove abiti, scusi, il paese come si chiama?
4: Baden-Baden, sono vicino a Strasburg.
3: Ah, Strasburg, sì, che ha perso 2-1 se non sbaglio, non... Dov'è? Strasburg. Va bene, un abbraccio, fratello. Ciao fratello, grazie, un abbraccio.
4: Ciao.
3: Ogni tanto ti perdiamo, però fa piacere che da Lussemburg, dalla Grecia, da Atene, chi se l'aspettava? Che da Ibiza ci ascoltano pure. La roba incredibile, quanto siamo ignoranti, ragazzi. Ciao amico mio, ci vediamo il 24 ottobre a Bellaria, non vedo l'ora. È una donna. Allora, io vorrei fare uno spettacolo solo per le donne, ragazzi. Mi piacerebbe tantissimo, proprio, dove io parlo dell'essere un maschile, cioè dell'uomo. Allora, non so se quest'anno purtroppo non, magari a gennaio col nuovo anno magari faccio uno spettacolo solo per donne dove parlerò di tutti i difetti dell'uomo. Praticamente non applausi a non finire, cioè non in continuazione proprio. Vabbè, andiamo avanti. In Francia tassa successione dal 40 al 60%. Adesso non parlavamo della tassa di successione, parlavamo di un bollo. Cadavolo, puoi chiamare chiamare la mia ex che compie gli anni oggi? No, vabbè, gli facciamo gli ma non è che chiamiamo, l'ho cancellato involontariamente, rimandami il messaggio, l'ho cancellato.
1: Vorrei rompere le uova, Andrea, ma c'è il blocco corto, eh? Io te lo devo dire, però.
3: È come il bollo, lui, è come il bollo, bollo italiano, però.
5: Andrea,
1: tavolo
5: show su Studio Più.
3: Adesso dirà, no, c'è la canzone, c'è il diva da voce.
1: No, non ti ho detto niente perché ho visto che te ne sei accorto.
3: Vabbè, 20 secondi la mandiamo, no?

0: questa dice no ai robot, capito?
1: Ma quali robot?
0: No ai camerieri robot. È vero?
1: Ma chi?
0: Vabbè, non sa l'inglese.
1: Ma chi?
0: Allora Alice, dopo ti rimetto, perché è bella, rimettila dopo questa, questa è bella.
2: Andrea,
3: tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
7: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
6: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
9: I Remember Yesterday,
8: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
10: I Remember Yesterday,
8: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Catavolo, io ti amo perché ti schieri. Ma in che senso? Ah, ho capito. In senso che dico la mia. Che dico certo. Allora, c'è da dire una cosa. Che nella maggior parte dei casi chi non si schiera è perché ha paura di perdere ascolti. Cioè nel senso che se tu dici io preferisco gli uomini alle donne, ti sei schierato da una parte. E quindi magari tutti quelli un po' omofobi dicono no, quello lì non lo ascolto perché è un... capito? Io invece me ne frego. Chi mi vuole ascoltare mi ascolta. Chi non mi vuole ascoltare chi se ne frega, ragazzi. Non me ne frega proprio niente a me. Cioè io dico esattamente quello che penso, nel brutto e nel bello. Nel senso, nel bello e nel brutto. Andiamo avanti. Cioè Andrea, cosa hanno combinato i tuoi amici juventini ieri sera nel minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola? Ma allora, io sono juventino ma non sono cretino, ragazzi. Cioè sono cretino di mio, però voglio dire, cioè gli juventini, c'è stato un minuto di silenzio allo stadio di Torino per ricordare Sandro Mazzola, grandissimo giocatore di calcio dell'Inter, che è venuto a mancare. Alcuni tifosi, chiamiamoli tifosi, ma per me non sono tifosi, juventini si sono girati di spalle come per protesta, diciamo, no? Una cosa vergognosa, ci tengo a dire, sottolineo vergognosa, perché lo sport è amicizia, è unione, non è disunione e odio, assolutamente. Poi dopo, purtroppo, nel calcio ci sono dei coglioni, scusate il termine, però che fanno questo, però io, per me, quelli non sono tifosi, assolutamente. Quindi mi dissocio da questa protesta assurda e incredibile. Detto ciò, se qualcuno ti parla alle spalle, tu scorreggia, ragazzi, perché perché è inutile dire ah quello ti parla alle spalle, cioè, ma non me ne frego, no, ah mi parla alle spalle, capito, se la merita tutta, se la merita tutta. C'è un po' di invidia nei confronti di Ugo, per esempio, che nonostante, diciamo, la natura non sia stata benevola nei suoi confronti, vabbè, insomma, non sei uscito bene.
1: Sono uscito bene, mi sono un po' rovinato
0: in questo momento, diciamo, sei improponibile, no? Allora sei improponibile, quindi chiaramente la natura non è stata benevola nei suoi confronti, nonostante tutto, le sue incapacità, lavora in radio, è un personaggio famoso, sale e scende dai cosi dei pompieri, insomma è una persona che è diventata anche famosa, cioè non lo vedi che la democrazia è questa, cioè quando da una persona che non avrebbe mai potuto essere dove lui è arrivato, nonostante tutto, no? Come noi tre, cioè un balbuziente, un deficiente come me e un incapace come lui, cioè siamo tutti e tre presenti in un programma che ci sentono dalla Grecia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia, dai Beats, cioè è incredibile, c'è una cosa dall'America, c'è gente che si sveglia prima per registrare le puntate, è una roba incredibile. Quindi voglio dire, non c'è mai il fine al peggio, non c'è così.
2: Perché hanno sfumature, capito? Perché la vita è sfumata. Hai capito? Cioè, nel senso, la vita è, cioè, la vita è la realtà.
0: Ma fino adesso che sei stato in silenzio, il programma filava alla grande, capito?
2: Non... per Dio, scusami,
0: Vabbè. Tu sei geloso di lui perché lui è immortale. Ugo è immortale. Tu sei immortale.
1: Sono Highlander, certo.
0: No, tu puoi girare nei film polizieschi, nei thriller alla grande. Cioè, io quando vedo i film, i thriller, i film polizieschi, io mi immagino lui che passeggia di notte nei parchi. Chi, capito, così qua è bello tranquillo proprio, sai perché è immortale? Perché ho letto che 15 centimetri di grasso non vengono bucati da una pallottola di una 9 mm,
1: cioè non
0: 15 centimetri di grasso, quindi sei immortale, cioè tu puoi girare tranquillamente nei parchi di magari un manico col coltello in mano, dici buca, meno tranquillo, non mi fai niente, non lo sento, e cos'è che diceva Rocky?
1: Non fa male. Ma perché fai gli attori con tutti i problemi?
0: Questo è Rocky Balboa con serissimi problemi.
2: Capitano, mi frega niente,
1: non frega niente, è futuro.
0: è praticamente la prima sbornia di la prima sbornia di Silvestre Stallone, ubriaco, vomitava e uscivo. Andiamo avanti, dai.
1: Dunque, sai, che, visto... sai che quando facevi Rocky era più Rocky il tronco che tu?
0: Non l'ho capita questa, non...
1: Anche la
0: ma lascia stare, no? Pronto?
3: Chi è?
0: Buongiorno.
3: Ciao, Andrea.
0: Chi è? Chi sei? Chi sei?
3: No, ascolta, che cosa fanno 100 Ugo sulla spiaggia?
0: 100 Ugo sulla spiaggia, lo tsunami.
3: Le trippe d'assalto.
1: Questa è bella.
0: Bella, bella.
1: Questa
0: bella.
1: Mi è piaciuta. Ah, le trippe d'assalto.
0: Le trippe.
2: Eh sì, no, io, no, perché io prima stavo pensando spiaggia, spiaggugo, spiaggiugo.
0: Sì, spiaggio da Freud. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti.
2: Comunque ho visto, è un film di Clint Eastwood.
0: Uno ha scritto: non sparate cavolate. Ma noi li diciamo in continuazione. Io lo blocco a questo adesso. Mamma. Ah, era un complimento. Ti blocco lo stesso. Dai, dimmi.
2: Ho visto, appunto perché che hai menzionato Clint Eastwood, ho visto quando è stato giovedì sera, sì, o venerdì sera, ho visto un film di Clint Eastwood.
0: Perché parli così?
2: Mi è venuto così spontaneo.
0: Ah, ok. Vuoi spegnere la luce anche?
1: Ma perché?
2: No, io uso sempre la bajur, perché...
0: Sì, lo so. Il buio non vedo, certo, no?
2: No, perché...
0: Il buio ti spaventa, ti fa paura.
2: No, non che mi fa paura, però metti il caso
0: perché
2: che...
0: ti ricordi come sei?
2: No.
1: Metti che c'è l'uomo nero,
2: Metti il caso che entra qualcuno. Apro gli occhi e non vedo niente. Io invece sei la bajur.
0: A bajur, se comunque... entra qualcuno, lo vedi.
2: Eh sì, cioè nel senso, certo, posso avere tutto.
0: Ma tu dormi con la bajur accesa? Tutta la notte?
2: Sempre.
1: Ma no, ma stai scherzando?
0: Sempre. Non sta scherzando, lo sta dicendo.
1: Con la luce accesa.
0: Con la luce accesa.
2: No, con la luce, con la bajur.
0: Con la bajur, vabbè, c'ha paura del buio, poraccio. Cioè, non, ma metti anche le braccia dentro, sì?
1: Le braccia dentro.
0: Che è il mostro del letto, delle braccia.
1: No, è?
2: Dipende. Adesso.
0: Sotto al letto, no? C'è.
1: C'è
0: l'uomo nero. C'è il mostro delle braccia. Cioè,
1: ma chi è?
0: Quando tu esci fuori con le braccia dal letto, io da ragazzino avevo paura del mostro che si prendeva le braccia, capito?
2: No, poi è vero, vado per io. Vado per
0: io. Andrea, non so se ascoltare 105 o voi. Consiglio, ma no, ascolta 105, è molto meglio di noi. Sono finti come un vaso di ceramica cinese, però sono bravissimi. Preparano tutto, poi sono bravissimi a preparare. Cioè, mettono lì, registrano, fanno. Vi dico solo che alcuni di 105 mi hanno chiesto per favore di fare dei corsi a loro di radio. Cioè, però va bene, non fa niente. Non, vai, ascolta 105, coglione.
1: Sto scherzando.
0: Vabbè, andiamo avanti, dai.
1: Comunque,
0: noi siamo inascoltabili, loro sono bravi, io scherzo, sono tutti professionisti, dai, scherziamo noi, dai.
2: A casa,
0: sì,
2: c'è un uccello in giardino.
0: Ancora questo uccello? Aspetta. E basta però.
1: No, ferma l'uccello, aspetta un attimo.
0: Ferma l'uccello.
1: Ti racconto l'uccello. Volevo attaccarmi ai mostri. Voi vi è mai capitato di essere assaliti dal caguro, Andrea?
0: Dal?
1: Il caguro, tu l'hai mai sentito?
0: Il caguro?
1: Caguro.
0: Il caguro.
1: È quello quando tu dormi, praticamente è questo folletto che ti appare, ti si mette sul petto e fai fatica.
0: Ma quello è il cinghiale, quello è il cinghiale, che ti sia, è la pubblicità del cinghiale.
1: Ma no,
0: no,
1: è proprio una, no, fa paura, è un folletto e che ti guarda proprio dritto in faccia, ti schiaccia il petto e tu fai fatica a respirare. Non è mai capitato a voi, il caguro si chiama.
2: Hai avuto in mente la barzelletta di Pierino, il caguro.
1: Ma caguro?
0: Fagliela dire.
2: No,
0: Vai, Rocky Balbetta, dimmi.
1: Chi è?
2: No,
1: Aspetta, Rocky Balbetta.
0: Vai, Rocky Balbetta, vai.
2: Vabbè, però se...
0: Non te la ricordi?
2: No, cioè... Mi è venuto un qualcosa in stile Barzellette Pierino.
0: Non te la ricordi allora?
2: Chi è il caguro? È il mostro. Il caguro, sì, il famosissimo. Il famosissimo mostro. Il mostro che caga duro.
0: Ma no, veramente. Non si può sentire.
2: No!
0: È Pierino che dice: chi è il caguro? È il mostro che caga duro.
2: Sì.
1: Ma che barzelletta.
0: Bella, è solo il finale. Ma meno male.
1: Ci
0: ha tirato via un po' di sofferenza, ragazzi.
2: Scusa, ci vuoi farci la storia?
1: Ma chi è che parte dal finale?
0: Allora. Allora ragazzi siamo partiti al mostro delle braccia, siamo arrivati al caguro, dai, basta, andiamo avanti, dai, anch'io cadavo, avevo paura del mostro delle braccia, lo vedi che esiste il mostro delle braccia?
1: Vabbè, ma tu sei un po' più anziano.
0: Pensa che il mostro delle braccia invece aveva paura di Rocco Siffredi, cioè non, l'unico letto dove non si è infilato sotto è stato quello di Rocco Siffredi.
4: Andrea Paolo Show su Studio Più.

0: Smile Fry.
1: Yeah.
0: Rocky Balbetta, chi è questo che canta? Ma per me ormai è Rocky Balbetta. Fammi un pezzo di Rocky Balbetta, vai. No, scusa, come sei normale? No, non fare, non cercare di imitare uno che balbetta. Tu fai.
2: Ma aspetta,
0: che fa? Cerca di imitare uno che balbetta. Cioè, è una cosa incredibile, ragazzi. Ma l'imitatore di se stesso, c'è la roba.
2: Ma durante l'allenamento.
0: Ma vai, ma come hai fatto prima?
3: Adesso sì, questo qua è il mio allenamento. L'ho inventato io. Questo qua è il macello.
0: Momento tristezza, la roba.
2: Ma vai
0: a 105, dai, vai a 105.
2: Non hai fatto questa scena qua.
0: Allora, io, ragazzi, io non ce l'ho con nessuna radio. Per me sono tutti bravi. Gli speaker sono tutti bravissimi. Ci mancherebbe. Quindi io faccio però sono tutti professionisti. Poi dopo i gusti sono gusti. C'è chi piace uno, chi piace Gianni, chi piace chi Pippo. E chi piace Pippo e Gianni. Pronto!
4: Cos'è sta roba? Ma cos'è? Siamo...
0: Buongiorno Peloso, come stai?
4: Ma cos'è sta roba?
0: Senti, allora ti volevo dire una cosa, che abbiamo a Malaga, mi è arrivato un esposto del condominio dove abiti, perché praticamente il tubo di scarico dei lavandini si è intasato. Allora, praticamente tu che abiti nell'attico al 20° piano, al piano terra, praticamente la signora ha preso un infarto perché dal lavandino è uscita una scimmia.
1: Aspetta!
0: Ha preso paura, ha preso infartata, secca, è rimasta secca.
4: Pensa che gli capita ogni volta che mi faccio il bidet.
0: Mamma, che schifo, ragazzi.
1: Potete
0: schifo.
1: Fermarvi un attimo?
0: Basta. Senti, allora, Rocky Balbetta vuole farti una domanda. Vai, Rocky Balbetta, fagli una domanda, vai.
3: Salve, allora io ho comprato una macchina nuova perché ho appena vinto l'incontro con Rocky, con l'Apollo,
0: con se stesso,
3: con l'Apollo. No, non ho ancora vinto, però mi hanno ingaggiato.
0: Secondo me anche col guantone lui ha provato, secondo me anche col guanto da pugile l'ha provato, secondo me sì, vero? L'hai fatto, vero? Col guanto da pugile l'hai fatto?
3: Non ancora, non l'ho mai provato.
0: Provaci.
3: Basta che non fa male.
0: Allora, basta, per favore. Allora, Pietro, ti chiamo io, dai, che è meglio, ti chiamo io.
4: È il caso?
0: No, è il caso. Oggi può sfrasciare, ma peggio di così. Tranquillo. A dopo. Ciao, Pietro. Va bene, allora, non ve l'ho ancora detto che io giovedì me ne vado, giovedì e venerdì non ci sono. Vado a Malaga, faccio un paio di giorni a Malaga.
1: Ah, ma c'hai tutta l'attrezzatura lì, no?
0: No, io non faccio niente, vado in vacanza due giorni. Posso andare in vacanza due giorni, quest'anno sono giovedì, rimasto qua due giorni.
1: Giovedì e venerdì?
0: Giovedì e venerdì, magari poi mi allungo anche lunedì.
1: Certo,
0: venerdì. Faccio solo andata, adesso vediamo. Non,
1: solo andata.
0: Va bene, allora, ma secondo me dovete chiamarlo per davvero prima di fargli fare Rocky per finta. Non, secondo me dovete... Ah, picchiarlo per davvero! va bene. Ti dobbiamo menare per davvero per fargli fare Rocky... Cioè, così entri nella parte.
2: Guarda che io in Grecia una volta stare!
0: Hai visto?
2: È successo, mi è successo che
0: ti hanno menato.
1: Dai un altro schiaffo Andrea.
2: No, stavo prendendo
0: aspetta un attimo che nel frattempo faccio il numero di Pietro, se no non dimmi.
2: Stavo prendendo della terizi
0: dei
2: davanti a una discarica dove prendevo degli oggetti per fare
0: laterizi, mattoni.
2: Dei mattoni. Poi c'è per prendere questi mattoni, sì, perché mi servivano per fare Rocky durante l'allenamento. Apro e sotto c'era un alveare di vespe. Apro, vieni fuori le vespe e mi pungono all'occhio.
0: L'occhio.
2: Però io sono sempre Rocky.
0: Sfigato, ragazzi.
2: Non potevo smettere, quindi sono andato avanti.
0: Ah, quindi
2: hai
0: fatto Rocky con l'occhio gonfio.
2: Certo,
0: cioè. Quindi perfetto proprio.
2: E la gente pensava,
0: che bravo.
2: Ma che effetti speciali.
0: Fatto gonfiare l'occhio addirittura.
2: Ma che effetti speciali fighi. Poi quando l'ho detto, cazzo, non è.
0: Che sfigato. Ho sfigato, ragazzi. Mamma, ma neanche una donna che mi sacrificava. La date a vostro marito tutta, che non voglio dire, cioè non allora attenzione, vediamo se ho preso Pietro. Pronto?
5: Buongiorno bestie.
0: Buongiorno animale. Stai lì che mandiamo un jingle.
6: Studio Pietro.
5: Vai.
6: One day sponsor. 3 minuti con
1: Route 66 al telefono da Malaga. Abbiamo Don Pietro. Buongiorno scimmia.
0: No, cioè, Allora, ma ti rendi conto che Ugo ti ha chiamato scimmia?
1: No,
0: cioè,
1: mi ha fatto ridere la battuta.
5: Il multiverso.
0: Dopo te la spiego, Achille. Allora,
2: Una cosa, so che Pietro sta girando
0: un film.
2: Un nuovo film, sì, lì a Malaga.
0: Sì.
2: Il lavandino delle scimmie.
0: Mamma ragazzi, oggi va a finire male, già lo so io. Allora, parliamo di Route 66, parliamo di assicurazione dell'auto, che è obbligatoria, perché se fai un frontale o fai un incidente o ti sgari la macchina, e in qualche modo c'è l'assicurazione che te la ripaga.
5: Allora, ovviamente, se avete in mente di fare qualche incidente o andare a sbattere da qualche parte, andate un'altra parte.
0: Ah, ecco, non facciamo gli inghippi, non si fanno. Se

0: Ma con lui dentro?
1: Se compra la macchina nuova, Ugo, tanto adesso fai il pompiere.
0: Infatti. Vai in giro col camion da pompiere. Allora, la curiosità è femmina, quindi moltissime donne chiamano la Route 66 per avere informazioni, gli uomini che sono un po' più frescobaldi, no. Allora, fatevi curiosi, se volete sapere se state spendendo più o meno del giusto per la vostra assicurazione dell'auto, dovete compararla con altre assicurazioni. Ma come fate? Non avete che andare su internet, mettete lì un prezzo, no.
1: Diciamo che l'abbiamo resa facile, facile, facile.
0: Oh, bravo, illuminaci, illuminaci.
1: Abbiamo, come ben sapete, attivato un numero esclusivo per i radioascoltatori di Radio Studio Più.
0: Un numero WhatsApp.
1: Un numero WhatsApp. Aspetta, dove mandare solo ed esclusivamente due dati.
0: Aspetta, lo diciamo subito. Il numero?
2: 366-240-1000.
0: Ok. A cosa serve questo numero WhatsApp?
1: Serve per mandare solo ed esclusivamente due dati, che sono la targa della macchina e la data di nascita del proprietario. Quindi non invadiamo privacy, non invadiamo nulla. Con questi solo due dati noi riusciamo ad avere dei preventivi certi, quindi dei preventivi validi, e riusciamo a comparare quindi tra più compagnie quello che è il prezzo migliore in base a quello che è la caratteristica sia dell'auto e sia del proprietario della macchina.
0: Mantenendo,
1: diciamo,
0: chiaramente le stesse caratteristiche della polizza vecchia.
1: Sì, allora noi, se non ci scrivete nulla, facciamo il preventivo base, DRC, assistenza e infortuni che regaliamo a tutti per tutto il mese di settembre, come avevamo detto nella diretta precedente, magari adesso poi lo ripeto.
0: Ok.
1: Poi ovviamente chi ci scrive, visto che è un messaggio WhatsApp e ci si può scrivere la qualunque, è bello che uno scriva targa, data di nascita e ci dice se ha delle garanzie particolari, quale vuole mantenere, tutto qui.
0: Ah, ok, quindi voi fate il prezzo base, RC
1: sì,
0: Auto.
1: Sì, poi diciamo, Andrea, poi diciamo che le ragazze in base alla targa si rendono conto e chiedono loro direttamente se una macchina nuova o seminuova, esce spontanea poi la domanda di risposta, ha delle garanzie particolari sulla sua autovettura? Questo lo facciamo perché quando si compra una macchina nuova, magari quando compri l'auto dalla concessionaria ti danno già le garanzie.
0: Ci tieni un po' di più come alla moglie, insomma, dai, sì.
1: Sì.
0: All'inizio.
1: Poi devo dire che ultimamente, devo dire che la gente è molto più istruita su questo. Ah. Proprio perché magari ci sono state delle casistiche tipo le grandini, le macchine che sono state, diciamo, lesionate in maniera importante, la gente si informa. Okay. E quindi quando fa la polizza oggi è molto più attenta a non sbagliare.
0: Ok.
1: Quindi su questo devo dire che il lavoro si è tra virgolette snellito, non dobbiamo spiegare più tante cose come prima.
0: Allora, per avere queste informazioni dovete non chiamare, ma mandare un messaggio WhatsApp che non vi costa niente, veramente, per essere curiosi e sapere se state pagando il giusto, potete pagare un po' di meno e risparmiare qualche centinaia di euro. Dovete farlo a questo numero.
2: Allora, mandate adesso un messaggio su WhatsApp.
0: Con scritto Juve Atalanta 2-0. Com'è andata, Talandino? Com'è andata ieri? Com'è andata?
1: Ma bene. Tutto a posto.
0: Vi abbiamo preso a pallonate. Vabbè, non c'è problema. Tranquillo. Vada.
2: Allora, mi raccomando, scrivete sul WhatsApp la vostra data di nascita e la targa del veicolo che volete assicurare al 366 240.000.
0: Ugo, lo puoi ridare perché balbettava un po' la dentiera. Mostra la dentiera sul 366. Vai.
2: 366 240.000. Ed entrate sulla nuova pagina Instagram Route 66. Devo ringraziare Marta che mi ha girato l'assicurazione. Quindi grazie, Marta.
0: Cioè, Marta ha solo girato l'assicurazione, ma l'ha pagata Pietro, però, capito?
2: Grazie, Marta.
0: Ringrazia. Marta, cioè, ti rendi conto? Ringrazia Marta.
2: No, ma Pietro già gli ho scritto in privato, lo sa.
0: Ah, lo sa. Vabbè, sei uno
1: strocco. Pensa che quando mi ha chiamato Marta mi fa: c'è l'arancino coi piedi che mi ha detto che gli è scaduta la macchina. l'arancino.
0: L'arancino coi piedi sei tu. Che bella cosa, uscite insieme. L'uomo peloso, l'arancino coi piedi. Fantastico.
1: Possiamo fare un film, Ugo.
0: Mamma. Senti, oh, ci vediamo mercoledì. Ci vediamo, fratello.
1: Va bene.
0: Oh, un abbraccio forte. Saluta la
1: ragazzi,
0: famiglia.
1: Ragazzi, un abbraccio, vi voglio bene.
0: Anche noi. Ciao. 366 240 1000, mandate un WhatsApp e vi danno informazioni sulla vostra. Grazie.

0: Andrea, c'è ancora Pietro in linea, eh? Pietro!
1: Ma ha messo giù, cosa
0: messo giù, ha messo giù.
1: Ma si scemo veramente.
2: Ma perché non ti rilassi?
1: Sei tutto agitato. E la pubblicità, e il telefono che... Io basta che tiro
0: agitato?
1: Giù il cursore. Poi dopo la butto giù, dopo la telefonata.
0: Mi vedi agitato?
1: Certo che sei agitato. Ti preoccupi di cose che non succederanno mai. Come diceva Roosevelt. O l'altro, come si chiama?
0: Sto aspettando.
1: Quello inglese, quello...
2: A me è venuto in mente un altro.
1: No, quello col sigaro inglese, come si chiamava?
0: Camillo Benso.
1: Sì, di Cavour, sì. No, quello il Churchill.
0: Churchill.
1: Churchill diceva: nella vita mi sono preoccupato di cose che non sono mai accadute. Cioè, quindi tu sei proprio l'emblema di questa frase. Tu preoccupi di cose che non succederanno mai. E continua a preoccuparsi, capito? Una roba come del mostro sotto al letto, uguale.
0: A me non è mai venuto.
1: Vabbè, ci credo. Sei un mostro sopra, tu. Cioè, non è... cioè, un mostro sopra, un mostro sotto. Cos'è il Ringo Boy? Andrea, c'è qualcuno nella tua voce che arriva dritto dove non dovrebbe. Andrea, c'è qualcosa nella tua voce che arriva dritto dove non dovrebbe. E la cosa curiosa è che mi viene voglia di ascoltarla ancora. È una donna, tra l'altro, ma non capisco.
0: È un complimentone, è un complimentone, Andrea. Se non avete capito, allora siete proprio bassi di livello.
1: No, è arrivato Filippo. È arrivato.
0: Chi è Filippo?
1: Il nano Filippo. Dai, andiamo avanti.
0: Dice che quando...
1: per festa e compleanno c'è il nano Filippo.
0: Ma chi
1: dai, è? Il nano Filippo si chiama. Vai,
0: dimmi. È un bel complimentone perché ha detto: quando tu parli, vai in fondo alle cose. Mi verrebbe voglia di non smettere mai di sentirti parlare. Ecco, questo è il sunto del messaggio, Andrea. Quindi è un complimento grande.
1: Grazie, grazie, molto gentile, Ugo. Grazie. Allora, Rocky Balbetta e Sylvester Panzone. Mamma mia, Catavolo, come fai a circondare? Andiamo avanti, circondarti di. Ma sono bravi, ragazzi. Non, a parte l'aspetto, insomma, non. Chiedi ad Achille che cosa sono i ragagliosi. I ragagliosi, andiamo avanti, ragazzi. Ma perché sono. Ma scrivete queste cose volgari che noi siamo dei bravi ragazzi, certo. Nonostante tutto. Non, ho le clavicole spezzate, Pippo, il mobiliere di Senigallia. Ma in che senso?
2: E fa male perché io ne so qualcosa, eh.
1: Ah, si è spezzato le clavicole.
0: Sì, sarà caduto un armadio addosso.
1: Che ti è successo?
2: Io mi sono una volta scheggiato la clavicola. E una volta più spezzata in due in maniera scomposta, quindi capisco che è a sofferenza. Però dopo, grazie al busto, poi sono tornato. Non è facile, quindi.
0: Ma invece il gesso al cervello, quando è che lo metti?
1: Mamma.
2: Guarda che ho visto una cosa.
1: Ma non ti vengono, è un altro mestiere.
0: Non mi vengono.
1: Non ti vengono le battute, fanno schifo, dai.
0: Ma quelli che fanno schifo.
1: Allora vai, intrattieni, va. Sentiamo.
0: Ogni tanto ne viene fuori.
1: No, devi intrattenere, non è che stai in silenzio per un'ora, ridi e basta e poi tiri fuori la battuta. Intratteni per 2-3 minuti, non dico mezz'ora, vai. 2-3 minuti.
2: Signori, ecco a voi, è arrivato un
0: momento imbarazzante.
2: Cabarettista.
1: Ma ragazzi, ma perché dovete metterlo in difficoltà che già l'ha fatto la natura?
0: Padre, ha qualche problema? Oh. Padre? Padre, sta bene? È un ictus, padre? Aspetta! Padre! Portate il defibrillatore. Padre! Padre!
1: A mamma tua! Dai, andiamo avanti, dai. Dimmi.
2: Era il momento barzellettiere.
1: È il momento barzellettiere.
2: Momento Ugo, vai!
0: Allora, non è il momento barzellettiere, tu fai poco il fenomeno. Tu fai
2: no,
0: poco
2: io
0: fenomeno.
2: Non è. No,
1: allora, ragazzi, questi momenti qua, quando non ci sarò io, ve li potete giocare, ok? Va bene? Ok. Adesso però lasciatemi stare, per favore. Pronto!
0: Yeah.
1: Pronto!
3: Ciao Andrea, ciao! Tutto
1: ciao.
3: Bene?
1: Tutto bene, come stai?
3: Tutto a posto, dai. Lo sai che i figli di Enrico Papi non lo chiamano mai di nome?
1: Non ho capito, scusa, i figli di...
3: I figli di Enrico Papi, i figli non lo chiamano mai di nome, lo sai?
1: Come mai?
3: Lo chiamano Papi. Ciao Andrea, buona giornata a tutti.
0: E poi dice a
1: noi. Occhio al sole, occhio al sole, occhio al sole, gli è rimasto un neurone, magari evapora. Non...
0: Questo sta peggio di te.
1: Cioè, è bella, Enrico Papi, non lo chiamano Enrico perché si chiama
2: Papi.
1: Papi,
2: certo.
1: Papi, è bella, questa te la puoi giocare con i bambini.
2: Bella, simpatica, bella.
1: Hanno fatto benissimo, andiamo avanti, sono stati molto gravi, io sono solamente girati con le spalle. Ah, c'è uno che dice sul fatto della Juve, hanno fatto benissimo e sono stati molto educati, sono sono solamente girati dando le spalle, stando in silenzio senza disturbare, al contrario degli interisti che meno di silenzio quando è morto Agnelli hanno intonato i cori. Ma non è che se uno è deficiente l'altro si deve comportare deficiente. Per me è assurdo, quando muore una persona non ci vuole rispetto, ma che ti giri spalle, sono stati più educati degli juventini che degli interisti che hanno fischiato. Ma quando è morto Agnelli, ma due cretini, siete cretini. Quando ragionate così, voi vi rendete conto che state facendo vedere ai vostri figli che siete dei coglioni? E poi vi dovete lamentare, si lamentate, mio figlio ha fatto una rapina, ha fatto quel, perché è un coglione, perché ha visto te che sei un coglione. Scusate lo sfogo, ma io sono contrario alla violenza e a queste cose assurde veramente. Scusate le parolacce, scusate, non volevo offendere Achille e neanche Ugo. Cioè,
2: hai detto,
1: sono innervosito, che facciamo? Le gare a chi è meno scemo? Cioè non vabbè, la gara degli scemi. Mi sono innervosito adesso. Non
2: so se faccio un massaggio.
1: No, grazie. Non è passato. A Zanzibar, è passato.
0: Zanzibar?
2: Guarda, che ha tratto a Zanzibar. Non mi ricordo.
1: Devo fare uno scherzo. Devo chiamare. Non ho capito.
0: Lui parte e tu poi. Non lo caghi.
1: Non ho capito cosa hai detto. Buongiorno, potete chiamare mio marito? Hai detto qualcosa?
2: Sì, perché hai detto
0: stavo cercando di dirlo.
2: Scusami, hai detto di Zanzibar. Allora ho detto, perché ho detto del massaggio. E tu mi hai detto, no, mi è già passato a Zanzibar il massaggio.
1: No, mi è già passato, poi ti ho chiamato Zanzibar. Perché mi ricordavi Freddie Mercury, capito? Vai, dai, andiamo avanti.
2: È grandissimo Ferdie.
0: Ferdie.
1: È bello che vogliamo fare quelli bravi, ma siamo delle chiavi.
0: Ferdi,
2: allora, è grandissimo. Era quando Freddy cantava con la borsetta in mano. Ferdi, la borsetta di Ferdi.
1: Ma quello è Fendi, non è Ferdi.
2: Ah, già,
1: è proprio stupido.
0: Sempre peggio.
1: Andiamo avanti. Buongiorno, potete chiamare mio marito facendo finta di essere una ditta di che promuove prodotti per uccidere zanzare. Perché mi sveglia tutte le notti perché deve uccidere ste senza mai prenderle. Io mi alzo tutta punta. Si chiama Matteo, così gli fai anche gli auguri che oggi è San Matteo. Ah, facciamo gli auguri a
0: in
1: tutti.
0: In compenso la moglie ti dà la facciata.
1: Cretino, stavo facendo gli auguri, mi interrompi mentre parlo.
0: Veri auguri.
1: Per fare sta battuta che non ha servito a niente.
0: È bella però.
1: Ma che bella cosa.
0: A parte zanzare non ne prende una, però tutta la faccia della moglie è gonfia perché ne prendeva sempre. Vabbè, non vi piace mai nulla.
1: Ah, è orrenda però non.
0: Oggi non va, oggi non va.
1: Oggi è San Matteo poi, ragazzi.
0: San Matteo.
1: Perché ridi, San Matteo?
0: Cioè, auguri, Matteo.
1: No, Gianni, facciamo tutti i Gianni presenti all'ascolto, vai.
0: Ma chi è?
2: Allora, fagli gli auguri con le campane. Vuoi fargli gli auguri con l'effetto campana? Mi è venuto in mente, visto che c'è San Matteo, le campane.
1: Ma questo è veramente un mona, ragazzi!
2: No, padre! No.
1: Mamma, ragazzi! Ma che c'entra le campane?
0: No,
1: perché per gli altri non mettiamo le campane?
2: Sì, no, padre, perché.
1: Mi si chiama Gianni, Andrea, Franco.
2: No, aiuto. Padre, mi può.
1: San Franco!
2: No, però è il tiro, padre! Mi è venuto in mente.
1: È andato.
2: Perché con discorso
1: è andato. 3, 4, 9. Sta buono. Se non riusciamo. Questa ammazza le zanzare di sera. Adesso io sono il presidente delle zanzare. Adesso sono della Coldiretti. Come si chiama? Quello delle promuovere le zanzare. Quelli gli animalisti. Come si chiamano? 3, 7.
2: Se no, altrimenti potresti citare il nome. Sono della Flit.
1: La Flit?
2: Sono della Flit.
1: Sì, Flit e Flot, lascia stare.
0: Flit e Flot.
1: Lascia stare. No, no.
0: Non è una cosa giusta, non è stata detta.
1: Pronto, ha chiamato.
4: Pronto?
1: Pronto, signor Matteo?
4: Sì.
1: Sì, mi ha chiamato sua moglie per il problema delle zanzare. Ecco.
4: Che facciamo?
0: Che sta facendo?
1: Ma lei sta continuando a uccidere, lei?
4: Ah, io uccido sempre.
0: Che rumori sono?
1: Ma
0: che
1: ha spaccato tutta casa, vero?
4: Io ho anche le armi a casa, no?
1: C'hai anche le armi.
0: Ma che sta facendo?
4: L'altro giorno, eh.
1: Ma cos'è che stai facendo? Stai rompendo i cocci?
4: Stai... Sì, adesso sì.
0: Sta demolendo la casa.
1: Senti, basta, non le prendi le zanzare. È inutile che ti svegli, che fai casino, non è. Anche perché tua moglie è piena di bozzi.
4: di botti?
1: Di botte, di punture, di come si chiama?
4: Pensavo le mie.
1: No, può essere anche quello, magari ti svegli un po' rimbambito, la prendi a pugni, capito? Non...
4: cosa dobbiamo fare? Lei mi risolve il problema?
1: Risolve il problema che io dormo io con sua moglie. Che almeno mi pungono, almeno mi pungono.
4: Se la tiene non me la riporta indietro.
1: No, no, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ecco. Oh, ti facciamo gli auguri, Matteo.
0: Che sta facendo?
4: Grazie.
1: Falla dormire quella povera donna, falla dormire. Ciao, ciao, ciao, ciao. Puoi spaccare ancora due piatti per favore. Vai, vai, vai, fammi sentire un po' di rumore, vai, vai, quello di prima.
4: Aspetta, aspetta,
1: vai,
4: aspetta.
1: Vai, vai. Okay. Lancia i piatti.
4: Almeno crede che sia il lavoro davvero, no?
1: bravo, grande. Sei un genio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Praticamente loro mangiano ormai senza piatti a casa. Perché ogni volta che c'è una sassara, pum, io lancio un piatto. Una roba spendono più in piatti che in cose. Che fa? Sta morendo il tricheco San Bernardo. Allora, c'era uno scherzo da fare, un altro scherzo da fare, tanto questo non ha funzionato come al solito. Freddie Mercurio. Non mi ricordo più, è andato.
2: Io stavo guardando.
1: Ma non serve a niente. Cioè...
2: No, io stavo osservando se magari intravedevo quel messaggio dove ti hanno scritto nelle cose.
1: Intravedevo il messaggio. Non lo vedi, sei scemo. Cadavolo, per favore, non lo portare a teatro. Ma no, allora Achille è il perno fondamentale dello spettacolo. Senza Achille lo spettacolo si può fare. Poi, tra l'altro, noi faremo. Sei pronto? Sì, sei pronto? Farai un accenno del tuo spettacolo per i bambini.
2: Io ho
1: un accenno di 5 minuti.
2: Ok, sì, cioè nel senso, sai che io ho stilato. Ho steso.
1: Ci ho ripensato, ragazzi. Ok.
2: No, che ho steso.
1: Ho steso, stilato. Che stai di panni? Stai di panni e stili cosa? Stili?
2: No, non stilo.
0: Poveri bambini.
1: Stamattina.
2: No, ho scritto.
1: Escono fuori dal teatro. Mamma.
0: Guido io.
1: Mamma, ragazzi.
2: Vabbè, ho capito. No, ho scritto praticamente quello che vorrei fare.
1: Sì.
2: Cioè l'idea.
1: Sì.
2: E poi adesso devo provarlo.
1: Ah, ok. Cioè, allora, a casa... ci racconterai solo l'idea, dai, va bene?
0: Solo l'idea.
1: Racconti l'idea per 5 minuti, poi dopo basta. L'ultima rotta.
2: Per 5 minuti vedo come fa tipo una sorta di riassunto.
1: Il riassunto,
2: capito? Cioè, io penso, cioè, ho già pensato, a casa faccio la prova.
1: Sì, sì.
2: Ok, vedo la tempistica, come tu hai detto, insomma, vedere il tempo, tutto quanto.
1: Glielo faccio fare mentre entrate, non. mentre entrate, i primi si vedranno sta cosa, poi dopo gli altri no, quindi. Arrivate anche un po' in ritardo, che è meglio. Allora, lo spettacolo inizia alle 21, Catavolo. Alle 21. Sì, inizia alle 21. Perché a che ora deve iniziare lo spettacolo? Scusate, non.
0: Alle 21, no, ci troviamo prima all'ingresso, chiaramente.
1: Ci troviamo prima all'ingresso, ragazzi. Ci salutiamo e poi dopo entrate, è vero? Alle 21.
0: Facciamo accomodare. Poi...
1: Parla normale, vengo di là, ti do un pugno in testa.
0: Oh, ma come devo parlare?
1: Ma normale!
0: Ma io presento le cose istituzionali,
1: Scusa?
0: Allora, mi viene normale.
1: Cos'è che presenti?
0: Anche cose grosse, istituzionali.
1: In che senso?
0: Cioè, robe serie, istituzionali, quindi ecco perché ogni tanto
1: ma
0: mi parli...
1: Ma che sono le cose?
2: La sagra della patata, tipo...
0: Quella è istituzionalissima.
1: Ma cosa vuol dire?
0: No, perché mi viene spontaneo parlare così. C'è
1: aspetta un attimo, perché c'è un fan. Pronto?
5: Pronto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Volevo chiedere, ma Achille balbetta anche quando scrive?
1: No, peggio.
0: Braille.
1: Ciao fratello. Ciao. Lui quando scrive praticamente ti arriva un codice fiscale tuo che non conoscevi, non sapevi a memoria, ma è il tuo codice fiscale. Allora,
2: stavi dicendo appunto Andrea
1: no, lui stava dicendo però le cose istituzionali che lui presenta.
0: No, ecco perché parlo così.
1: No, tu parli sempre così.
0: È un'abitudine, Andrea, non lo so.
1: Fai schifo però.
0: E come devo parlare?
1: Normale, come parlano le persone normali.
2: Già così è meglio.
1: Ma quando lui deve ricordare qualcosa, si butta nel mood, capito?
0: Sì, ma mi viene degli spontanei, non lo so perché.
1: Perché hai paura di non piacere, forse.
0: No.
1: Sì, quando uno parla normale, istituzionale, perché ha paura di non piacere, si dà un tono. Questa è psicologia, adesso lascia stare, non è che posso spiegarti tutto, però nella maggior parte dei casi quando, per esempio, il marito viene beccato alla moglie, cosa fa? Se tu lo senti, come si giustifica? Con un modo di parlare completamente diverso dal naturale, no? Allora, perché ha paura di essere stato sgamato. Allora, la stessa cosa, quando uno ha paura, parla così, nel tuo stesso modo.
0: Vi aspetta, faccio io, vi accompagno io. Cioè, ci sarà Achille che vi accompagna ai posti, io vi aspetto all'ingresso. Vi facciamo accomodare e alle 9 si inizia. Più di così non mi viene.
1: Ti stai sforzando,
2: meno contento
1: però, un po' più triste.
0: Allora, c'è Achille che vi accompagna e mentre vi accompagna vi racconta la sua idea dei bambini, sì. Così vi sedete già con le lacrime.
1: Racconta la sua idea sui bambini, sembra una cosa brutta.
2: No, innanzitutto io lui è all'ingresso, sì. Ingresso agevolato, perché
1: allora,
2: tanto
1: non venite a teatro, ragazzi, io ve lo consiglio, cioè, ci sono serate migliori, voglio dire, cioè, mamma, ragazzi, no, ricordando, mi state facendo togliere la voglia di farlo lo spettacolo pure.
2: L'ingresso è agevolato perché arrivano lì che hanno già pagato, devono solamente prendere praticamente il
1: biglietto. Sì, perché si deve prenotare, non è che potete venire lì e all'ultimo momento e trovare posto, non c'è posto, quindi ve lo dico già che se è, rimanete accicciati fuori.
2: In questo modo tu arrivi.
1: E poi la moglie alla fine dice: vedi che sei un cretino, ti avevo detto di chiamare, perché non mi hai chiamato? È deficiente. Ma no, pensavo, ma tu non devi pensare, tu devi agire, non ok? Devi fare, non devi pensare.
2: E in questo modo tu quando arrivi, per esempio, Marco Frastu.
1: Frastulli.
2: Sì. Il signor Marco Frastulli arriva, sì. Ciao Ugo, ciao, e io sono, chi sei? Sono Marco Frastulli. Frastulli, Ugo segna Frastulli, Frastulli entra, sì. Entra nella zona teatrale, nella zona dove ci si va a sedere,
1: nella poltrona, nella sala,
2: sì. Io sono lì che vi aspetto e tra una battuta l'altra, ciao fratello, ciao, ben arrivato, e ti faccio accomodare e così via dicendo. In questo modo si va in maniera
0: velocizziamo
2: è agevolato
0: tutto.
2: Arrivi e poi insomma
6: ma io veramente non riesco a capire questo modo di parlare, che c'è una roba che non si capisce niente proprio. Ma anche Rimini Venezia per caso?
2: Ah, ma lei è forse quello.
0: Allora, prima che se ne vada.
2: A Bellaria, in provincia di Rimini, a Bellaria.
6: Passata la voglia, veramente.
2: Ma no, ma scusi.
6: C'avevo una mezza voglia, ma è passato completamente.
2: Vengo
6: lì a soffrire per cosa?
2: Ma non dici.
6: Sono già a casa che mi rompo i maroni mia moglie, guarda.
2: Ma no, ma venga. Ma
6: sono abituato, voglio dire. Ma cioè, uscire di casa per pagare per essere rotto i maroni.
2: Ma no, ma lui
6: non ha senso, voglio dire.
2: Ma lei viene lì.
6: Sto a casa e risparmio.
2: Ma si porta anche la
6: scusi. Porta.
2: Lei facciamo un barato, lei viene lì, paga il biglietto e ci porta anche delle piadine.
6: Ma vada via il culo.
2: No, scusi,
6: è andato.
2: Accogliamo la terra che ci ospita.
1: Marco Bortosi.
0: Chi è?
1: Allora, Ugo, ma la gente la ricevi con un rinfresco? Sì, con la sputazza, ragazzi.
0: Salve!
1: Ciao, come stai? Poi ride, qualsiasi cosa dite, lui mi sputa la faccia.
2: Ricordando che in ogni teatro...
1: Allora, il 10 ottobre siamo a... Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo, 10 ottobre. Il 16 di ottobre siamo al teatro di Rovereto e il 24 di ottobre siamo al teatro di Bellaria. Per info chiamate l'uomo dei numeri
0: 389 83 34 825. Adesso, quando chiudiamo, andate sulle pagine nostre social, che c'è la locandina, sia la locandina che il post di noi nello spazio col numero di telefono.
2: No, questo qua è nuovo, Ne è messa una nuova. Quando lo spazio di ieri.
0: Sì, ne ho messa una nuova. Siamo sulla luna. Siamo sempre nel zona spazio.
1: Allora, attenzione, perché purtroppo un'attrice. Perché i nostri spettacoli sono strani. Allora, un'attrice, purtroppo sabato 24 non può venire. Quindi riapriamo la candidatura. Serve un'attrice, una donna, insomma, che. Una donna, anche giovane, o meno giovane, insomma. No, giovane, serve giovane. Una donna donna giovane che voglia fare questa parte di, all'interno della commedia, una commedia che parla di, ma soprattutto con e insieme a. Quindi apriamo le candidature, chiamate lo stesso numero, quello dei biglietti, e poi dopo mi gira e facciamo un colloquio, un provino.
2: Ma dove è questo? Per Bellaria?
1: Per Bellaria, per, sì. Per Bellaria e Salta. Per le altre c'è. Questa è per Bellaria, sì, c'è fatto. Okay. Va bene, va bene. Grazie. Ridai il numero, ridai il numero.
0: 389 83 34 825.
1: Ciao a tutti, buon se frase. Buona se e vai.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
13: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
14: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
16: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata della AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Ellie, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem, Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.
4: Bella, bella, balla,
5: balla,
6: bella, bella, balla.
7: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che ghiaccio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Buongiorno, eccoci qua, lunedì 21 settembre, vabbè, insomma, signori... E dai che ce la facciamo, terminiamo anche questo settembre e poi andiamo in autunno, perché il 23 finisce l'estate, sì, mercoledì 23 finisce l'estate, è proprio così, dice così il calendario. Vabbè, lo sapete che in questo programma siete voi a scegliere la musica, mi raccomando, è lunedì, ci vuole tanta carica, scegliete della bella musica, la musica dance, noi siamo la Dance Station d'Italia, io sono il vostro capitano, oggi orfano del DJ Dani, ma c'è Paromix con me dietro le quinte, nel caso, insomma, se c'è bisogno, altrimenti andiamo avanti con me, dai, avanti. Sì, 338-141-1001 per un vocale, una richiesta musicale, oppure se volete scrivermi per un saluto. Questo è quello per interagire con noi, è molto semplice. Se volete vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Molella, vai Molella.

0: DJ Peralta, vabbè, insomma, questo nuovo singolo mi piace. È un po' come, ripete, come Marianella, no? Sai, quei generi lì. Va bene. Buongiorno, la Lori da Rodengo. Buongiorno, in viaggio per Assisi. La Lori, vedi che bello. Anche lei adesso se ne va in vacanza, ecco, diciamo un po' di vacanze, così, meritate, ci sono. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo, Lorena, i gemelli diversi, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, questa mattina vorrei ascoltare Up and Down. Buona giornata e vai che si vota.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. L'appuntamento più atteso è tornato. Venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday.
0: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: Mamma mia, che bella. Hola Gnari, buongiorno, buon inizio settimana. Angela Nazionale presente, 17 gradi, leggero venticello. Giulio da Rimini, buongiorno super capitano, buon lunedì e buon morning fever. Il bomber da Cattolica, buongiorno a tutti. Lui c'è sempre. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Di più, sono Alberto da Benga. Se potete oggi vorrei ascoltare Alberto Carrara con Shine on Dance. Grazie di più, grazie a Morifive, siete fortissimi. Ciao.

0: Me, Lady Gaga, Ariana Grande. Buongiorno Capitan Massa, buongiorno. Tempo, sole, 17 gradi, buon inizio settimana, tutto il popolo, un bacio al mastro. E, il team Gabri Malcesine, buongiorno bella gente. Ale da Villafranca, Super Acosta. Insomma, ieri novità, no? Torna Pedro Acosta, vabbè, insomma. Un saluto da Maria Chloe, li amo tantissimo, il trattorista pazzo. Andiamo a sentire, sì, al volo, vai.
1: Ciao a tutti, Daniele da Cedogno, provincia di Parma. Fareste sentire Outside World? Grazie, buona giornata. No, we aren't meant to exist in the outside world.

0: dobbiamo sfumarla perché sennò arriviamo lunghi. Intanto volevo salutare il Tibo. Il Tibo sta cercando il Bobcat per il Massa, perché il 3 ottobre ci sarà il Misano Driving Show e io, come tutti gli anni, il Tibo mi trovo al Bobcat con le leve quelle giuste per fare un po', per fare, io sono, no, non lo stuntman, sono... Ecco, bravo. Grazie Tibo. Andiamo in pubblicità, signore, andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
3: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Party time, I remember yesterday. Facciamo gli auguri a Matteo Bonini, diciamo che è nato insieme al Cairoli con il cross, quindi detto Rambo. Tutto questo mi arriva dal Mauri del Barba. Ciao Mauri, impestato.

Buongiorno, tutti possono vincere tranne Marquez, Andrea da Sesto. Buongiorno a tutti, buongiorno Valtero Pastaiolo da Macerata. Vocal B, buongiorno capitano dal cuore buono. Oggi inizia la settimana dura in fabbrica, dopo il weekend in ambulanza. Ti mando un abbraccio. Ciao, grazie. Un abbraccio anche a te.

Ivano da Fano, buongiorno Giuseppe da Gambolò, i pazzi di rugby, mitico Zuccone, c'è il Poppy che dice: Walter, mi stai aprendo le porte del lunedì promettendo un bel viaggio di 5 giorni, sono già dentro seduto al mio posto, bravo Poppy!

0: mai.
1: Salutiamo Jack da Milano, buongiorno, buongiorno dalla Mari, Venu da Sciacca, buongiorno, buon inizio settimana. Claudio Saladino di Vigevano, Canelli Asti.

Buongiorno da Riccardo da Milano, buongiorno a te, buongiorno a te. Si inizia la settimana lavorativa, è normale, è lunedì, lunedì!

Salutiamo Rino dalla Puglia. Cosa stai raccogliendo? No, no. Vabbè, le conchiglie, sì, ma si possono raccogliere le conchiglie in spiaggia, no? Non è. È vietato qui, non lo so, io non so più le leggi del mare. Abito al mare, ma non so le leggi. Penso che qualche conchiglia la puoi prendere, sì.

Lo Zito sempre presente. Buenos días, da Ivan da Marbella. Wow, viva la Spagna!

da chi è qua? Onofrio, Onofrio, che bello questo nome, cioè sono dei nomi che in poche parole non è che li senti sempre, no? Sono dei nomi un po' particolari. Onofrio, ciao, buongiorno, buongiorno. In quel di Ascoli? Va bene, mi piace, mi piace. Arriva Tarzan Boy.

Ciao, sono Federica. Oggi è dura al lavoro. Vabbè, Fede. lo so, chi lo dici, però il lunedì fa parte della settimana, c'è l'inizio, è l'inizio, dai. Poi arriva il venerdì in un attimo. Salutiamo Giuliano da Sant'Ippolito. Buon inizio settimana, capitano, grazie anche a te.

Ciao Walter, Beppe DJ Savona presente, party time, buon inizio d'autunno. Ancora non è autunno, ancora no, ancora siamo in estate, ok? Io amo l'estate.

Ciao grande Walter, sono Pierino da Bergamo. Ieri era il mio compleanno e nessuno dei amici mi ha fatto gli auguri. Sono solo, capace di chiamare e dirti se gli presti i soldi. Vabbè, te li faccio io, te li fa il capitano oggi, che valgono per tutti quelli dei tuoi amici. Auguri Pierino, happy birthday, festeggia oggi, vai!

Dura troppo poco l'estate, ci vorrebbero 8 mesi, vedi che questo la pensa come me. Grazie mille Walter, sei un grande, ciao. Ciao Francesco, un augurio a mia sorella Annalisa che compie gli anni e la tua carissima fan. Bene, auguri Annalisa.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Lose Myself, The Pausa, ce l'abbiamo. Allora, oggi è il primo giorno d'autunno, altro che estate. Comunque sono contento che sia autunno, perché sono vinicolo e in autunno, sì, vabbè, però qui io ho guardato su Google, perché io non è che sono so tutto, e dice che il primo giorno di autunno nel 2026 cade il 23 settembre. Ecco perché, dal punto astronomico, dice così, dal punto astronomico, visto che i 365 giorni all'anno insieme alla Terra girano in un modo e non cadono sempre lo stesso giorno, quindi qua Google mi dice che sarà mercoledì 23 settembre primo giorno d'autunno. Poi prendetela come vi pare, insomma, ognuno se la vive come vuole. Viva la libertà. Buongiorno Walter, un saluto sempre da Molfetta Gino. Ciao, valgono tanto gli auguri su Facebook che mi fanno tramite notifica in un secondo quando si è seduti Paolo da Monti. Vabbè, insomma, vabbè, quelli gli auguri, sì, un click, un mi piace, un dito. Io penso che quando ci tiene la persona, gli auguri, se non sei lì vicino, perché se sei vicino magari vai di persona, gli fai gli auguri, o se no lo chiami, una chiamata è bellissima, cioè fargli gli auguri proprio di persona, live, altro che con un messaggino, un like, un ditino, un cuoricino, no. Fate gli auguri come una volta, mandate una lettera come una volta. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, Gabriele da Perugia, è possibile ascoltare i Mysterious Time? Grazie.

0: Tanta roba, devo dire. Sasha. Buongiorno Walter, chi è? Siete tantissimi. Gianzi da Trento compie 56esimo compleanno, vai! Quindi sei 70, beccato. 70 mi dà tanto, si dice così. La leva del 70, anche il Beppe Rambo è della leva del 70, quelli duri. Saluti da Martina e Loretta Nesquik da Verona. Massa, buon lunedì. Un saluto a tutti gli amici del Morning Fever. Faina, l'infermiere Casalpusterlengo. Ecco, buon inizio settimana, è lunedì che per me, cioè non è che. Ciao Walter, Simone da Sottomarina c'è. Andiamo a sentire la pubblicità. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Jamaica Bam Bam. Buongiorno da Fausto di Desenzano, Claudio da Rodano. Allora, Maurizio da Gussago, adesso facciamo due chiacchiere. Maurizio da Gussago, se compie 56 anni è del 71, mi dice. Va bene, ok. Allora, io a ottobre compio 56 anni. Io a ottobre compio 56 anni e sono del 70. Adesso dimmi perché devo essere del 71. Cioè, ce la fai a far due conti? ce la fai a far due conti o no? Cioè, voglio dire, ce la fai? 70, 2026, sono 56. Cioè, non è difficile, no? È il numero pari, 70. Ma vabbè, comunque, fa niente. L'importante è che sei convinto. Ciao da Michael, da Medole. Puoi salutare mia mamma Tiziana e mio papà Gianluca e mio fratello Nicolas e la sua compagna Giada. Vi ascoltiamo sempre. Vabbè, insomma, tutta la famiglia, che bello. Via, via. Ci siamo. Andiamo a sentire chi c'è. Uno che compie 56 anni ed è 71.
1: Mi faresti ascoltare Zucchero con Voglio vederti ballare, il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna e dietro una tendina di stelle. Grazie, ciao. Voglio vederti
0: ballare, ballare. Guarda, potevi andare avanti e l'avevi finito ormai, cioè

0: Poropom. Mi auguri a Mirko il meccanico Besenello. Ciao Walter, Giacomo Autista da Cremona presenti, Paoli da San Marcello, buona vita a tutti. E Maurizio adesso si spiega, dice: guarda, ho fatto apposta così ti sei ricordato di me. No, non è vero, cioè, adesso è facile dire ho fatto apposta. Sei un somaro, va bene, sei un somaro e l'hai dimostrato pubblicamente. Cioè, ecco, va bene. Un po' facile adesso dire: ah, l'ho fatto apposta. Sì. Andiamo a sentire questo messaggio che ci porta al secondo Party Time.
1: Gianluca di Alessandria, mi fai ascoltare Party Anathem? Ciao!

0: Vabbè, signori, ridendo e scherzando, siamo arrivati già al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire free selection? Selezione libera curata dal nostro DJ Dami. Ci sarà un po' tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te.
2: In Riviera del Conero, sui 105.1.
3: Spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Valterone, buon lunedì, Gianluca da Binasco c'è. Buongiorno Walter, Radio Studio Più, sono Maurizio da San Marco Argentano, Cosenza. Un mega saluto a tutti voi, ciao!

Un saluto da Giuseppe da Casal Bordino, MP Tuning Calgo, qua il Col Turbo. Walter, hai visto Acosta? Finalmente ha vinto la sua prima gara. Vabbè, insomma, è uno che va forte Acosta, eh.

Fatemi insultare Giuliano, lo chef del Mauritius, adesso è a Miramare a fare le piadine, mi ha invitato a mangiare la piadina, bene, adesso prima o poi...

Buongiorno, Francavilla al mare con Piero al bar, gran bella compagnia, Walter, studio più a palla. Bene, bene, bene. Prima o poi verrò a trovarvi a Francavilla Mare, dal Piattelli, è tanto, ci sono stato a fare il programma e magari venire giù un weekend, se mi ospitate un weekend vengo giù.

Un saluto ad Ale Rinaldi che è arrivato quinto, forse a Bovolone, cioè, forse cosa vuol dire? Anche non si sa ancora, non si sa. E al ballottaggio Ale Rinaldi? Rieccomi dopo un mese di blackout telefonico, Gio da Suzzara, il più parolo della bassa è tornato, bene!

Salutiamo Samuele, c'è Samuele da Borgo Virgilio, non devo dirlo, ma lui è di Borgo Virgilio. E poi saluto da Fratelli Vagnini da Pesaro, Rob il camionaro da Mantova c'è. Buongiorno Costantino, Davide, Andrea e Budurleni, è scritto così. Romania, ciao belli!

0: Finisce qua il party time, l'appuntamento prossimo col DTM fra meno di un'ora alle 11.30 più precisamente. E a più tardi, vai!
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal 7° piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: DNA Gabri Ponte, Giovanotti, naturalmente la voce di Giovanotti, la carica di Giovanotti. Buongiorno Walter, Fabio, Farpig da Torricella Beach, qui si va di aratro. Buongiorno, sto cercando di inviare la mia demo per il casting. Bravo, adesso stiamo cercando nuovi volti, nuove voci, nuovi DJ, insomma cerchiamo di... Cambiamo, noi vecchi andiamo in pensione, signori. Sì, è ora, via al Massa da Radio Studio Più. Scrivetelo sui muri, via al Massa da Radio Studio Più. Un saluto dall'infermiera più bella di Mantova. Ciao Ele, l'infermiera più bella di Mantova, vogliamo vederla, però anche noi siamo curiosi. Buongiorno capitano, un saluto da Alessandro da Tredozio. Poi chi c'è qua? Mamma mia, siete tantissimi. Salutiamo il Polidori, torno subito. Sta lavorando a un cerchio, al cerchio del Massa. La vita gira attorno a un cerchio, è vero. Quando si piega vai da Polidori, te lo adrizza, è così. È il cerchio della vita, il cerchio della vita. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Ciao Walter, buongiorno. Buon morning fever a tutti ragazzi. Qua è Michael, lo sceriffo delle Susine da Modena. Volevo chiedere se stamattina mi potevate mettere Deep Fear di Sidekick. Grazie.

0: vabbè, questa se chiudi gli occhi viaggi tanto, viaggi tanto, mamma mia, che pezzone. Ciao a tutti, aspettiamo il party time, certo, fra poco arriva. Adesso andiamo in pubblicità e poi con l'ultima tranche vai di party time di TM. Ciao Massa da Lollone, da Loreto, vamos. Saluti da Oscar di Rimini. Hai visto la MotoGP? Il tuo parere? Vabbè, il mio parere è sempre lo stesso. Per me, ripeto, per me, io lo so, a tanti non piace quello che dico, lo so, ma anche a me non piace, però io sono convinto che il campionato lo vince Marquez. Adesso lui sta lì perché, ripeto, non può andare avanti con i punti e essere là davanti e vincere qualche gara prima della fine. Ma io sono convinto che sarà lui il vincitore del 10° titolo mondiale. Io lo so che a molti non piace quello che dico, ma per me era un po' dietro là, ma non era lui, ma non era lui perché secondo me gli viene detto di stare là di dietro. Fidatevi, è tutto un gioco ormai, anche qui come la Formula 1, la MotoGP, c'è chi comanda dietro. E quindi io sono di quell'idea lì. Poi dopo spero vivamente di sbagliarmi, che invece vinca non so, Bezzecchi, vinca di Gian Antonio, che sono già belli lì carichi, non lo so, insomma, un italiano. Però questo è il mio pensiero. Pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te a Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Beautiful, beautiful, questa piace all'assessore del trattore, è un po' che non lo sento, chissà se è all'ascolto, Alessio Curzi, l'assessore alla viabilità di Fano, che saluto, un abbraccio, se ovunque tu sia, sicuramente sul trattore. Hai ragione Walter, ogni sport c'è chi decide, chi come, il perché, il bomber, vabbè, insomma, io, questo è il mio pensiero, uno che stravince e adesso come adesso Marquez ha una moto top ed è superiore proprio, nettamente superiore come pilota, come esperienza. E poi arriva quinto, là di dietro, cioè non lo so, magari poteva combattere per il primo e secondo posto, potevo dire sì, ne ha avuto di più Pedracosta, ma cioè, quando arriva là di dietro c'è qualcosa che gli hanno detto stai là, devi arrivare lì. Cioè, fidatevi che c'è tutta una maschera dietro, perché ripeto, non è possibile, capito? Non è possibile. Come come Bagnaia, campione del mondo, e poi a tutto ad un punto, ad un tratto non va più perché hanno deciso di mandare avanti Marquez, perché Marquez era motivato a vincere il suo decimo titolo mondiale, quindi, e comunque la Ducati dice vince un altro titolo costruttore, insomma c'è tutto dietro qualcosa, fidatevi, vabbè, non ci sono più le gare di una volta. Massa, buongiorno dai Svalvolati di Torino di Sangro, Domenico e Alfredo, non so se li ho già salutati, comunque vi risaluto. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Sono Daniel, oggi mi piacerebbe sentire una delle prime canzoni di Lady Gaga, Poker Face. Ciao.

0: Madonna, Madonna, che bella questa canzone, mi piace. Allora, vi ricordo che il sabato 3 ottobre ci sarà il Misano Driving Show, questo evento che organizzo da tanti anni, forse 20 anni, dove il bello sarà dalle 19 alle 20, quando faccio auto e moto terapia per i ragazzi speciali, mi va di chiamarli così perché loro sono speciali veramente. E quando facciamo questa cosa perché non sono solo, tra l'altro c'è la presenza della Polizia di Stato e la della Stradale di Rimini. Io ringrazio Davide Armetti perché è lui che mi ha messo in contatto. C'è anche il figlio che gira, che è una mia creazione, e Mattia il piccoletto, che va più di un grande ormai. Di solito si dice l'allievo che ha superato il maestro, è così, è veramente bravo. E dicevo, Davide è il mio agente di polizia. Guai chi mi tocca Davide, cioè diglielo.
1: Se succede qualcosa al mio agente, sarà la tua ultima settimana di vita.
0: Ecco, capito, cioè io non toccatemi Davide. Vi aspetto quindi sabato 3 ottobre al Misano Driving Show presso la pista kart Riviera Verde. Sarà un grande spettacolo dalle 14 alle 24, spettacolo pirotecnico finale, ingresso libero. Signori, ci sarà anche una lotteria perché farò l'offerta, cioè tutto quello devoluto, tutto l'incasso devoluto sarà destinato ai ragazzi speciali che andranno a mangiare, non so quello poi il ricavato, non so neanche quanto viene fuori. Io quello che viene fuori consegno tutto alla presidente dell'associazione e sarà lei a decidere cosa faranno di questi soldi, insomma, se andranno a mangiare, andranno da qualche parte. È una cosa bellissima, quindi contribuite anche in quello. Magari andiamo a sentire l'ultimo messaggio, poi andiamo di party time.
2: Ora di Studio Più, mi ascolto da Merate, volevo chiedervi If I Lose Myself degli One Republic e di Alessio.

0: If Lose Myself, Alesso, One Republic, tanta roba devo dire. Va bene signore, intanto Guten Morgen, Radio Studio Più, un saluto dal marchigiano in Germania, Matteo, grazie per la vostra musica, bene, grazie. Adesso arriva quella bella, quella che vi piace, il Party Time DTM 92.000, sarà Alex Carsellini dopo la pubblicità che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto, 92.000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Q.
2: Spot.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I...

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia il DTM 90, buon inizio settimana a tutti voi, come sempre noi fino alle 12 siamo qua per farvi ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, poi ripartiremo la sera come sempre dalle 20 alle 22 e ti aspettiamo, mi raccomando, per ballare con noi. Siamo prontissimi, oggi protagonista è Tony di Asola Manto e vuole ascoltare Sash, La Primavera, Magic Box, If You, 49ers, Touch Me e Moby con Every Time You Touch Me. Ma adesso partiamo.

Quello è preoccupante, capito? Non negare. Ci sono cose più importanti ancora. Ciao Walter, il Bibi presente. Walter, purtroppo stanotte si riparte per casa. Samuele, ex navigatore.

C'è qualcuno che mi ha scritto: non credi al problema al freno? No, non ci credo, perché comunque sia alle qualifiche era secondo, come a Misano, come poi dopo in gara ha un problema, cioè poi la MotoGP di oggi che ti rifanno la moto in 10 minuti, no, lasciate stare, cioè, ma non lo so, però ripeto, fate finta che non avete sentito quello che dico, perché lo so che a molti non fa piacere, però io la vedo così. Poi dopo ho sbagliato io sicuramente, io sono Massa e sono

0: Ma sai, ragione, sì, ma basta, adesso cambiamo discorso, chiudiamo il discorso MotoGP, qui c'è la musica, signori. E come dicevo, i problemi sono altri, non è la MotoGP è uno sport che, come tutti gli sport, ormai sono un po' guidati. A me mi dà questa idea qui, però poi mi sbaglio,
1: Poi. Sì, capitano, il problema è la benzina 2,15.

0: c'è il diesel a 2,35. Questo è veramente un terremoto per le tasche degli italiani. Sono Marchino di Vignola.
1: Hai capito, questo è il problema, non la MotoGP.

Massa Soque, parliamo di donne, che è meglio Rudy lo scarabilista di Bologna, ma no, parliamo di neanche parlare di donne, perché dopo diventiamo dei maschilisti. Parliamo della musica, signori, della musica. Ale da Villafranca c'è, buongiorno capitano, presente anche oggi. Stefano da Reggio Emilio, c'è anche David Brentonico. Senti cosa dice questo, ad esempio, non va bene, eh.

Grande Valterone, un saluto da Saverio da Macerata. Ciao Walter, Valterone, allora cambi residenza? Sì, vado in via Massa dalla radio. Bella questa però, vabbè. Io ci scherzo, poi magari mi mandano via qua, vabbè.

0: Altere meno 4 peri per il mio 60, per il mio sessantesimo. Ah, ok. Vabbè, insomma, ci siamo, no? 60 è un bel traguardo, però, devo dire, dai, è bello. Un saluto a Michele Alberobello che sta lavorando le pietre a ritmo di musica. Sono stato tanti, ero un ragazzino quando sono stato Alberobello. E mi piacerebbe tornare.
1: Salut, sentiu un haiduc.

È arrivato il messaggio di Dennis Dadi in preparazione per Misano Driving Show. Sì, con il kart però, da Dennis. Le macchine ho chiuso l'iscrizione un mese fa, cioè non ce ne stanno più, non ce ne stanno più.

0: finisce il party time. Grazie Alex, impeccabile come sempre. Bravo, bravo, bravo, bravo. Va bene, signori, tutto rimandato a domani. Domani è già martedì, come dico sempre, è già martedì, con il lunedì alle spalle la settimana vola. Quindi dateci dentro, signori. Adesso arriva la Seal.k con Guest for Lunch. Domani torna anche il DJ Dami e quindi saremo di nuovo
1: figoni della radio italiana.
0: No, vabbè, insomma, siamo io e lui domani, tranquilli. Comunque è andata bene anche oggi. Grazie, grazie, grazie. Buon proseguimento con i programmi della Radio Studio Più. Vai Silvia, tocca a te.
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Iniziamo questa nuova puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Sempre belli lanciati, sempre belli pronti, presenti per essere catapultati in queste due ore di musica di Radio Studio Più, momenti di chiacchiericcio, party time e tanti consigli dei nostri ospiti.

0: ve lo sapevate che per la nostra rubrica fotonici spaziali mai sentiti prima. E allora diamo inizio a questa kermesse, lo sapevate che, a tra pochissimo.
1: Spot. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Oggi qui guest for lunch, ospite a pranzo, io sono la Sil.k e oggi la rubrica del Lo sapevate che. Tutti pronti? Parto! Lo sapevate che l'occhio di un'ostrica è più grande del suo intero cervello? E dov'è l'occhio dell'ostrica? Questo non ce lo dicono. Lo sapevate che le lumache hanno ben 4 nasi? 2 servono per respirare e gli altri 2 per annusare. E dove sono i nasi della lumaca? 4 sono sulle antenne, forse?

0: Guest for lunch, ospiti a pranzo. Lo sapevate che? Lo sapevate che parliamo di culinaria? Lo sapevate che il foro, che spesso si trova al centro del mestolo per gli spaghetti, non serve per far scolare l'acqua, il mestolo tipo quello di legno, ma è un pratico misuratore per una porzione standard di pasta. Secondo me tanti lo sapevano, ma tanti no. Lo sapevate a cosa serve quella specie di cornice puntinata attorno al finestrino dell'auto, chiamata frit, credo che si dica così. Io ho sempre pensato che potesse servire per i lucci del sole, per non farmi abbagliare, invece no, serve in realtà a proteggere dai raggi UV, non noi, ma la colla che tiene fermo il vetro. E lo sapevate che la bandiera del Belize è quella che contiene più colori in assoluti del mondo? Ben 12. Ci ritroviamo tra pochissimo per il primo Party Time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: gratuita di Radio Studio Più per poterci seguire nei nostri eventi. Siamo arrivati alla fine di questo primo Party Time. 3, 2, 1, stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, compara prenota fatto.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassone-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.
2: Diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a chi sta lavorando, buon pomeriggio a chi invece inizia la pausa pranzo adesso. Insomma, buon pomeriggio a tutti voi. Let's go.

abbiamo fatto la rubrica del sapevate che, e siccome a me piace tantissimo farla ogni tanto, io direi che anche quasi una volta alla settimana, io direi che anche in questa seconda ora possiamo impegnarci a trovare dei lo sapevate che.

0: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: David Guetta and Hyperton, you and I, me and you.

parlando di animale. Lo sapevate che le mucche non riescono a vedere il colore rosso perché la loro retina non ha i recettori adatti? Lo sapevate che i ghepardi passano da 0 a 100 km in soli 3 secondi? Bravi!

0: Oggi in questa seconda ora di Lo sapevate che affrontiamo delle curiosità che magari non sapevamo sugli animali. Lo sapevate che gli squali devono continuare a muoversi per fare scorrere l'acqua attraverso le branchie? Se si fermano completamente rischiano di soffocare. Però ci sono dei pesci che si fermano. E lo sapevate che i delfini invece dormono tenendo sempre metà cervello attivo e controllando manualmente la respirazione per non annegare? No, ma va. Ma va che questi hanno il cervello mezzo acceso perché hanno paura degli squali che non si fermano mai, se no affogano.
1: Yes for lunch on Studio Pew.
2: Yes for lunch.

sapevate che i gufi possono ruotare la testa a 360 gradi grazie ad una speciale struttura delle loro vertebre? Ah! Un pin dell'oro!

0: abbandoniamo il Lo sapevate che? Perché sta per arrivare il secondo party time.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman. What a

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Diamo inizio al secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 338-141-1001 per i vostri messaggi e auguri di compleanno, di anniversario.

diretta di Radio Studio Più e anche di collegarvi quando volete, quando potete, al sito, al nuovissimo sito www.studiopiu.net. Da lì potrete vedere tutti noi e potrete vedere anche noi live. Potrete scegliere se TV oppure

0: Ed eccoci qui, un countdown per voi. 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
10: I Remember Yesterday,
9: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I-

0: Francia ospiti a pranzo. Spero che siate stati bene in mia compagnia. Vi lascio sicuramente in ottime mani, ma soprattutto con la musica di Radio Studio Più. Ciao!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia. Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano democratici stessi, terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Ma meno male che c'è la family di I Feel Good. Non vedevo l'ora, perché io quando entro in radio, ragazzi, mi arrivano dei flebi di energia, di solarità, di ilarità.
5: Buongiorno Lorenz.
6: Buongiorno.
5: Ehi, come va?
6: È lunedì.
5: Guarda che chi ci ascolta, così sembra che poi ci fanti un cannone, io te lo dico.
6: Buongiorno, cioè, buon lunedì a tutti. Belli e brutti.
5: Bene, sono tanti quelli brutti. Va bene, signore e signori, lunedì 21 settembre.
6: Hai inviato il casting?
5: Ho inviato il casting, poi in occasione domani inizia poi anche la settimana della moda a Milano. Tanta roba. Ti sei svegliato bene stamattina?
6: Col piede giusto.

0: volumi li abbiamo alzati, diamo un cambio così totale, basta, basta, troppe cose negative. La gente va in giro, Loren, sempre giù di morale, parlano di problemi, dell'aumento del carburante, e perché non relazionano più, e quell'altro che è una vita che non conosce persone, che non fa gli scherzi che mi fai girare dall'altra parte.
1: Le luci si accendono qua.
0: Le luci si accendono, beh ragazzi, ma meno male, meno male che intorno dai Feel Good c'è magia. Va bene.
1: Come sulla... sono andate le ferie?
0: Bene. Quante ferie posso fatto? Dire, posso, no, ma 5
1: quante
0: giorni.
1: Ne hai da
0: 5...
1: fare?
0: Ancora una settimana, no, ancora, però 5 giorni. No, ma l'idea era quella di andare a Roma, nella capitale.
1: A chi? A vedere il Papa?
0: No, devo fare delle cose, poi degli amici, okay. Ci ho vissuto. Solo che poi ho avuto un problema . E i soldi stanziati per a Roma li ho dovuti investire da un'altra parte.
1: Interessante.
0: Beh, sai, succede, molte volte è meglio non dire cosa fai. Ho deciso che, cioè, se tu hai in mente di fare qualcosa di bene, la devi tenere per te. Perché se la dici in giro, stai pur sicuro che c'è qualche cucovash che te la manda e ti succede. Ma cosa
1: tu
0: fai?
1: L'hai detto
0: mentre
1: qualcuno.
0: Parlo, ti
1: tu
0: stai grattando qualcuno. La nuca. Ma hai fatto un cannone.
1: No,
0: così.
1: Tu
0: cioè.
1: L'hai detto qualcuno.
0: Va bene.
1: Sui social,
0: su, no, no, sui social no, no, no, non dico no, niente. Io nella mia vita privata. No, no, no.
1: Bello,
0: vedi, i miei social non me la tiro. Però parlando, dove vai? Guarda che vado a Roma. Sì, che bella Roma. Appena ti dicono che bella Roma, ti hanno buttato proprio, capito?
1: La mettono dentro.
0: Tu hai fatto qualcosa durante il weekend questa settimana?
1: Fatto
0: che
1: serate.
0: So che sei andato alla grande proprio.
1: Ha spinto.
0: Ragazzi, mi sono spinto.
1: Non ho spinto in estate perché sai c'era tanto da fare.
0: Certo.
1: Adesso che la stagione cambia.
0: Tante novità, tante novità, lo diciamo.
1: Io so tante novità che arriveranno qua dentro. Questo pomeriggio pazzo, furioso.
0: Ci saranno nelle tantissime novità nella nuova stagione di
1: Anche Verona, mi hanno detto.
0: Anche beh, certo, bella. Voglio dire, ragazzi, sai che noi tiriamo su tutto, tutti. Cioè,
1: bello.
0: Avete bisogno, chiamate noi.
1: Chi c'è?
0: Chi è questo? Papà è tornato. Chi è questo?
1: Papà?
0: Ma così. Allora, signori, un attimino, cioè, cerchiamo di riprenderci, diamoci una mossa.
1: Ma in che senso?
0: Ma no, arrivano dei messaggi, vedi che. Perché la gente.
1: Tu non stai bene.
0: No, vabbè, io sto
1: tu
0: meno male.
1: Tu muovi male questo.
0: No, ma meno male che con me si cambia un po' la vita.
1: Meno male che arriva Verona adesso, così fate peggio.
0: Ale.
1: Uno peggio dell'altro.
0: Va bene, Lorenz, ti dico una cosa in apertura, perché ho delle risposte a certi comportamenti.
1: Bella.
0: Se dormi meno di 6 ore, il cervello cancella i ricordi della giornata come se non fosse mai esistita.
1: Non è vero.
0: Cos'hai fatto ieri?
1: Non è vero. Non è vero.
0: Vabbè, è
1: puramente fake questo.
0: So,
1: c'è lo studio?
0: C'è lo studio.
1: Di agli scienziati.
0: Tanto di
1: che
0: quella
1: sono,
0: di copertina. Su quante ore dormi in una notte?
1: Beh, oddio, tra il venerdì
0: allora, quando
1: e sabato.
0: Non hai fatto festa in una notte normale senza che ci sia stata aggiunta di divertimento.
1: Per me 6/7.
0: Vedi, 6 ore, devi farne
1: e
0: di
1: mi
0: più.
1: Ricordo tutto.
0: E
1: pensa,
0: ti ricordi. Bene, siamo
1: pensa a te.
0: Va bene, allora, dato che ti ricordi, dai i numeri di contatto, quello che dobbiamo fare di solito,
1: allora,
0: dai, incita.
1: Quello
0: città,
1: che dobbiamo
0: incita,
1: fare
0: in
1: è...
0: foglia.
1: Cos'è?
0: In foglia. Perché la gente è moscia, devi infogliarla.
1: Va bene,
0: mi...
1: va bene.
0: No. Dai.
1: Mandateci quello che state facendo.
0: Ma che programma.
1: Disturbateci. Fateci capire cosa state facendo.
0: Ma no, lo dicono tutti
1: cosa
0: così.
1: Dicono?
0: Ma cioè, dobbiamo essere originali.
2: Gerzi, sonneno, ma dove eri finito? Gerzi.
0: Vedi, bene, hanno aperto le gabbie, mi fa piacere, mi fa veramente piacere.
1: 338-141-1001.
0: Oddio.
1: Dai, un bacino dove volete voi.
0: No! Oh!

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: che giornata mondiale è, Lorenz? Sai qualcosa?
1: No, non ho guardato, niente. Non mi sono acculturato.
0: Niente, basta, non ce ne frega niente. Vai, vai.
1: Nuova cos'è? Stagione, basta.
0: Basta, fai mettere gli occhiali qua, porca miseria.
1: Ehi, l'occhialino, ehi.
0: Hai visto o no? Che giornata mondiale è? No, è dell'Alzheimer, lasciamo. No, non lo so.
1: È meglio non guardare.
0: No, è meglio non guardare. Non parliamo di cose brutte. Allora, mi raccomando, bisogna parlare di cose belle, circondarci di cose positive.
1: Mi spieghi perché stai urlando?
0: Perché sento ogni tanto arrivano dei flussi di negatività.
1: Ma sai quanti flussi che arrivano qua dietro?
0: Dalla finestra.
1: Le onde.
0: Questo magnetismo che c'è in giro è impressionante, bello.
1: Posso salutare tutti gli amici agricoltori.
0: Cos'è che ti
1: sto? Allora io sto dando un input al mercoledì che succederà tra poco.
0: Sì, ottobre con la nuova programmazione. Vuoi già portarti avanti?
1: Porto già avanti. Apro le porte. Certo, perché non vorrei che arrivi con la porta in faccia.
0: No. Poi immagino. Mette la voce in giro. No. Guarda che da 10 a 1 che farà, guarda, farà il reel. Che da mercoledì sarò un air. Vedrai te.
1: Va bene. Bosco.
0: Di che parliamo oggi?
1: Niente, parliamo di orsi.
0: Bene, siamo passati dagli uccelli agli orsi. Comunque,
1: abbiamo parlato anche di molluschi. Prima
0: anche
1: che
0: di
1: tu
0: molluschi,
1: li abbandonassi.
0: Voglio dire che noi vi diamo informazione sul mondo della natura e non solo di quello che succede in giro. Dunque. Io ti faccio mettere la base.
1: Sì, regia, per favore.
0: Per favore, al ciak. 3, 2, 1, ciak.
1: Una delle conseguenze del riscaldamento globale è che molte specie stanno abbandonando il loro habitat per andare in cerca di luoghi più freschi. E forse di queste specie non c'è esempio migliore. Non c'è esempio migliore degli orsi.
0: Ah, ecco.
1: Fai l'orso. In America,
0: sì,
1: per esempio, i grizzly.
0: Willa, famosi grizzly.
1: Del grizzly. Si stanno spingendo sempre più a nord.
0: Beh, è normale.
1: Pensa. Questo sta portando il loro areale a sovrapporsi sempre di più a quello degli orsi polari.
0: Perché
1: gli orsi polari sono già a nord.
0: Sono già là.
1: Fai l'orso polare.
0: Ecco.
1: Il risultato,
0: l'orso polare si incontra col grizzly perché
1: il grizzly sale.
0: Salgono,
1: e aspetta. Il risultato di questo incontro, che da qualche anno a questa parte, gli scienziati hanno identificato i primi ibridi.
0: Ibridi? Beh, si sono mescolati.
1: Tra le due specie.
0: Adesso tu fai l'orso polare, femmina che è infogliata, e arriva il grizzly.
1: No, ti prego. Siamo un programma sano noi.
0: Va bene.
1: Questa specie nuova, ibrida, è nota come orsi grolari.
0: Grolari. Con la remoto.
1: Scusatemi.
0: Va bene, grolari.
1: Oppure, attenzione, prizzly.
0: Come?
1: Prizzly.
0: Ecco. Cioè,
1: polare, quella prendiamo
0: con
1: la P, polare,
0: certo, grizzly, tolgono la G e mettono la P, giusto, grizzly, bravo.
1: Capito?
0: Bene.
1: Quindi, da questo nuovo cambiamento climatico,
0: da questo miscuglio,
1: salgono e vanno al polo nord, quegli altri stanno lì, si inciucciano,
0: vedi,
1: diventano grizzly.
0: Bravo, vedi. Anche oggi, ragazzi miei, abbiamo toccato l'apice. Però io voglio capire, perché tu mentre leggi ti gratti?
1: No, perché c'è una zanzara a casa.

0: Vedi che grazie a queste informazioni che tu dai, queste lezioni, perché sono delle vere e proprie lezioni, no? L'orso promiscuo.
1: Aprono uno scenario che oserei dire preoccupante.
0: Sì.
1: Per i cambiamenti climatici, Garzilli. Oserei dire molto preoccupante.
0: Molto preoccupante.
1: Perché tu vai in ferie.
0: Sì.
1: E quindi inquini. Perché usi la macchina, usi i mezzi. Io invece, che non sono andato in ferie, non ho inquinato.
0: No.
1: Hai visto?
0: Bene.
1: Quindi dovevi stare qui anche te.
0: Bene, infatti.
1: Non andare a fare le ferie.
0: No, ma infatti io non ho fatto poi le ferie perché tu sei stato, vedi, dicendo che io non sono stato in vacanza per questo motivo, perché se no inquinavo.
1: Ho visto delle foto che rilassi.
0: No, ero a lavorare, weekend ero a lavorare, figurati. Vabbè, comunque sono arrivati dei messaggi in base all'info che hai dato di questa promiscuità degli orsi. Vedi, dicono: sono biondi?
1: No.
0: Perché sai che quando tu mescoli è facile, specialmente se vai a nord,
1: sì,
0: perché l'orso va a nord, no, mi dicevi,
1: sì, il grizzly centrale va su verso il polo,
0: va verso il polo, dunque si incontra con l'orso polare. Pensa all'orso polare grizzly quando vede arrivare il grizzly, che fa
1: diversi,
0: e l'altro fa
1: adesso vado a cercarli per dopo.
0: Volevi dire qualcosa?
1: Sì, sono arrivati tanti casting, tu non lo sai.
0: Ecco, a proposito, lo
1: dobbiamo
0: diciamo,
1: rinfrescare questo programma, lo facciamo solo per
0: non
1: quello
0: soltanto,
1: ecco.
0: Non soltanto il programma di I Feel Good dobbiamo rinfrescare, qua voglia.
1: Sei sordo, è ora di cambiare scuola.
0: No, vabbè, che cosa? Beh,
1: ma
0: normale,
1: dai,
0: ma ci sta. Sono
1: arrivati un sacco di candidati.
0: Oh, meno
1: stiamo
0: male.
1: Scegliendo.
0: Meno male.
1: Stiamo scegliendo.
0: Dunque, se voi volete fare.
1: È arrivato anche un attore, possiamo dirlo?
0: Bene, fa piacere. Diciamolo però.
1: Diciamolo.
0: Ecco, facciamo il comunicato a voce.
1: Dunque,
0: se dentro di voi vi sentite artisti,
1: degli orsi,
0: vi sentite DJ, se vi sentite anche speaker, voglio dire,
1: carica un po' di più però.
0: Se vi sentite proprio DJ, se siete speaker dentro di voi, mandatelo un provino. Dove?
1: Se cantate sotto la doccia.
0: Se cantate sotto la doccia.
1: Se sapete fare i countdown.
0: Ma c'è, quello è importante. Mandate una demo dove? Dove? Dai,
1: casting @studiopiu.net.
0: Mandate, che noi li ascoltiamo tutti. Vi vogliamo con noi.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Inconfondibili, era il 1980. Dopo i grandi successi, vabbè, ma la base, tutta la cricca, ragazzi, qua è storia della musica. Ah, ecco, specifichiamo questa cosa: sotto i 36, dovete aver meno di 36 anni. Poi diventa gallina vecchia, cioè, sotto i 36, mi raccomando, mandate la demo, le indicazioni ci sono, noi vi aspettiamo. Questo era il disco del passato.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Studio Più Dance Station. Spot.
3: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
4: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

attenzione, perché poi facciamo un giro anche da voi, vi chiamiamo, mi raccomando, rispondete, andiamo a beccarli. Oh, cioè, iniziamo la settimana così, ragazzi, siamo un treno, e chi ci ferma?

0: Party time! Ma inutile ripetere sempre le stesse cose, dai, tanto ormai lo sanno. Stanno ballando Rimini, Pesaro, tutto sull'Adriatico, guarda che roba! Ma anche in Sicilia non è male la cosa, chi è?
1: Ecco!

0: certo che lui, l'uomo che è sempre sempre in fede, sì, l'uomo che fa 7 settimane all'anno
1: assorbe,
0: di vacanza, il nostro re, il supereroe, con il suo mantello. Tu ti pensi di fare un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, il fannullone, l'indescrivibile, Michi Gazzilli.
1: No, fannullone, no, fannullone,
0: single d'Italia.
1: Sì, adesso ha salutato le dame single.

0: sentivo questa, non la sentivo dalla vita veramente. Chi è?
1: E via di party time.
0: Mi raccomando, oggi non bisogna mollare. Chi è l'amico di Chivarcio?
2: Barzelli, portaci via, voglio volare.

beh, fa piacere, già. È qua vicino a uno sputo. Anche a Varese, si stanno svegliando adesso, dopo un po' di party time, c'è il passaparola. È un gran peccato che ho già 64 anni e dover rinunciare a un'occasione così. Viva la musica, viva la radio. Sempre viva la musica e sempre viva la radio.

Time e in maniera particolare, beh, I Feel Good è un programma, è un insieme di cose che vi fa staccare la spina. Guarda, dalle foto che avevo all'inizio, tanta gente che ha problemi, che caso. Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni, lo diceva Oscar Wilde, è così.

0: Party Time in giro per il mondo. Mi dicono che andiamo a Marbella. Pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao. Io ero convinto di sentire uno che mi diceva: "Ué, buenas dias, come la vas?"
1: Buenas tardes.
0: Yeah. Buenas tardes, ragazzo mio, vedi che, come ti chiami?
1: Sono Ivan.
0: Ivan, ma tu vivi a Marbella?
1: Io vivo a Marbella dal 2010.
0: Hai fatto come gli orsi qua, se vanno via te, te sei scappato dall'Italia. Come si vive a Marbella? Dai, dai, dici com'è?
1: Si vive abbastanza bene, a parte il caldo, il traffico, il turismo un poco maleducato.
0: Turismo maleducato? Porca miseria, marca mia, niente. C'hai lì famiglia? Tutta la famiglia hai portato lì?
1: No. Ho trovato la mia compagna già da tanto tempo. Adesso abbiamo una bimba di 12 anni.
0: Willa, come si chiama la bimba?
1: Arwa.
0: Willa, complimenti. Beh, ti sento tutto a posto, sei rilassato, ma che bella vita. Ma ascolta, se c'è del posto, faccelo sapere che veniamo, perché mi dicono che chi vive a Marbella, ragazzi miei, vive a lungo, vive, meno stress.
1: Ma speriamo, già sono vecchio,
0: Quanti anni hai?
1: 56.
0: L'ho buttati dalla finestra. Tranquillo, ti vogliamo bene, ciao.

0: Ci spostiamo, andiamo in questa località che si chiama Manca l'acqua. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma chi è che ha dato il nome a sto paese? Manca l'acqua, ma perché? Perché all'inizio mancava l'acqua, cioè c'era una storia dietro questo nome.
1: Certo, perché mancava l'H2O, mancava l'acqua, ma non il vino.
0: Perché è stato veramente uno un genio e di fantasia. Dove siamo? Manca l'acqua, dove si trova? Dici.
1: È una frazioncina di Lugagnano di Sona.
0: Quella, vedi, tutto insieme. Quanti abitanti ci sono a Manca l'acqua?
1: Adesso
0: vi conoscete tutti.
1: Siamo nel complicato. Non lo so di preciso.
0: Però io noto dalla voce che rimanga tra me e te che tu l'acqua non la bevi. Cioè tu
1: il minimo dispensato.
0: Proprio il minimo fai, lo si capisce dalla voce. E ti vogliamo bene per questo. Come ti chiami?
1: Sono Paolo.
0: Paolo, tutto a posto? Ma manca l'acqua, tutto bene?
1: Sì, si sta bene, si vive bene.
0: Oh, bene, poi inizi
1: tutto
0: bene la
1: tutto
0: bene,
1: tranquillo.
0: Inizi così il lunedì, va bene, chissà tutta la settimana come andrà, veramente, noi siamo felici. Famiglia, sei tutto ok? Com'è?
1: Sì, bambini crescono, tutto a posto, tutto norma.
0: Certo che c'hai una voglia proprio che uno ti chiama, sì, tutto a posto.
1: Oh, okay.
0: Ascolta, ma stai lavorando? Grazie, ti abbia rotto le balle, stai lavorando?
1: Sì, sto guidando, sono qua sempre, ovviamente con l'auricolare.
0: Certo, diciamolo che manca l'acqua, la gente lavora, mica è lì che non fa una mazza dalla mattina alla sera.
1: Esatto, mica pettiniamo le bambole.
0: Bravo, ti vogliamo bene, salutaci, manca l'acqua, ciao.
1: Ciao,
0: ciao. The party is here. Party time. Party time on Studio Q.
2: Your dance station.
3: I feel good.
2: Yes, we like it.
4: I feel good.
5: Radio Studio Q.
6: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you-

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

Bring Your Love, Sabrina e Madonna. Per forza ti viene voglia di parlare così quando senti il disco. In cuffia ad alto volume. La ciccone. Beh, vabbè, poi con la voce, va bene, ragazzi. Tanto di cappello, che bello! Bello sentire queste voci molto hot. Qui al pomeriggio ci sta. Va bene, va bene, va bene. Allora, i limiti dell'essere umano quali sono? Ognuno di noi ha dei limiti. L'importante è esserne consapevoli. Il problema è quando non sei consapevole dei propri limiti, che allora, diciamo, pisci fuori dal vasino, no? In terminologia un po' così, schiatta schiatta. Però vi fate ogni tanto un esame di coscienza e dire, bah, io quello, beh, non riesco a farlo, oppure quella cosa non riesco a farla, perché comunque ognuno di noi ha dei limiti e non bisogna essere così negativi e prenderla male. Anzi, puoi solo migliorare se tu sai quali sono i tuoi limiti. Lo dice uno psicologo, ma è vera sta cosa! Perché adesso tu parli con le persone in generale, no? Tutti fanno tutto. Cioè, stai facendo uno sport estremo. Ma sì, ma io l'ho già fatto, mi sono lanciato a paracadute, destra e sinistra. Ma non lo so. Io vorrei sapere anche dagli ascoltatori, cioè così creiamo anche una community, come si dice nel gergo, di gente che ha dei limiti. Possono essere molti, però che rimanga tra di noi, sono limiti psicologici, eh. E c'è gente che ha bisogno di aiuto e noi siamo qui per questo. Dunque noi apriamo la porta, siamo un po' il vostro pronto soccorso, però è bello così essere consapevoli di questo, perché ricordatevi, questo lo dice veramente un personaggio famoso nel mondo della psiche, che una volta che sai quali sono i tuoi limiti, tu puoi soltanto migliorare la tua vita. È vero, ragazzi miei, dai, su, andiamo a vedere, dai. Adesso chiamiamo qualcuno, vediamo se ha il coraggio di dirci quali sono i suoi limiti.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Amo Ciccone, ti amo, I love you. I love you. È bello, no? Come quando sei nella parte di un fan sotto il palco del tuo idolo che gli urli I love you, I love... Pronto! Dove andiamo?
1: Chi ciao, sei? Carso.
0: Ciao, chi sei? Dove siamo di bello? Che qua fa le telefonate e non mi avvisano. E mi hanno detto,
1: dove
0: qua
1: siamo?
0: Ragazzi, c'è gente
1: siamo
0: che...
1: in Canada.
0: In Canada, madonna. Che tempo c'è in Canada adesso? Com'è la situazione?
1: Ecco, cominciato un po' di freddo.
0: Un po' di freddo.
1: Ancora la neve, no, ma...
0: Ma già la neve, perché là ogni anno giustamente neve a iosa, immagino. Ma si sente che hai la...
1: Si vedono 2 metri di neve tutti gli anni.
0: Porca mia, sai che si sente che hai l'accento canadese? Di Toronto? Dov'è che sei nato esattamente? Dove in Italia?
1: Io sono nato dappertutto del mondo.
0: Sei nato dappertutto? Quella, cellula vagante! No dai, bravo. A parte gli scherzi, da dove sei nato? Dici...
1: Sono nato in Albania.
0: In Albania? Cioè in Albania parli per... vai
1: 30 anni. Sì, sono vissuto 30 anni in Italia. Adesso sono venuto di qua.
0: Hai fatto bene. Hai visto qua, ha detto meglio che ce ne andiamo di qua. Va che qua come stanno
1: da qua?
0: Va bene, ascolta. Che limiti hai? Cioè tu sei uno che sei cosciente dei propri limiti? Cioè, o sei uno che fa lo sborone, che riesce a far tutto?
1: Sai, fin quando non eri sposato, cioè, non facevi sborone.
0: Sì,
1: quando sei sposato, c'hai i limiti. E
0: la, moglie ti, devi... la moglie ti ha posto dei limiti, proprio dei paletti.
1: Bravo.
0: Però tu sei una persona che riesce a fare un po' tutto nella vita,
1: Bravo,
0: sì, bella risposta. Ascolta,
1: è
0: che...
1: per quella che me ne sono andato via dappertutto perché non potevo
0: stare. Tu sei andato via perché c'erano paletti un po' dappertutto, posso anche immaginare. Ascolta, com'è? Ma tua moglie che paletti ti ha messo? Vabbè, a parte quelli tuoi personali, che vabbè, non entriamo, però tu mi hai mandato un messaggio dicendo che la moglie ti mette dei paletti, ovvero che paletti ti mette?
1: I paletti che non devi fare questo, non devi fare l'est,
0: tu sei un po' la tigre del Bengala, cioè bisogna stare attenti. In giro. Lei mette i paletti, non guardare di qua. Figli, famiglia, tutto ok?
1: Sì, tutto bene.
0: Tutto bene.
1: 4 come... figli.
0: Quanti?
1: 4.
0: La madonna, gli ha dato una calmata però. Io de... E si capisce che in Canada... E si capisce che in Canada c'è la neve, fa freddo, si sta a casa e si fa l'amore.
1: Sai, ogni tanto fa meno 60, sai.
0: Allora se fa... No, va bene, se fa meno 60, qua bisogna darci dentro. Va bene, dai, tutto a po', vieni ogni tanto in Italia?
1: Sabato prossimo.
0: Sabato prossimo, ti fermi un pochino, fai le vacanze.
1: Una settimana.
0: Va bene, io ti saluto, grazie, scusa se ti abbiamo rotto le balle, Garza. Poi vabbè, ora forse...
1: Non ti preoccupare, qua siamo a mattina ancora.
0: Si sente dalla voce, si sente. Comunque, ringrazia tua moglie che ti mette i paletti perché sennò te, ciao Peppino, chissà dove saresti, ma ti vogliamo bene anche per questo. Salutaci il Canada.
1: Devi pensare, come si dicono qua, devi pensare like a man.
0: Like a man. Ma però caspita, sei proprio canadese, cazzo. Ragazzi, mi piace. Bene, ti vogliamo bene, internazionale più che mai. Ciao, alla prossima, ciao. Hai capito che bello? È internazionale, fighissimo. Albanese, vissuto in Italia 30 anni e poi è scappato. Ha fatto bene.
2: Feel good. On Radio Studio Più.

0: pomeriggio noi cittadini italiani siamo limitati perché il diesel 2 euro qua, adesso a parte gli scherzi ragazzi, 2,40 euro il gasolio, io non voglio entrare in merito, in Francia stanno scapestrando il mondo per l'aumento del carburante, dai 2,40 euro, voglio, dai! Proprio arriva a 10 euro al litro se va avanti così. Ma gente che pensa di non avere limiti e fa oltre. Andiamo da un nostro... Lui non è un ascoltatore, ormai è un collaboratore. Feo, pronto?
1: Ciao Michi, bentornato.
0: Grazie caro. Allora, leggevo il tuo messaggio. Ovviamente come tutti ho i miei limiti. Il problema è che troppo spesso li supero e poi combino guai. Ovvero che fai? Sei convinto di riuscire a fare delle...
1: Sei più lampante negli aperitivi. Vabbè, quello è proprio terra terra.
0: Comportamento così, cioè tu pensi di riuscire a sostenere l'aperitivo là un lungo? Com'è la storia?
1: Bravo, più che altro, più che lungo esagerato. E poi dopo faccio i danni, ovvio.
0: Cioè tu pensi di...
1: tardi.
0: Esempio, tanto entriamo, siamo io e te, non ti preoccupare. Bravo, quanti ne bevi a un aperitivo? Cosa bevi in un aperitivo? Cioè, super alcolico, quanti bicchieri?
1: Assolutamente, gin tonic. Vai. Se vado nei locali standard, se no c'è il mio localino di fiducia di Milano dove hanno il loro drink list, sono cocktail un po' più particolari.
0: E quanti te ne spari? E quanti te ne spari in un aperitivo?
1: Vabbè, io spero non ci sia nessuno all'ascolto che mi conosce.
0: Ma no, ma va, c'è ti conosce.
1: 7-8.
0: Ma no, senti, cosa c'è? Si è spostato il fegato, ce l'hai
1: diciamo
0: il posto...
1: che bravo, diciamo che l'aperitivo si trasforma in dopo cena e
0: cioè,
1: molto spesso
0: 7-8 bicchieri di no, gin tonic, non ti puoi fare 7, ti fai 7 gin tonic.
1: Gin tonic piuttosto che, vabbè, il cocktail preferito è il Picchindolo a base di rum.
0: Picchindolo, però, già il nome, è tutto un programma.
1: Bravo, già fatto. Picchindolo,
0: già fatto,
1: pubblicità,
0: già
1: fatto.
0: E te ne spari 7? Guaglio!
1: In serata sì, se inizia alle 7, 7:30 a fare l'aperitivo e poi come ti dicevo appunto si protrae fino al dopo cena.
0: Cioè tu arrivi a fine serata
1: al bancone, conosci gente, uno tira l'altro, un giro lo pago io, un giro lo paghi tu, ogni tanto ci scappa dentro qualche ciupito.
0: Certo, mezcal. Tu a fine serata dai una litata, fai prendere la cirrosi epatica a quell'altro, cioè voglio dire, caspita ragazzi.
1: Se dovessero fermarmi e farmi il palloncino.
0: No, ti lasciano andare, si vergognano. E tu parti...
1: Ma questo purtroppo si specchia un po' in tutto,
0: ma
1: poi
0: vabbè,
1: anche
0: nello sport esageri.
1: Esatto, fare cazzate, no?
0: E nelle conoscenze come stai messo?
1: Maschile o femminile?
0: No, vabbè, in generale, poi dipende dai gusti, che ne so.
1: In generale no, guai, mia figlia difatti si lamentano sempre perché dicono che non è possibile che socializzo così tanto e io ribalto la situazione a mio favore, dico che ovviamente io non sono social come loro,
0: certo,
1: ma
0: allora,
1: socializzo dal...
0: Ti relazioni di più, ecco, fisicamente, no? Che cosa, va bene. Vabbè, complimenti, abbiamo aperto un cassetto di 7-8 gin tonic, come minimo, poi si fa la serata, guaglio! Beve, complimenti!
1: Mangiarti un panino non ti fai un paio di Guinness insieme al panino?
0: Ma ma sei matto? Ma non vuoi farti un panino con la salamella? Salamella e spararti dei gin tonic, cazzo mio,
1: no,
0: bene.
1: Guinness.
0: Tranquillo, ti vogliamo bene, bene. Ciao Feo, grazie, ciao. Mi ha ucciso, ma come fai? Dai che sono tanto, va bene ragazzi, c'è il fisico. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, to the OP. Now listen, to the OP. Now listen, to the OP.
1: Studio Più Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. Again.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: entrando nel mood fashion. Beh, anche perché domani inizia la settimana della moda in quel del capoluogo lombardo, ragazzi. E siamo lì, ci sono un paio di feste. Sono un paio di feste dove farò delle foto, un reportage. Cioè, domani io arrivo a Milan, domani sera, appena arrivo, capito, nella zona di Viale Forlanini, devo andare in Via Solari, il mio aspetto cambierà, perché quando c'è la settimana della moda in quel di Milano si diventa belli. Cioè, anche se tu sei un carciofo, ma man mano che ti avvicini agli showroom, oh, va via, la pelle ti si tira, via le rughe, diventi più alto, gli occhi diventano chiari, il capello più biondo, diventi model. Eh sì, perché è l'atmosfera che circonda, questo è importante. Ecco qua, vedi? Vedi, è arrivato lui, è andato a sedere le prove. Ciao. Vedere le prove,
1: no, ma scusa, io guardo la TV, c'è scritto Frankie Gada, quindi penso che non devo venire a lavorare.
0: No, come? Io stavo immedesimando.
1: No, c'è scritto
0: guarda.
1: Frankie Gada.
0: Sì, perché... Ehi, ricordatevi là di mettere i nomi e cambiarli. Sai, ogni tanto vanno in vacanza anche loro.
1: No, allora pensavo, visto che c'è Frankie Gada.
0: Non vado,
1: no, non vado. Poi mi hanno detto, come mai non sei in radio? C'è Frankie Gada.
0: Porca
1: ah no,
0: mia.
1: Ma quello è Garzilli.
0: Ma pensa, ci sono arrivati?
1: Sì, sì, allora dico, allora devo andare.
0: Cos'hai portato? Superalcolici?
1: Sì, l'acqua.
0: Bene, mi fa piacere. Oggi ci si ubriaca.

0: Fashion Week. Messo gli occhiali da modello, vedi, sei entrato nel mood.
1: Sono entrato nel mood.
0: È vero, però, che durante la settimana della moda, vuoi o non vuoi, l'atmosfera ti coinvolge.
1: Allora, la moda che fanno adesso è la moda dell'estate della prossima.
0: La prossima.
1: Quindi la prossima estate 2027. Hanno tolto le ciabatte con i calzini?
0: Piedi scalzi.
1: Sicuro? Guarda che se io vedo ancora calze a metà polpaccio con le ciabatte.
0: Vabbè, là lo usavano.
1: No, l'hanno usata anche quest'anno, non l'hanno usata i tedeschi, l'hanno usata le italiane e gli italiani.
0: Sì.
1: Ciabatta di gomma, calzettone della Nike fino a metà polpaccio.
0: No. Quest'anno piede scalzo verrà fuori con l'anellino al mignolo.

0: salutare quelli del weekend.
1: Ah, saluto quelli del weekend, certo. Saluto gli amici incontrati in quel di Roverbella. Ok, ciao John.
0: Willa,
1: quello
0: c'è
1: che tu
0: John.
1: Chiami Joe.
0: Joe.
1: Tu lo chiami Joe, io lo chiamo John.
0: Sì,
1: ma in lui realtà cambia, lui si chiama Erika.
0: Lui cambia, vabbè, certo, cambia, no, cambia identità, cambia. Lo so perché.
1: E niente, quelli incontrati lì sabato,
0: provincia di Mantova, più, giusto.
1: E poi domenica sera invece eravamo qua a Rivoltella,
0: Willa,
1: al polo delle emergenze.
0: Ah, bella, è andata bene, eh?
1: Certo.
0: Beh, fa piacere, bene così.
1: Ho usato l'idrante.
0: Ah, e quando usi l'idrante? Ciao!

0: Vedi, hai parlato di calzini. Anche io odio chi porta, sono orribili. Qualcuno glielo spiega, lo so. Poi, ma sai cos'è? È che è una modella, un modello, dato che è figo, può mettere quello che vuole, anche se si mette un sacco di immondizia.
1: Ho capito, però.
0: Però devi essere così.
1: Sì, è che. Boh, non lo so, non la vedo una cosa che.
0: Prende, no?
1: No, una roba armoniosa, ecco. Beh. Su un corpo non vedo la cosa armoniosa.
0: Calzino di spugna.
1: Il calzino di spugna a metà polpaccio, sì. Solo se sei alto oltre l'1,78.
0: O se giochi a calcio,
1: perché altrimenti ti taglia. Se sei alto 1,50 sembri 1,20.
0: Bravo, è come quelle che usano i leggings, bisogna saperli portare, avere anche il
1: fisico. Sì, servono su tutte e due le gambe.

0: Party time! È arrivato un messaggio, Franky. Senti,
1: vai,
0: per favore.
1: Vai,
0: ce la facciamo.
2: Fatemi capire, che ve la fastidio quelli bassi?
0: No!
1: No, non hai capito. Ci, no, sono, no. Ci sono alcune cose, alcuni indumenti.
0: Okay, bravo, spiega perché.
1: Che,
0: sennò...
1: come per esempio, non so, il tronchetto per la donna.
0: Sì.
1: O il calzino corto per l'uomo. Ok, che se una persona non è alta abbastanza,
0: ti fa diventare più piccolo,
1: ti fa sembrare ancora più piccolo,
0: infatti,
1: hai capito?
0: Che è vero.
1: Sai che adesso fanno le scarpe con rialzo anche da uomo.
0: Oh, io le ho prese.
1: Quelle che ti alzano 8
0: centimetri. Arriva a 7 e mezzo, arriva. Le metti su. Ma sai che quella gente ti guarda, perché wow, quanto è alto! Perché sai, l'altezza significa tanto.
1: Il problema è dopo l'amore.
0: No, le devi tenere sempre su.
3: Certo. Però i calzini bisogna metterli puliti con quelle ciabatte lì.
0: Beh, vabbè,
3: non sporchi,
0: vabbè,
3: perché
0: ho capito, certo, cioè, vabbè, dai.

0: gente che ci manda indicazioni. Senti questo che dice, senti. Vai, vai.
1: Il Luca.
0: Aspetta, vai. Allora, ce la facciamo.
2: Il Luca Orrendo, calzino corto in spugna bianco con le due righe, da mezzo euro al mercato, era stato lanciato da Mark Zuckerberg.
0: Infatti, se sa vestì
2: Facebook, Instagram, lui, eccetera.
3: Sappiamo chi è. Cioè.
2: Nel film lo si vede, social media, in cui in qualsiasi occasione, anche elegante, lui ha questi orrendissimi calzini bianchi.
0: Bravo.
2: Con le ciabatte da piscina.
3: Quindi sono tutti
2: Rudis da peschiera.
3: Quindi
0: sì, però lui l'aveva fatto per farsi, per identificarsi, no?
3: Sì, per rimanere, sì, perché altrimenti non lo riconoscevano.
0: Perché se no,
3: prima che guadagnasse miliardi.
0: Di chi lo cagava?
3: Prima è certo, con quell'aspetto è normale.
0: Infatti Zuckerberg non si sa vestire, ragazzi.
3: Vabbè, però c'ha lo yacht.
0: Vabbè, ce l'abbiamo anche noi, che te frega.
3: Beh, sul yacht, beh, in ciabatte, però.

0: ragazzi, l'atmosfera che abbiamo creato. Vedi che roba. Si parla di moda, arriva lui, Lawrence The Voice.
1: Ma Lawrence non veste in quella maniera.
0: No, c'è il calzino,
1: no,
0: però,
1: ma non
0: però
1: così,
0: sta bene,
1: non
0: però,
1: così,
0: sta bene.
1: Ma non ce l'ha.
2: Il calzino con due righe, cosa vuol dire?
0: No, il calzino, in base
1: no, magari c'è
0: giornata.
1: Un perché. Adesso ce lo racconta, poi noi ve lo racconteremo forse.
0: Va perché bene, metti il calzino, va okay. Bene.
2: Perché no?
0: Chiudiamo il party!
3: F 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
17: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: Radio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e i cristiano-democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz, ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel Messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: Frankie, ascoltiamo molte volte, no? Anche altre radio, altri programmi, sì, dove hanno tutti effetti un po' strani, particolari, sì, no? All'avanguardia. Sì. Invece senti cosa ci hanno messo noi. Senti, dimmi te se questo qui.
1: Cos'è?
2: Cioè, cos'è? Un claxon?
0: Un claxon. Sembra un claxon di una Prince degli anni 70.
1: Beh, cioè, ma noi siamo degli anni 70.
0: Senti, senti qua, sì.
1: Bello. Questa è la corriera, cioè, dell'OM.
0: Sì.
1: Non lo so. Sì.
0: Scusi, guarda che passa la 57 per quarto giarda. È così, è così. Va bene, allora attenzione signore e signori, perché l'università di Melbourne in Australia ha tirato fuori una cosa. Ha studiato, ha preso delle persone, le ha messe sotto analisi, sì, e hanno scoperto che mantenere un segreto fa male alla salute mentale.
1: Allora, secondo la ricerca,
0: sì,
1: mantenere un segreto crea un carico personale.
0: Stress.
1: Perché se tu dici, ok, qualcosa, soprattutto quando sono coinvolte altre persone che conosci, cioè viene uno da te e ti dice: oh, guarda che quel tuo amico lì, ma non dirglielo.
0: Vabbè, non dirglielo, mi raccomando.
1: Mi raccomando, non dirglielo.
0: Okay? Fai prima a dirglielo direttamente.
1: Esatto, esatto. Quello ti crea una ruminazione a carico.
0: Quella.
1: Come le mucche ruminano,
0: certo,
1: il cibo. Allora, tu continui a ruminare questo segreto perché, tu dovresti dirlo, vorresti dirlo a quello che tu conosci, il tuo amico,
0: non
1: però
0: deve,
1: non glielo,
0: no,
1: puoi
0: non
1: dire,
0: perché
1: magari sai che la moglie lo tradisce, però non sai se dirlo o non dirlo.
0: No,
1: e quindi e poi c'è proprio questo senso di isolamento. Che,
0: sì,
1: che provi addosso, la disconnessione sociale, la vergogna e la colpa, perché se poi la persona viene a sapere che tu sapevi,
0: è una figura di cazzo, ma io te lo dico pugliese
1: e quindi proprio
0: cioè,
1: quindi niente, quindi
0: e tu sapevi che ogni essere umano, in base a questa università di Melbourne, specifica che ha 9 segreti.
1: Sì, sì, io ho 9 segreti.
0: Tu hai 9 segreti?
1: Sì, sì, il diario dei segreti.
0: Ah sì,
1: certo.
0: Che beh, cioè quando ti dimentichi che segreti hai, sì, vai a vedere sul diario.
1: Vado a vedere sul diario perché non ce li ho digitali i segreti.
0: Ah.
1: La gente ce li ha digitali adesso i segreti. Io invece li ho analogici ancora, capito?
0: Secondo te,
1: sì,
0: noi che siamo di qua, loro hanno dei segreti.
1: Loro di là hanno molti segreti. Ci sono persone che...
0: Io li
1: ma neanche gli Epstein avrebbe tanti segreti, o
0: sai
1: quell'altro là della Russia, non
0: ha
1: mi ricordo.
0: Più segreti la persona, sì, che sembra normale, che ha una conduzione di vita,
1: sì,
0: normale, che magari noi o altre,
1: sì,
0: persone,
1: confidenze,
0: che...
1: segreti,
0: cioè...
1: E poi il segreto non lo potresti dire, è un segreto,
0: non lo puoi. Oppure vedi delle cose, dei certi comportamenti,
1: sì,
0: ma non lo dici per rispetto, lo tieni,
1: sì,
0: come segreto,
1: ma quello lo tieni come segreto per te stesso, allora, però questo
0: vedi,
1: creerà in voi dello stress, dell'assenza emotiva,
0: bravo,
1: e anche un senso di colpa che quando verrà fuori, nemmeno al prete riuscirete ad andare alla messa a fare la confessione.
0: Anzi, quando andate dal prete fa
1: no,
0: scende quello dalla croce,
1: ah,
0: e ti fa un fondello così, come la casa.
1: Esatto.
0: Chi è qua?
1: Esatto,
0: pronto?
1: Esatto. Billy.
0: Dimmi, Billy.
1: Sì.
0: Billy, se vuoi parlare,
1: problemi col
3: voglio, ma quelli di Melbourne non hanno nient'altro da fare. Così è.
1: Cioè, vedi, è stato toccato. È stato toccato nell'intimo. Perché lui, siccome è dei segreti,
0: sì,
1: dice: ma adesso mia moglie vorrà sapere quali sono i miei 9.
0: Bravo.
1: Hai capito?
0: Ne avete tanti, io lo so. Va bene. Comunque, cioè, a me piacerebbe, come in quei,
1: sì,
0: programmi che fa la Rai, sai, in televisione, sì, che dice: cioè, avete un segreto, ditecelo, e la gente chiama e parla di cose che tu ci
1: batti.
0: Perché se lo facciamo noi non succede, Frank?
1: Allora, non è detto che non succeda. Se volete fare in forma anonima,
0: dici che lo fanno, dai.
1: Scrivere un segreto in forma anonima.
0: Io voglio parlare.
1: Ma non possiamo parlare, Michi, perché poi alla fine, anche se camuffano la voce, sono sempre loro.
0: Okay.
1: Cioè, se chiama Francesco De Bardolino.
0: No,
1: Francesco
0: no,
1: Bardolino,
0: anche quell'altro da Vigeva,
1: esatto, si chiama Luciano Salò,
0: no,
1: è inconfondibile,
0: no,
1: capito?
0: No,
1: però se lo scrivono in forma anonima, un segreto in loro possesso, uomini e donne che sia,
0: bello,
1: noi comunque non diremo,
0: però è bello, andiamo anche così una marcia al programma, capito?
1: Certo.
0: Che caspita, dai,
1: ok, vediamo chi
0: io con la voce così dolce che magari
1: cosa?
0: Le donne, dai,
1: donna, hai un segreto, Cos'hai in quel cassetto a casa? Di.
0: Già nel cassetto sei andato. E là là, aspetta.
1: Dai.
0: Entra in stanza prima.
1: Dai, che ce l'hai, dai.

0: Spot.
1: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon. What a

0: Oh, vedi che in forma anonima sono arrivati. Sono arrivati.
1: Iniziamo a leggere questo. Dai.
0: Il papà di una mia vicina di casa ha comprato una casa intestandola interamente al marito della figlia, perché se la intestava lui stesso c'erano problemi, in quanto gli stanno pignorando tutto. In più l'ha pagata con tutti i soldi in nero.
1: Mamma, oh, questo ne sa di
0: cosa, facendo, evviva l'Italia!
1: Bello
0: questo. Ragazzi, questo è un segreto nascosto.
1: Mi raccomando,
0: Vabbè.
1: Quest'altro, ho beccato la moglie del mio vicino di casa con l'amante, e lei lo sa. Ovviamente il marito no.
0: Il marito. Quindi la moglie del mio vicino di casa con l'amante, lei lo sa che l'hai vista, ma il marito no.
1: E allora tu pensa come vive questa donna, col timore che tu sai.
0: No, vabbè, quando poi vai a chiedere se hanno visto qualcosa, cioè generalmente gli italiani no.
1: No, ma io immagino lei, no?
0: Tu lo sapevi che abiti qua a fianco? Hai visto mai?
1: No, ma immagina lei che ipoteticamente Deborah, diamogli un nome, no? Deborah,
0: magari si chiama Deborah veramente. Chiamala A.
1: Chiamiamola A. Sa che Frankie l'ha vista con l'amante.
0: Sì.
1: E quando vede Frankie, che cosa fa lei?
0: Chiede,
1: e dice: come stai, Franky?
0: No, serve.
1: Stai, perché ti deve tenere buono, Dai, che c'ha paura, che mi ha problema. E Franky gli dice: ascolta,
0: no, perché la si chiama A e l'altro si deve chiamare Franky. No,
1: lo dice a F.
0: Il mio vicino di casa ha 80 anni,
1: ma sai che con Cucuzzi, comunque, poi quest'altra qui. Caspita, sento spesso per messaggio un mio ex. Mai visti e mai ci vedremo. Ma temo che se dovesse saperlo mio marito non capirebbe e penserebbe subito il peggio. Ma no!
0: Scusa,
1: non lo sa nessuno, neanche
0: riceve
1: i
0: messaggi dell'ex, ma non si sono mai rivisti, forse.
1: Mai rivisti, sono mai rivisti.
0: Okay.
1: E lei giustamente tiene lontano, perché sai, poi un attimo.
0: Non lo sanno nemmeno le mie amiche più care.
1: Caspita, ragazzi miei, vedi?
0: Ragazzi, acqua in bocca.
1: Acqua in bocca. Ma perché tu riascolti o risenti un tuo ex? O una tua ex?
0: No, vabbè, allora. Quando l'amore finisce, e finisce veramente, cioè, ci può essere rispetto, e quindi comunque sia un ex può sentirti una o due volte l'anno per chiederti come va.
1: Certo.
0: Non c'è niente di male. Il fatto che comunque sia per molte persone una ex o un ex ritorni a scrivere è qualcosa di pericoloso, è un campanello d'allarme, ma poi in realtà sotto non ci deve essere per forza qualcosa, c'è semplicemente c'è un magari un rispetto, un volersi bene, come va,
1: ma certo,
0: come state, famiglia.
1: Non bisogna mai sempre pensare.
0: Dipende dal tipo di rapporto che si intende, perché se un ex è leggero.
1: Pronto? Non dire il tuo nome. Non dire il tuo nome. Sì,
0: sì, noi siamo noi, Radio Studio Più. Ciao.
1: Non diciamo il tuo nome. Sì, infatti, siamo
0: Aspetta,
1: siamo l'agenzia Tom Ponzi. Allora, ricapitolando, tu hai visto la moglie di lui insieme a un altro, giusto?
2: Sì.
1: E lei, che sa che tu l'hai vista, come si comporta con te?
2: Al momento non si è ancora vista nel condominio.
0: Non sei più vista per la paura. Non sei più vista.
2: Si vede che vede la macchina in movimento, ma non.
1: Non hai avuto occasione di incontrarla.
0: Non vi siete più rivisti, diciamo così.
2: No.
0: Ok, ma tu sei matematicamente sicuro che fosse l'amante? Cioè, da cosa hai capito che poteva essere amante?
2: Allora, ti spiego perché stavo facendo un test in un'area isolata con la moto.
0: Ok, un test. Ok. Bene.
2: Praticamente anche il mio vicino di casa, che eravamo a fare questo test, alla vista.
1: E magari anche lei faceva un test, eh?
0: Sì.
2: Sì, ma poi ho fatto un giro di ricognizione, adesso li vado a beccare. Manco neanche curvi, dopo tre vie dopo erano imboscati.
0: Tu hai visto tu hai fatto stiliguardone, ho capito. Curioso.
1: C'era l'atteggiamento,
0: capito.
2: No, l'ho visto.
3: Ma al contrario, accadesse a te,
1: che fai? Come accadesse a te?
3: Non lo so. Poi lo viene a sapere che il tuo vicino di casa t'ha visto. Cosa fai?
2: Niente. No, è impossibile perché non ce l'ho memorizzata questa voce qua.
3: Come non l'hai memorizzata? Mettiamo che domani quello che tu hai visto è al contrario e poi tu vieni a sapere che lei ha parlato. Che fai?
1: No, va bene.
2: Niente, praticamente comprerò 3 bancali di mattoni e
1: Ascolta, no, una cosa però mi devi dire veramente, ma adesso che la incontrerai, che sguardo gli mandi? Dai. Dimmi te, è accattivante, è mulacchione.
2: Potete immaginare.
1: Questo sta già ridendo.
3: Io sarei in imbarazzo, io abbasserei lo sguardo. Io
1: tu,
3: non ce la farei.
1: Ma lui sai cosa
3: ma
1: fa?
3: Lui fa il test. Sono quelli delle scie chimiche, mi hanno chiesto via messaggio.
1: Che test fai?
2: No, ragazzi, guarda, io... sono un vostro collega, no, mettere i dischi, ma...
3: Quindi il test...
1: Che test era, volevamo sapere, sì, si può sapere?
2: No, era su 2 ruote.
1: Ok.
3: Su 3 ruote? Non ho capito.
2: Un esame di guida,
3: pensavamo stessi sperimentando qualcosa,
1: rimani sempre anonimo, mi raccomando, noi ti vogliamo bene, lo cancelliamo questo perché sei già in ritardo e niente, fammi sapere soltanto quando la rincontri
3: che
1: sguardo fai,
2: va bene,
3: fammi vedere che sguardo fa,
1: messaggio.
3: L'abbiamo capito, Michi,
1: va bene. Ciao. Saluta F, ciao, saluta R.
3: Sì. E saluta anche C, cornuto. No. Ciao, grazie.
1: Ti vogliamo bene, ciao. Oh yeah. La Dance Station d'Italia.
4: Radio Studio Più. I feel good. Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: programmi fanno quella cosa di lì, che ne sappiamo noi, sì, cioè, però è bello anche
1: raccontare i segreti. Ma allora, calcolando che comunque tutta la gente ama farsi gli azzi degli altri, quindi è normale che radio anche più grosse della nostra facciano queste cose. È normale.
0: Poi comunque le idee
1: la televisione lo fa, quello lo fa, Corona che lancia le sue cose, quell'altro che parla delle sue, e loro lo sanno, eccetera.
0: Io lo farei un programma. Se siete delle persone non fedeli, fatevi sentire.
1: No, farei un programma. Se siete fedeli, dimostratelo.
0: Se non avete lanciato la prima pietra, dimostratelo.
1: Sì, sì.

0: sai cosa mi piace? Quando sei poi in un club a suonare, no? Tre di notte, ormai musica ad alto volume, l'alcol ha fatto il suo, disinibisce tutte queste persone e vedi questo comportamento, le donne, le ragazze che diventano tutte sensuali, no? Con questo sguardo un po' così.
1: Non vedo queste cose dal 2012. Esistono ancora?
0: Sì. Okay. Allora, per favore, portate Frankie, voglio Frankie, voglio! È bellissimo, Frankie.
1: Io non lo vedo
0: sei
1: più.
0: Lì, capite queste
1: cose? Non entro in una discoteca dal 2012, Michi.
0: Perché tu te la tiri, che
1: non me la tiro, no, no, no, no, semplicemente

0: facciamo finta di essere due e mezza, tre nel club, capito? Musica a palla, gli effetti luce, e quel bicchiere in mano che poi faccio
1: vedere. Poi?
0: Così che balla ti guarda con lo sguardo.
1: Certo, con lo sguardo camaleontico, con sì, un proprio, occhio di qua uno di là. Neanche bello. Marotta ti guarda così.
0: Ha voglia, anzi. Marotta dice a loro: insegnatemi!
1: Qual è il fine di vedere tutto ciò?
0: Beh, poi bello, l'atmosfera, perché poi
1: ho capito, Michi, ma io sono quasi 60 anni, dove sto guardando quelli di 20 che fanno sta roba, che faccio?
0: Tanto devi lavorare, bello.
1: Quelli si girano, ti guardano, e chi è quello?
0: No, anzi, l'alcol.
1: Ah, tu sei in console, l'alcol ti fa vedere più bello.
0: No, sei in console.
1: Ah, sto lavorando io allora.
0: Tu, cioè.
1: Ah, ok, allora sì.
0: Stai lavorando tu.
1: No,
0: vedi.
1: Da cliente no.
0: Ah, da cliente no, ci mancherebbe. Vedi, ma purtroppo non si può più bere, devi guardare. Ma cosa c'entra? Se bevi, quando torni non guidi, fai guidare l'amico. C'è un po' di...
1: Perché c'è gente che guida senza aver bevuto?
0: Sì. Li paghi.
1: Ci sono.
0: Taxi. Non ho bevuto
1: una settimana che sei

0: Vampe, colui che ha dato l'idea a questo DJ producer di realizzare. Stai scrivendo? Lettera d'amore.
1: Devo.
0: Ascolta, arrivano messaggi un po' strani qua, che poi non
1: che strano.
0: Molto
1: tu sei tornato oggi e arrivano i messaggi strani. È una settimana che non arrivavano messaggi strani.
0: Questo, visto che la sorella gemella di mia

0: Cos'è sta roba qua? Ex amico, mia moglie, più il marito, allora, mio ex amico.
1: Non si sta capendo niente di quello.
0: Visto che la sorella gemella di mia moglie, più il marito, mio ex amico intimo, mi stanno sulle balle, che dite, posso dire che lui la cornifica? Perché fanno tanto gli innamorati.
1: Fanno tanto gli innamorati.
0: No, perché vuol dire che ti girano le balle, sei geloso di lui, invidioso, non va bene, no.
1: La sorella gemella di mia moglie, più il marito del mio ex mio amico.
0: Questo si voleva fare anche la sorella, se non c'è stato si è incazzato.
1: Non ho capito, non è chiaro.
0: È sempre storia di corna, gente.
1: Ma altri segreti tipo, non so.
0: Che segreti ci sono? Stai pensando ad altri segreti?
1: No, furti, furti.
0: No, furti, tipo, rapine.
1: Ci sono furti. No, però, ho portato via una cosa, quello lì. Non ho più restituito una cosa, quello là. E ho detto che l'ha persa.

0: tanta roba, va bene, ognuno qua fanno tutti i santi comunque.
1: Sì, sì, tutti
0: è
1: i santi.
0: È bello che voglio dire, non c'è nessuno.
1: Ma ci sono
0: che
1: anche altri segreti, io ho un segreto su Babbo Natale.
0: Uè.
1: Non posso dire.
0: No, non svelare il segreto su Babbo Natale, per piacere. Anche lui ha fatto le corna alla Befana. No,
1: perché stava con la Befana?
0: Eh sì, non lo sapevo.
1: Ma va, non stanno insieme.
0: Ma che si beccavano al
1: buschetto
0: delle meraviglie.
1: Si beccavano al falò, no, non stanno insieme. La Befana la becchia al falò.
0: Ah, okay.
1: Ma no, il falò è quello della strega.
0: Quella della strega, la strega, prego. Ah, è così, ragazzi miei.

0: a proposito, mi ero dimenticato di dirtelo, Frankie.
1: Dimmi.
0: Sta settimana io e te, vabbè, tu non lo sapevi, però io ho mandato una mail a Jerry Scotti.
1: Sì.
0: E parteciperemo alla ruota della fortuna.
1: Noi due
0: insieme, in coppia. Andiamo.
1: Quello bisogna risolvere quei cosi lì.
0: Sì, quei cosi lì, poi sì. Se si vince la macchina, poi dico.
1: Sì, non me ne intendo perché vabbè, queste cose non le guardo, sono troppo giovane.
0: Però io cosa
1: per
0: faccio?
1: Guardare
0: io
1: la ruota della fortuna.
0: Se fai tanto la settimana enigmistica, io la
1: sì,
0: faccio spesso.
1: Noi figurati. Altra cosa che si fa da giovani.
0: La
1: settimana enigmistica.
0: Non fai più neanche certo. Quella, basta.
1: Ma chi le fa? Le farò quando avrò 75 anni.
0: Andiamo lì perché si vincono un sacco di soldi. Allora
1: è sempre i soldi.
0: Ascolta, con che cosa vivi te? Quando fai la spesa, come fai? Il cambio merce?
1: Sì, ma non con i soldi che guadagno normalmente.
0: Basta.
1: Senza i soldi vinti non...
0: No, non va bene.
1: Soldi finti, no, vinti.
0: Vinti,
1: scusami.
0: Non va bene.
1: Soldi,
0: soldi
1: vinti
0: non
1: li metto da parte. Io.
0: Ah, ok.
1: Non li uso.
0: Cioè, vinciamo un 300.000, 300k via TAC. Sai come ti svegli meglio al mattino?
1: Capito?
0: E già quel sorriso malizio
1: d'oro, in gettoni
0: no,
1: d'oro.
0: No, lì c'è cash, non cash.
1: Figurati, te lo dico a te che
0: io a Scotti
1: cash.
0: Gli ho detto quelli soldi, cocco.
1: Scotti, c'è un segreto, non te lo posso dire.
0: Anche là ci sono i segreti.

0: Lunedì bene, bello Cati, sei fatto una pera, vedo
1: no,
0: che
1: guarda,
0: ti sei fatto
1: allora
0: una
1: io
0: pera.
1: Non so che zanzara questa notte oh, abbia deciso
0: vena ti ha preso.
1: No, no, questa fa malissimo, ho tre gnoccoli nel
0: corpo. 3 litri di sangue
1: mi hanno ciucciato tutta la notte non ho dormito
0: beh, ci credo,
1: ma non è
0: ma
1: come pensi
0: dormire.
1: Tu era la zanzara che ciucciava ma perché
0: ciuccia.
1: Ma guarda che un male atroce
0: quando ciuccia la zanzara ragazzi,
1: ho capito, ragazzi.
2: La Befana a Babbo Natale.
0: Sì.
2: Ma Babbo Natale, che palle grandi che hai. Cavoli, vorrei vedere a te. Vengo una volta l'anno.
0: È vero. Vabbè, dai.
1: Sì, sì, beh. Per spiegarla ai bambini chiedete a Garzini.
0: Vabbè, ma dai su, sì, è sì. Vero che lui arriva una volta
1: sì, sì.
0: Il carico di le prenotazioni.
1: Sì, ma la Befana ce l'ha già al manico.
0: Ha voglia usare
1: la scopa. Scusa.
0: Va bene, siamo giunti al termine per quanto mi riguarda. Vi lascio con Frankie fino alle 18.
1: Ci penso io.
0: Ha già preso degli appunti.
1: Sì, sì.
0: Che palle grandi che ha.
1: Due anni. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

So Swedish, dai che comincia l'ultima ora di questo primo giorno di autunno in sostanza, quindi potrebbe segnare la nuova stagione di I Feel Good, quasi, potrebbe quasi delineare, però ci hanno promesso ancora molto caldo e quindi ce lo godiamo questo caldino. Allora, attenzione, lunedì 21 settembre parliamo di musica degli anni 90 e parliamo di musica degli anni 2000. Poi abbiamo un party time e poi I Feel Good finisce, ce ne andiamo a casa e ci sentiamo domani direttamente dalla Fenice a Bordolago a Sirmione, Lugana di Sirmione, perché abbiamo ancora due puntate da fare in riva al lago e una di queste è domani. Allora, per quanto riguarda la musica degli anni 90/2000, ok? Poi durante la settimana parleremo anche di altra musica. Il mercoledì parliamo della musica di Dreamland, il giovedì parleremo di musica 70-80. Quindi in qualche modo abbiamo tutti gli anni, ok? Dal 70 al 2000 abbiamo tutto di che parlare. Iniziamo da qui, iniziamo da Chicago. Immaginate di essere un DJ, immaginate di essere alle prime armi, immaginate di realizzare il vostro demo, la cassettina. Negli anni, insomma, 80, negli anni 90 si faceva la cassettina. Questa cassettina era la cassettina demo, ok? Questa cassettina tu dovevi portarla a una casa discografica. La casa discografica ascoltava la canzone, generalmente non tutta, ne ascoltano un pezzettino e poi ti danno una risposta. Delle volte lo fanno di fronte a te, delle volte lo fanno in solitudine. Il disco che stiamo per ascoltare è stato rimbalzato dalle case discografiche, ma il concetto è che qui c'è un pezzo e questo pezzo diventerà una hit mondiale. Quindi comunque sia, il ragazzo in questione non si perde d'animo e continua a lavorare al disco. Di che disco stiamo parlando? Stiamo parlando di un produttore americano che si chiama Ralphie Rosario. Ralphie Rosario ha realizzato una canzone nel 1997 che poi ha trovato fortuna nel 1998. L'ha realizzata affidando la voce a una cantante molto brava che si chiama Donna Beckley. La canzone si chiama Take Me Up ed è uno dei brani a cui Ralphie Rosario teneva decisamente di più. La cosa bella di questa canzone è che mentre tutti campionavano pezzi di qui, pezzi di là per fare le canzoni, lui invece voleva creare degli strumenti veri, voleva usare le cose vere. In effetti in questo pezzo c'è molto del vero ed è quello che lo caratterizza. È solamente dopo l'incontro con un altro DJ produttore che ha fatto un remix, lui si chiama Lego, che questa canzone prende finalmente forma e diventa la hit che conosciamo. Dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Up.

Portami in alto, take me up. A volte capita che un DJ produttore porti un provino a una casa discografica e questa casa discografica dica no, non mi piace. È successo alla Music Conference di quell'anno lì. In Italia è stato stampato dalla Rise, etichetta di Brescia, Time Records, e ha avuto un successo planetario, per cui insomma alla fine l'hanno stampato ed è stata una grande canzone importante, remixata anche da Bob Sinclair, e infatti abbiamo sentito proprio la versione fatta da lui. Adesso andiamo nel 2010, andiamo a parlare di canzoni degli anni 2000. Parliamo del 2010, parliamo di Pitbull. Pitbull, insomma, un personaggio che ha le proprie radici musicali nel latinoamericano, ma insomma stringe l'occhio lì anche alla dance. C'è una canzone che lui ha realizzato insieme a Marc Anthony, ok, e aveva proprio bisogno di questo tipo di artista, perché Marc Anthony era forte dal punto di vista appunto latino, Pitbull era già affermato come comunque cantante, rapper latinoamericano, e quindi insieme per un album hanno deciso di collaborare, per cui nel 2010 si stava lavorando a questo album di Pitbull, che dentro prevedeva diversi artisti, da Neyo, da Jennifer Lopez, Afrojack, insomma e tanti altri, e c'era bisogno anche di una voce globale come quella di Marc Anthony, e Marc Anthony ha detto assolutamente di sì. Quindi ne nasce una canzone, questa canzone permette ai due di lavorare innanzitutto di nuovo insieme, ok, perché l'avevano già fatto grazie a un'altra collaborazione, e secondo permette di far arrivare al pubblico questa canzone.

on me, piove su di me. Cosa vuol dire? È una metafora, è logico, no? Pioggia rappresenta qualcosa che travolge, dai, è bello stare sotto l'acqua quando piove, magari fa caldo e sei con una donna e si bagna la maglietta, dai, non c'è bisogno che vi spiego l'ABC di alcune cose. Pensate che per realizzare questo video l'acqua nel deserto l'hanno portata veramente, cioè hanno dovuto veramente portare dell'acqua nel deserto. La canzone è diventata un grandissimo successo e ci fa molto piacere. Perfetto, passiamo dal 2010 di nuovo agli anni 90. Andiamo indietro al 1992. Il disco che stiamo per ascoltare è dei Network, ok? E chi sono i Network? I Network sono quattro persone: Maurizio Tognarelli, Marco Galeotti, Marco Genovesi e Sandy Chambers, ok? Che cosa succede? C'è una curiosità da sapere. Nel 1992 la DVA, la Dance World Attack di Roberto Zanetti, conosciuto anche con il nome di Savage, tanto per dire, ok? Stava cercando di cavalcare il nuovo momento dell'Eurodance, quella in cui praticamente si andava verso dei suoni, e fu così che insomma, con l'aiuto di Gianni Bini, sarebbe entrato successivamente nel progetto Network. Che si danno da fare, trovano una canzone e questa canzone appartiene al passato, è una canzone del 1983, loro la prendono, la riadattano, usano la voce di Sandy Chambers, perché Sandy Chambers è la cantante che c'entra con Corona, c'entra con mille canzoni di quel periodo lì, proprio la cantante che le ha cantate tutte in qualche modo. Siccome era la fidanzata dell'amico del produttore Gianni Bini, lui dice: ascolta, dai, non è che ci viene a cantare questa canzone, e così è stata utilizzata. Che cosa ne esce? Ne esce un disco che abbiamo ballato e balliamo ancora tuttora. Send Me an Angel, Network.

un sacco di cose che arrivano da altri dischi. Al movimento di basso di una canzone che è Rhythm is a Dancer degli Snap. Ma tante cose legate. In ogni caso c'è da dire anche che da quel momento in poi un componente abbandona il gruppo, entra definitivamente a far parte di questo progetto anche Gianni Bini, e da lì poi nascono altri successi. E da lì si arriverà poi a Passion e Memories, che sono poi le due canzoni successive insieme a Breakdown. Ok, ma per sentire l'originale, cioè da dove loro hanno preso l'ispirazione, mixiamole insieme, facciamo sentire anche a Donatella che ha scritto wow, da dove arriva Send Me an Angel the Network. Torniamo indietro nel tempo al 1983, senti qua.

Raga, è identica. È identica. Vabbè, Sammy and Angel dal 1983 diventa un successo del 1992. Praticamente 9 anni dopo, grazie a, appunto, a questa idea. Insomma, molti dischi arrivano tutti quanti dagli anni 80, 70, sono rifatti, eccetera. E poi, però è bello andarli a scoprire, perché poi uno dice, questa canzone mi ricorda qualcosa, e in effetti è così. Andiamo avanti, l'ultimo disco di cui vi parlo, poi c'è un disco del passato. Andiamo nell'anno 2005, andiamo a trovare un DJ produttore che si chiama Tiga, ok? La canzone è You Gonna Want Me, che è molto molto bella anche in questo caso, che è una storia molto interessante. Qui non lavora solamente Tiga, qui ci lavorano Tiga, Soul Wax e Jay Shears. Ok, Soul Wax fanno parte già di un progetto in cui, con cui Tiga aveva lavorato. Jay, che invece arriva dagli Shisso Sisters, che è un altro progetto interessante. Avevano già avuto modo di lavorare insieme, Tiga li aveva remixati in un'altra canzone, e da lì poi venne l'idea nel 2003, insomma dal 2003 in poi, di registrare questo disco, che è You Gonna Want Me, che viene registrata negli studi degli Soul Wax a New York e prodotta da Soul Wax insieme a Tiga. Ok, la voce è quella appunto di Jake, che funziona molto bene, molto meglio di quella di Tiga, che era messa nel brano inizialmente, perché ha quel modo di fare, di parlare, che insomma lo rende particolare. Questa canzone esce nel 2005, anticipando poi Sexor, pubblicato nel 2006, arriva nella classifica britannica e non solo. Il video è molto interessante, è stato fatto dal fratello di Michael Gordy, e presenta comunque sia una border story molto interessante. You Gonna Want Me, ce l'ascoltiamo e chiudiamo così questo ciclo di canzoni. Basso bellissimo, anno 2005, chissà dove eravate voi nel 2005, 20 anni fa. Baby,

0: che basso. Questo basso è merito di Soulwalks, che appunto è il gruppo che usa molta elettronica. 2005, io nel 2005 ascoltavo Marco Ravelli. Questa era già house, più che house questa è elettronica. In ogni caso non era, non faceva parte del panorama della musica house questa canzone. Elettronica, dai, l'anticamera di quello che poi ha fatto David Guetta. Va bene, andiamo a fare un disco del passato e poi il party time, signori.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
6: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time del lunedì. Facciamo un applausone a Roberto Baggio. Facciamo grande Roby. Perché glielo facciamo? Perché esattamente il 21 settembre del 1986 lui iniziava in Serie A. Sono passati 40 anni, però Roby Baggio, dai, tanta roba. Il numero 10 di Roby Baggio aveva debuttato con la Fiorentina.

che Roberto Baggio abbia giocato anche nel Vicenza, sì, ma io parlavo della Serie A. Ah, e il debutto nella Serie A è avvenuto il 21 di settembre del 1986. Dopodiché Verona tutti matti, vicentini mai a gatti. Un saluto dalla Val di Non, dove si è in piena raccolta delle mele. È il tempo delle mele in Val di Non. Hai capito te? Diego, Rolando, Riccardo e Walid. Walid, così, Walid. Tipo wow. Che cosa è successo qua? Ho sudato 7 camicie, ma alla fine sono riuscito a montare per bene la tenda canadese. Ragazzi, senza istruzioni. Oh, la tenda canadese è un attimo, uff! Io la faccio tutte le mattine sotto il lenzuolo, la tenda. Ma dura pochi minuti, poi si sgonfia. Va bene, ci sarebbe una festa con Fox the Fox. Ma state parlando con me? State mandando i messaggi a me o state sbagliando radio? Perché ho la sensazione che questi messaggi, io non ho parlato di tende canadesi, quindi secondo me questi messaggi sono rivolti alla sorellina di Studio Più. Secondo me. Occhio che c'è un piccolo cavallo, c'è un cavillo.

il mio socio Mickey Garzillivi ti ha chiamato in diretta, Paolo. Sono contento. E lui chiama, certo. Io sono un po' più discreto, io non disturbo. Però è bello, dai, quando la radio ti chiama, sai quante volte ho chiamato io nella vita in radio le persone? Avevo due programmi basati sul chiamare le persone per dare loro il buongiorno, figurati quante cose abbiamo fatto insieme, scherzi telefonici, te fate il buongiorno. Era un periodo in cui lavoravo la mattina su Studio Più.

0: all'ascolto come Andrea. Salutoni da papà Stefano e Davide e Erika per la nuova avventura. Che avventura, eh? Sarà un'avventura? Ciao magia.
1: È magia.
0: È tutta una magia. 338-141-1001. Ultimi saluti, poi vi lascio con Eleonora Salvi. Intanto, un altro disco, eccolo qua.

Right. Massimo da Tavernelle, c'è sempre Mr. Gada, bellissima musica. Bene, siamo contenti. Questa è da cantare, eh? Questa adesso è da cantare. L'abbiamo messa anche ieri sera nella nostra serata, eccola qua.

0: Cake by the Ocean. Oh, oh, oh, oh, oh. Va bene, dai. È bello essere arrivati alla fine anche di questo appuntamento. Io vi ringrazio, vi saluto. Noi ci risentiamo tomorrow. Domani, ok? Fate i bravi, vi lascio con Eleonora Salvi. Domani siamo alla Fenice Bistrò, caffetteria, pasticceria e non solo, bel ristorantino. Grazie a tutti. Buon lunedì.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
1: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
3: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente, si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci, Del Como e Ruggeri della Stombilla. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 4 che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Eccoci, ci siamo, buonasera popolo di Radio Studio Più, buon inizio settimana, siamo belli carichi, vero? Ah sì, puoi dirlo forte, siamo già lunedì ragazzi miei, quanto passa veloce il tempo, un po' triste, sembra una citazione dei boomer. Vieni, vieni qua, vieni, vieni, vieni, non fare il timido, vieni, vieni, vieni, vieni, buonasera, buonasera, buonasera. Mamma sei arrivata, fai già casino, eh.
1: Sono appena arrivato e sono in ritardo.
0: Sei in ritardo, dove eri, dove eri? Eri dall'amante? Guarda che glielo dico a Laura. Dai, mettetevi comodi, va.

0: Quello che DJ Peralta, tra l'altro una collaborazione con Molella, e insomma è stato partecipe nel programma Si salvi chi può. Avevamo fatto insomma il programma da remoto in Viale Ceccarini ed era venuto a trovarci e insomma ci aveva soprattutto raccontato della sua ultima uscita, nonché quello che. Allora, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera. La voce che c'era prima dell'ometto è scappato via. Io non capisco, io lo chiamo, poi scappa via. Ma vieni qua, vieni, vieni, mamma mia, io non so. Comunque sentiamo, sentiamo, vai.
1: Sei grande, un bacione. Antonio di Ravenna.
0: Ciao Antonio, grazie mille di cuore. Vedi, il nostro amico da Reggio Emilia manda già delle foto del buon cibo e ci scrive, insomma, ti ha fatto venire voglia, eh? Dico proprio di sì, vabbè, poi ragazzi miei parliamo del fritto, io mangio tutto. A parte che il fritto, qualsiasi cosa che friggi è buona, vero? Anche la suola della scarpa.
2: Per te?
0: Sì, per me, ma non solo per me, secondo me.
2: Anche per me.
0: Anche per te.
2: La pancetta.
0: Si vede, si vede. Pronza. Ti vedo in forma, però, dai.
2: Cioè, allora, cioè, come puoi essere così contraddittoria? Mi vedi in forma e ho la pancetta.
0: Ma sì, ma perché tu sei perfetto, sei bello in qualsiasi forma, ovale, tonda, quadrata, insomma, sei sempre bello, sei sempre.
2: Eleonora Salvi, il paraculo vivente.
0: Ti piaceva questo sviolinato del lunedì sera?
2: No, l'ho presa per il culo.
0: Vabbè, signori. Allora, questa sera è un appuntamento speciale, vabbè, l'avete capito, ormai l'appuntamento speciale è quando c'è il nostro buon Max Pedersini, ma questa sera starà, insomma, anche ai microfoni, giusto?
2: No, cioè allora
0: no, l'ho deciso
2: minuti.
0: Io, quindi sì, okay, dai, ci sta, su via.
2: Sì, facciamo, allora stasera racconterò la mia skin care che farò poi.
0: Bravo, bravo, allora mettiamo Don't Wake Me Up e poi parliamo della skin care.
2: Ah, care, non car.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Allora è proprio vero che quando un uomo si innamora cambia totalmente. Guardalo, guarda quanto è bello, è pettinato, profuma, si è fatto la barba e ha pure un bellissimo braccialetto che magari gliel'ha regalato qualche bella fanciulla,
1: sì,
0: no?
1: Sì, lo sa, non si sa.
0: Non si sa. Ma sai che è la prima volta che ti vedo pettinato così bene?
1: Ma perché avevo indosso il cappello.
0: Ah, e così sei pettinato.
1: Quindi me ne schiacciati giù.
0: Ma guarda che stai bene, non stai male. Io pensavo che ti fossi messo lì con la spazzola,
1: mercoledì
0: al phon.
1: Mercoledì sera mi mercoledì sera mi vedrai quella permanente.
0: Will, addirittura. No, davvero?
1: Figo.
0: No. Dai, ti prego, Tony F.
2: No.
0: Ma posso dire, ma sono tutti uguali i ragazzi di oggi, eh? Tutti ricciolini, tutti tatuati.
1: Sei sempre la solita bassa.
0: Vabbè, concentrata, non bassa, ti ricordi?
2: Spezzi una lancia e dico. Sono tutti uguali i ragazzi di oggi. Per questo le ragazze cercano i boomer.
0: I boomer, quelli vecchi.
2: Quelli vecchi.
0: No, allora, adesso lancio io una freccia. In realtà le donne cercano un uomo più anziano perché se lo trovano giovane diciamo che non è molto voi arrivate sempre dopo, le donne sono più sveglie, non potete dire che non sia così.
2: No, sei d'accordo?
1: No.
2: Su questa cosa
0: figurati
2: posso
0: se
2: dire
0: non è
2: che
0: d'accordo.
2: Non cercano un uomo più grande.
0: Sì, dopo dipende cosa vuoi.
2: Cercano un promotore finanziario.
0: Sì, ma dipende che donna, mi raccomando.
1: Stiamo facendo i casting. Farò in modo da trovare due persone da mandar via voi due.
0: Ah, grazie.
1: Penso che non vi siete simpatici.
0: Ma pure, hai capito qua, ormai è un mezzo capetto.
1: Bene, tutto bene il weekend?
0: Benissimo.
2: Tu cosa hai fatto?
1: Beh, io ho fatto quello che dovevo fare.
0: Io sono andata al polo delle emergenze.
1: Wow.
2: Bello.
0: C'erano i
2: io
0: vigili del fuoco.
2: Io sono andato in montagna, sono stato a Trento.
0: Lui ormai è più di Trento che di qua.
1: No. Le canzoni però.
0: Cos'è che devo fare?
1: Cantavi le canzoni una volta.
0: Adesso basta.
1: Basta.
0: Devo chiedere un aumento.
2: Allora, un uccellino. Ci ha portato questo messaggio.
1: Sì.
0: Voci di corridoio.
2: Paromix è ubriaco.
1: No!
0: Perché è ubriaco? Vabbè, questa me la sono persa anch'io. Perché è ubriaco?
1: Hai visto la storia col caraffo.
0: No, ma cos'era quella roba lì? Scusa,
2: Da lui ha fatto una serata alpini a Mantova.
1: Alpini.
0: Quindi
1: no, non l'ho capita questa.
0: Neanch'io.
2: Alpini, cos'è che fanno gli alpini?
0: Vabbè, non solo gli alpini, dai.
2: Sì,
0: è così.

0: allora è vero che era fuso. Allora è vero.
1: Cioè, allora, serata alpini.
0: No, è vero, io pensavo mi
1: vin
0: prendesse
1: brûlée.
0: In giro. Sì, il vin brûlée a settembre.
1: Sì.
0: Un po' un azzardo, eh.
1: Infatti.
0: Beh, a parte che col clima che c'è adesso, insomma, la sera non sarebbe male un buon vin brûlée. Vabbè. Comunque, questa sera si parla di skin care. Diamo una breve presentazione di cos'è, insomma, perché non tutti sanno cos'è. La skin care significa letteralmente cura della pelle. È l'insieme delle abitudini dei prodotti che si usano per mantenere la pelle pulita, idratata e sana, no? Tu fai mai la skin care?
1: No, io non faccio mai la skin care.
0: Ok.
1: Però sono curioso di sapere.
0: Sì.
1: Una domanda rivolta alle donne.
0: Ok, donne!
1: Voi, donne, coinvolgete i vostri ometti?
0: È vero,
1: in queste situazioni.
0: Ma sai che un uomo si fa un po' intortare in queste cose, no? Perché sì, alla fine è una
1: diciamo
0: cosa bella per la pelle, cioè.
1: Diciamo che l'uomo fa finta di farsi intornare, ma è talmente curioso di provare che allora ci prova.
0: Ci prova,
1: e
0: ci
1: le
0: prova.
1: Donne, le donne lo vogliono, coinvolgono i propri ometti in queste situazioni.
0: Ma adesso ti dico una cosa, io sono una donna strana, perché io la skin care non la faccio. E tantomeno, adesso le donne all'ascolto devono tapparsi le orecchie, perché non è una bella cosa, no? Quando ti strucchi, solitamente noi donne dobbiamo utilizzare un detergente apposta, insomma, per uno struccante sostanzialmente, no?
1: Yes.
0: E io che uso acqua e sapone all'antica, cosa che non fa assolutamente bene alla pelle, però sai, un po' la praticità, la poca voglia, eccetera. Ma perché io non ci tengo molto a queste cose, però
1: il sapone è il detergente più naturale.
0: Sì, ma è troppo aggressivo per la pelle, teoricamente non andrebbe usato.
1: Ma scusa,
0: per meno nel viso.
1: Per una pelle normale, ma una pelle di un cinghiale.
0: Chi ha la pelle di cinghiale?
1: Non lo so, lascialo dire a voi.
0: Senti, vai a cagare. Ah, vabbè, cavolata a parte. Allora, signori, la domanda di oggi è davvero molto semplice. Abbiamo bisogno delle donne, perché ma anche l'uomo può rispondere a questa domanda. Noi vogliamo sapere se c'è qualche uomo che utilizza skin care, molto semplicemente, che sia magari la crema idratante. Mi raccomando, non il dopo barba, cioè parliamo di quelle cose un po' più fini, no?
1: Più femminili.
0: Ma neanche femminili, no. È una cosa che secondo me tutti dovremmo fare, che tu sia uomo, tu sia donna, non ci trovo nulla di male. Anzi, vuol dire che ti vuoi bene, no? Ti prendi cura.

0: andiamo giù pesanti questa sera. Siamo a lunedì, sei pronto
1: sono
0: a suonare?
1: Pronto.
0: Sei carico?
2: Sono allora, carico, ragazzi.
0: Sono carico. Allora, chiedevamo del skin care, no? Per chi non sapesse cosa sia, semplicemente è l'igiene della cura in realtà della propria pelle, no? E ci sono delle buonissime abitudini. E poi, secondo me, sai cosa? Che è andato anche un po' di moda questa cosa qua. Perché anni fa la skin care non si sapeva neanche l'esistenza. Negli ultimi anni vuoi un po' i social che fanno i reel, che ti spiegano cosa utilizzare, eccetera. Insomma, un po' marketing, credo, no?
2: Business,
0: assolutamente sì. Vedi, crema skin care usano tantissimo la skin head, Adriano da Correggio. Vabbè. Allora, per i calvi? Allora, sentiamo, vai.
3: Ciao Ele!
0: Ciao!
3: Allora, io anni fa, a Mentone, ho trovato una saponetta di puro Marsiglia.
0: Sì.
3: Fai conto che uso praticamente solo quella per la doccia, per lavarmi il viso.
0: Beh, Marsiglia è buona.
3: Ho scoperto quest'anno che mi ci posso lavare pure i denti. Sapone di Marsiglia, naturale. Fantastico.
0: Come?
3: Uso solo quello. Ciao Ettore Verazze.
0: Cioè, praticamente Ettore, lui entra in doccia e si lava i denti con
2: sapone di Marsiglia.
0: Si lava con il sapone di Marsiglia, i capelli, sapone di Marsiglia, insomma tutto.
2: A scaglie.
0: Ma toglimi una curiosità.
2: A scaglie. Per i denti, sbiancante.
0: è vero che quando voi uomini vi fate la doccia, come dice, questa è una battuta di Andrea Pucci, ma secondo me è anche veritiera questa battuta, cioè voi entrate in doccia, fate lo shampoo, okay, sui capelli, e poi niente, il corpo, quando si scioglie lo shampoo ovviamente va sul corpo, perché sai, forza di gravità, sui piedi fate ok, a posto. è vero. Ah, voi ometti siete così, no, noi donne invece abbiamo cura proprio, stiamo lì, facciamo, sbrighiamo. Ma sì, ma l'uomo è anche un po' più virile, no?
2: Assolutamente.
0: Ma ci sta che sia così.
2: 5 minuti, doccia, via.
0: Ecco, la donna magari un'oretta, poi vede la bolletta, dice ok, forse è meglio che sia anch'io un po' più virile, no?
2: Non è detto, però, non è detto, perché sicuramente ci sono gli ometti che fanno una doccia più completa.
0: Sì,
2: si curano,
0: è vero. Secondo me magari una volta non c'era quel tipo di uomo, adesso invece c'è la moda anche per l'uomo
2: questo.
0: Così. Sì, ma pensa che adesso va addirittura di moda l'uomo che si trucca, no? Perché dicono basta alla diversità, cioè nel senso l'uomo deve essere
2: curato,
0: ma non deve essere nel 2026 strano che un uomo si trucchi, capito? E quindi sta andando anche un po' questa moda qua, sta andando in moda anche le unghie dello smalto, insomma, fatte, no, anche dall'uomo, è un po' così.
2: Personaggi dello spettacolo?
0: Sì, è vero. Sì, ma non solo, anche persone
2: tu.
0: Normali. Pensa che adesso
2: anche
0: ti
2: tu,
0: racconto
2: anche
0: questo.
2: Tu.
0: Vabbè, ma io sono una donna, penso che sia normale. No, anche se adesso mamma mia mi prendono. No, non me ne vogliate, perché l'uomo può fare quello che vuole, però secondo me c'è un limite a tutto, nel senso, a me è capitato, e ti racconto questo piccolo aneddoto, di frequentare un ragazzo che faceva il modello, no? Infatti era un ragazzo davvero molto, molto, molto curato, ma fin troppo, tanto che ricordo...
2: Bello?
0: Normale, cioè nel senso era un bel ragazzo, per l'amore di Dio, un modello, quindi non era brutto, però era fin troppo curato, no? Cioè quasi perdeva il bello dell'uomo, no? E dopo vabbè va a gusti sinceramente. Io tipo quando ho visto che aveva insomma le caviglie scoperte, che non c'era neanche un pelo, non si poteva vedere. Però vabbè, va a gusti, nel senso ognuno è libero di fare quello che vuole.
2: Ti piace l'uomo peloso, abbiamo capito.
0: No,
2: che
0: vabbè,
2: era Salvi,
0: ma anche
2: Eleonora.
0: Se vuole, ma anche la donna, dove sta scritto che la donna deve sempre rasarsi? Cioè se una donna vuole non rasarsi, che non lo faccia, nel senso non è che che lo Stato insomma ci convince che è così, che la donna deve essere curata e l'uomo deve essere invece che non sia così. Invece sono del parere che devi sentirti bello come vuoi.
2: Donna baffuta, quindi, sempre piaciuta.
0: Bravissimo, esatto.

0: Lovers, Miley Cyrus, che ormai si fa chiamare solo Miley. Comunque si parlava, insomma, della skin care, poi ci siamo collegati agli ometi, che insomma, quelli virili, quelli meno virili. Beh, sentiamo i vostri pareri, vai.
1: Allora, io a truccare no.
0: Sì.
1: Però lo shampoo per una cosa.
0: Sì.
1: E il bagno schiuma, il doccia schiuma per un'altra.
0: Ah, vedi che bravo.
1: Dai. E poi si lavano sempre bene i piedini.
0: Ah,
1: anche,
0: ecco, vedi. E beh, allora c'è chi ci tiene e chi...
2: Nel suo?
0: Sì, c'è chi ci tiene e chi un po' meno, no? Vabbè, io prendo ad esempio Andrea Pucci, che io è un comico italiano milanese che io amo alla follia. Cioè, se dovessi mai vederlo non so cosa gli farei, in senso buono ovviamente. Però nel senso, lui prende sempre in giro gli uomini, no? Che quando sua moglie gli dice ti ho preso lo shampoo così, e questo shampoo praticamente ce l'ha da 3 anni, è flaconcino da 1 litro e va bene per tutto,
2: risparmio,
0: per intenderci,
2: economy.
0: Sì, esatto, perché la moglie, sai, dice la moglie si prende lo shampoo al
2: balsamo,
0: sì,
2: la
0: è tutto
2: crema
0: curato
2: del corpo.
0: È vero, è vero, è vero. Allora,
2: allora
0: sentiamo no,
2: aspetta un attimo. Allora, io sono venuto qua per una cosa, me la fai fare o no?
0: Va bene, vai.
2: Allora, io voglio augurare un buon compleanno a un carissimo amico DJ, FBM DJ, che oggi compie gli anni. Non dico quanti perché è più vecchio.
0: Auguri! Allora, caro amico di Max, come fai a essere amico di Max? Ce lo domandiamo tutti, eh. Vabbè, comunque sentiamo, va.
3: Ciao Leonora.
0: Ciao, ciao.
3: Dani Dalinate.
0: Sì.
3: Anch'io come ragazzo il collega lì uso
0: sì.
3: sapone di Marsiglia per tutto il corpo, capelli e niente. Vedi minga l'ora di tornare a casa alla doccia, anche se sono sempre pulito. E quanto riguarda la donna,
0: sì, sì.
3: biscottino tutta la vita,
2: Ciao, sì,
3: Leonora.
0: Hai capito?
2: Hai capito?
0: Hai capito? Beh, comunque, parlando di queste cose, parità di sessi, no? E qua ci scrivono, vero, giusto, dovrebbe essere normale anche una donna che si fa la barba. Parità di sessi, Francesca da Verona. No, vabbè, quello che dico io è che, ad esempio, io cito una ragazza che è sui social, no? E lei ha i peli sotto le ascelle, no? E viene appunto derisa da questa cosa qua. Però io dico, ragazzi miei, siamo nel 2026. Dove sta scritto che una ragazza si deve per forza fare i peli sotto le ascelle? Ma basta con sta
2: 5
0: roba.
2: Punti alla Ele per
0: ma
2: la
0: sì.
2: comprensione nei confronti della sua amica.
0: Ma che te frega, dai ragazzi, su via. Cioè, adesso non è che tutte devono fare. Vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Un uomo è libero di rasarsi a zero, una donna invece no, e viceversa. Cioè, mo basta, no?
2: Ma allora, ma la skin care la fanno sì o no?
0: La skin care a quanto pare non la fanno, vedi, qua non va di moda, non va di moda. Allora, siamo arrivati in fondo a questa prima mezz'ora, sentite le sirene, vuol dire che è arrivato il momento di fare una breve pausa.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forte, sempre il caldo anomalo a dominare lo scenario climatico, una situazione che ritroveremo anche per questa settimana, favorita dalla persistenza di una vasta cellula anticiclonica di matrice subtropicale. Quindi giornata di lunedì che si chiuderà all'insegna del tempo pressoché stabile, salvo un po' di variabilità al sud. Giornata di martedì con altrettanto un po' di addensamenti al nord, al centro, ma anche al sud tra Sicilia orientale e Calabria. Temperature in calo solo lungo l'Adriatico, stazionari altrove. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
6: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Donne! È arrivato Max Pederzini. Questo, signori, è il programma Si Salvi Chi Può. Vi diamo il benvenuto per chi si fosse appena collegato. Salutiamo chi ci sta, insomma, seguendo in FM, in DAB, anche tramite il nostro sito ufficiale studiopiu.net, la nostra applicazione gratuita. E salutiamo anche chi ci sta guardando in TV. Fai ciao!

0: Allora, chiudiamo l'argomento di poco fa. Parlavamo della skin care, no? Le nuove abitudini che ormai vanno un po' di moda, ma che comunque sono anche buone abitudini, no? E abbiamo detto, ma gli uomini fanno questa cosa? Cioè le donne sono riuscite a contagiare il proprio ometto? E si parlava anche semplicemente dei prodotti che si usano, insomma, tutti i giorni.
1: Ma perché c'è anche lo shampoo per i capelli da uomo? Non so, io uso il detersivo per i piatti, per tutto.
0: Ah, beh.
1: E il CIF per le parti intime.
0: Beh, mi sembra giusto per sgrassare un po', no? Beh, allora questa è la conferma, Tanti uomini magari non ci tengono e va bene qualsiasi shampoo, perché no? Ma va bene così! Salutiamo i nostri amici dalla Romania, loro sono Costantino, Davide e Andrea. Questa sera il ritmo lento, BPM bassi, ma tanta, tanta, tanta buona musica.

che salutiamo, le mandiamo un grosso abbraccio virtuale. Abbiamo anche i nostri amici da Macerata. E se hai l'animo rock, beh, è arrivato il momento. Salutiamo i nostri amici della Puglia, da Putignano. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Angelo. Abbiamo anche il nostro Maurizio.

0: Andiamo, andiamo. Vabbè, e questa è una bella chicca, ragazzi, eh.
1: Ah, la vera magia, signori e signore. Benvenuti nel Party Time, quello del lunedì sera con il nostro Max Pederzini.

0: che meraviglia, che meraviglia. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ma che bello. Il tramonto, road music con Radio Studio Più. Ritorno a casa, i brividi sulla pelle.
0: Da Favilla.

0: Berlino.
1: Salutiamo i nostri amici. E c'è qualcuno che vuole fare un saluto speciale.
2: Un saluto a tutti gli amici di Studio Più. Da sì, il bravo.
1: Salutiamo Ledio, buonasera, benvenuto nel Party Time. Angelica da Messina, buonasera. Allora, dobbiamo fare tantissimi auguri ai nonni Eugenio e Angela che festeggiano, insomma, oggi 63 anni di matrimonio. Mamma mia ragazzi, 63 anni, una vita. Una vita! Io non so se ce la farei 63 anni, eh. Tantissimo.

0: Ci siamo, ci siamo, ci siamo!
1: Ciao Eleonora! Caspita, con la musica di Studio Più mi sei anche ribaltato lo snoopico sul cruscotto. Bestiale! Ciao, un abbraccione da Daniele di Mercate.
0: Salutiamo anche Riccardo.

Ma perché mi fate fare queste cose? Ele, di al mago che è un bell'uomo. Mago, sei un bell'uomo. Bugia.

una bugia, cioè. Però il nostro Max almeno punta sulla simpatia, dai. Sapete qual è il segreto, no? Non sei bello, però almeno sei simpatico. Se non hai nessuno dei due, allora boh, non so cosa dire. Ciao Domenico, come stai Domenico? Allora io mi ricordo di Domenico perché ha un ballo, fa dei ballettini lì, favoloso. Chissà com'era negli anni 90.

Signori, andiamo con l'ultima canzone in questo primo party time di questa sera per quanto riguarda il programma. Dobbiamo fare un caloroso saluto a Giampiero Di Tollo, che in questo momento si trova a Francavilla al Mare insieme a Piero e i suoi fratelli. Tutti al bar a tutta birra. Hai capito? Iniziano al meglio questa settimana.

0: Ogni volta che arrivi tu con ste campane qua, mamma mia. Ho capito, basta. Mamma mia, pure le sirene fai partire, pure le sirene. Allora signori, siamo arrivati in fondo, ormai la campanella vuol dire solo una cosa, vuol dire che abbiamo insomma concluso la nostra prima ora. Avremo ancora un'ora insieme, staremo insieme fino alle 20, quindi abbiamo ancora tempo di ascoltare tanta buona musica, insomma firmata a Radio Studio Più. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Più. Your dance station.
1: Spot. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
2: L'economia.
3: Sono attesi per domani i dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa, Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%, lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ed è tutto, a più tardi.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: Lose Myself. Buonasera, ben ritrovati. Siete sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e siete in compagnia di
1: Eleonora Salvi.
0: Ah, meglio tardi che mai, come si suol dire. E il nostro allora, buon Max Federzini.
1: Da buon boomer sì. Sono arrivato in ritardo.
0: Sì, sei arrivato in ritardo. Vabbè, ma noi ti vogliamo bene così, Max.
1: Infatti.
0: Sei pieno di imperfezioni, ma ma sei tu, hai capito?
1: Infatti,
0: cioè, noi ti vogliamo bene così.
1: Vero,
0: tu sei
1: sincero,
0: vero, unico, inimitabile, il brizzolato che fa impazzire il mondo.
1: Un po' coglione, ma vero.
0: Ma come va, fanciulle? Partono le sirene nel frattempo. Come va, fanciulle?
1: Allora, benissimo, siamo arrivati al momento boomer humor. Cambiamo argomento. Fanciulle, non si parla di fanciulle.
0: No, non va?
1: No, non va.
0: Periodo
1: non
0: va. No?
1: No, periodaccio.
0: Vabbè, ma adesso ci sarà il periodo quello
1: del Natale,
0: coccole, coperte,
1: le candeline, le cere,
0: sì.
1: E poi sotto le coperte.
0: Basta,
1: niente.
0: Fermati. Allora, che vuol dire black? No, che black? Boomer humor. A parole tue.
1: Praticamente le mie freddure.
0: Sì, bravissimo, è vero. Allora, voi dovete sapere, per chi non lo conoscesse, il nostro Max teoricamente è un DJ, ma quando vuole, insomma, fa anche un po' le sue battute, no? Il problema è che lui è vecchio, quindi più si invecchia più si sparano cazzate, no?
1: No, questo non me l'aspettavo.
0: Sei vecchio di idee, sei vecchio di tutto, io non so. Quindi vada con la sua boomer humor, come l'hai chiamata, insomma. Vada. Aspetta.
1: Humor.
0: Ti tolgo la base. Prego, vada.
1: Allora, sai cosa fa un portiere in ospedale?
0: No.
1: Paramedico.
0: Vabbè, ma devo ridere, non so io. Mamma mia, che brutta! Che brutta! Vedi, ci sono pure i grilli.
1: I grilli!
0: Vabbè, ma che dire? Allora, dopo ne ho anch'io qualcheduna.
1: Sentiamo.
0: Vado a caso?
1: Vai, innanzitutto.
0: Volevo ringraziare i nostri amici ascoltatori, perché c'è stato chi, insomma, mi ha regalato un bellissimo libro. Sono 452 battute fuori di testa, i nostri ragazzi da Modena, quindi li ringraziamo nuovamente. Allora, periodo di Natale? Sì, vabbè, non è il periodo, però vabbè. Allora, perché a Natale fa sempre tanto freddo?
1: Perché?
0: Perché è dicembre.
1: Mamma.
0: Era carino?
1: Ma mi si è rizzato il pelo.
0: Oppure, cosa fai per Natale? Chiede Babbo Bombo Caramello. A un amico.
1: Cosa chiede?
0: Ma sai, ho una casa talmente piccola che posso invitare solo i parenti stretti.
1: Perché?
0: Scusate, ma io non l'ho capita.
1: Ma sì, leggilo, l'ho capita io da qua.
0: No, non l'ho capita.
1: Dai.
0: Cosa fai per Natale? Chiede Babbo Bombo Caramello a un amico. Ma sai, ho una casa talmente piccola che posso invitare solo i parenti stretti. No, scusate,
1: fermati, basta.
0: No, io non l'ho capita, giuro. Se c'è qualche ascoltatore che l'ha capita, io non lo so.

0: Vabbè, comunque dobbiamo ringraziare di cuore i nostri ascoltatori, perché io non l'avevo capita, però
1: solo tu però.
0: Ho ricevuto un po' di insulti, vabbè, me lo meritavo, dai,
2: ci
0: sta.
2: Si chiama Bombo Caramello, vuoi che che abbia parenti stretti,
0: sì,
2: non ci sta nessuno a casa sua,
0: ho capito,
2: tutti belli in carne.
0: Ora l'abbiamo capito, vedi, casa piccola, parenti stretti, vedi, parenti stretti, non quelli larghi, casa piccola, parenti stretti, sì, l'abbiamo capito.
3: Ciao Ele,
0: sì,
3: la
0: ciao.
3: Casa è talmente piccola che ci entrano solo persone strette, quindi parenti stretti,
0: sì.
3: Era facile,
0: Ma
3: Cucinarcos.
0: No, non era facile, non l'ho capito, vabbè. Ascolta, ma tu ne hai altre?
1: Sì.
0: Okay.
1: Le tengo. No, aspetta.
0: Buone,
1: aspetta.
0: Te le tieni buone?
1: Buone.
0: Allora,
1: vai,
0: se vuoi,
1: vai,
0: te le dico io.
1: Sì.
0: Allora, cosa succede a Babbo Bombo? Sempre Babbo Natale, per intenderci. Cosa succede se, insomma, Babbo Natale rimane incastrato nel camino?
1: Cosa succede?
0: Comincia a soffrire di santa claustrofobia. Beh, dai, questa era carina, ci poteva stare,
1: questa.
0: Dai, bello. Vabbè, questo invece è ancora più bello. Un chitarrista smemorato suona sempre male il suo strumento.
1: Perché?
0: Se l'è scordato.
1: Ma va.
0: E questa l'avevo già detta in realtà, però è molto carina. Cosa diceva sempre Mozart nei momenti difficili?
1: Cosa diceva?
0: Tranquilli, ho un piano. Dai, questa è carina. Allora, ringraziamo nuovamente i nostri ragazzi. Insomma, io lo chiamo il nostro amico rosso, perché lui è rosso di capelli. E è Yuri Keki. Assomiglia molto a Yuri Keki.
1: Piccolo.
0: Piccolo, sì.
1: Muscoloso.
0: Muscoloso e
1: rosso di capelli.
0: È vero. Sembra Yuri Keki. Loro vengono da Modena, c'è anche Carlo. E hanno fatto questo bellissimo regalo. Quindi devo dire, funziona. Bello.
1: Esatto.
0: Bello. Allora, senti qua che abbiamo un po'. Allora, sentiamo, vai.
4: Ciao, cara Eleonora, cari Max.
0: Ciao.
4: Lorena e Graziano da Milano, tornati a casa dopo un lungo peregrinare in giro,
0: sì,
4: per l'Italia, ma non per molto restiamo
0: fate
4: a casa.
0: Fate bene.
4: Quindi un abbraccio a te e a Max e a tutti gli ascoltatori.
0: Quella.
4: Ciao biondina, ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.
1: Tu lo sai che loro hanno vinto un biglietto di turisti per sempre.
0: E fanno bene, ragazzi miei. Quando si va in pensione, si ha la possibilità e devono farlo.
1: Quando sono andati in pensione, gli hanno regalato questo gratta e vinci e loro hanno vinto.
0: Quella.

0: Beberex featuring David Guetta qui su Radio Studio Pilate Station d'Italia, e continuano a quanto pare le boomer...
1: Il boomer humor.
0: Boomer humor.
1: Allora, cosa prova un coltello per un salume?
0: Non lo so.
1: Affetto.
0: Ah, beh, dai, questa era carina, ci piaceva, ci piaceva.
1: Qual è la nazione con più germi? Di tutte.
0: Non lo so.
1: La Germania.
0: Ah beh, mamma mia ragazzi miei, qua stiamo messi male. Stiamo messi male. Allora io non vedo l'ora che arrivano, sì, che arrivi il party time, così almeno la smetti di dire cazzate, perché qua... Allora, dobbiamo ricordare gli eventi di Radio Studio Più. Mi dai una mano? Vuoi che zoomo? Perché se no fai fatica, ti servono gli occhiali.
1: Sì. Allora, martedì 22 settembre, ok, la Felice...
0: Parliamo di domani, sì.
1: Domani.
0: Sì.
1: Vai.
0: devo dirlo io.
1: Il
0: tu.
1: Nostro Frankie Gada sarà alla Fenice Caffetteria Pasticceria Bistrò.
0: Bravo, è vero, è vero. Nel pomeriggio, tardo pomeriggio. Poi parliamo di venerdì sera al Capretti Disco a Calcinato con i Graziano Fanelli. I Remember Yesterday. Questo è un super evento. Poi sì, a seguire ci saranno a Reggio Emilia, a Comazzo, per l'esattezza, ci sarà la festa
1: dei giovani.
0: La festa dei giovani.
1: Con il nostro Paromix e la SIL.
0: E la SIL.K, è vero. Poi ci sarà l'Isola della Scala, la Fiera del Riso. Tra l'altro ogni anno è sempre una bella sorpresa, molto molto bello, ve lo consigliamo. Poi sabato sera c'era una volta...
1: il Florida.
0: Ui,
1: grande evento questo,
0: sì, sì, serata insomma al Florida Ghedi con Graziano Fanelli e Alex Castellini. Ci sarà sempre sabato sera il compleanno del Ciuchito qui a Desenzano del Garda con il Party on the Road, musica anni 90-2000. E poi ci sarà anche la festa di fine
1: estate
0: a Rivalta Green Village, insomma a Rivalta sul Mincio con DJ Dami e Frankie Gada.
1: No,
0: quindi
1: no, con Andrea e Frankie.
0: Ho sbagliato?
1: Sì.
0: Ok. Con Andrea, va bene. Comunque ad ogni modo troverete tutte le serate sulla nostra applicazione gratuita e insomma potrete scoprire qual è l'evento che si trova più vicino da voi. Arriva Madonna.

0: vado a prepararmi per il party time.
1: E meno male.
0: Allora, cosa fa la carota, il sedano? Cosa fanno la carota, il sedano e la cipolla sul tetto?
1: Non lo so.
0: Un soffitto.
1: Io dopo questa me ne vado.

0: Studio Q. Studio Q. Dance Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

come iniziare al meglio con Hablame Luna. Apriamo così questo secondo party time, come sempre lunedì l'appuntamento fisso con il nostro buon Max Pedersini, che potrete vederlo in questo momento che mixa live per noi.

Salutiamo il nostro veterano da Treia che è sempre presente. Noi questa cosa fa davvero tanto, tanto, tanto piacere. Salutiamo anche chi, insomma, ha appena finito le ferie, finita la pacchia, come si suol dire. Mo se lavora, mo se lavora. Ciao al nostro amico da Sottomarina. Buon rientro. Questa sera facciamo un po' di buona musica leggera.

Infatti mi metti, insomma, la mia canzone preferita. Ho fatto il pollice in su. Stiamo facendo un viaggio mistico, un viaggio fuori

Fede, quando vuoi, quando vuoi. Lo sai che ormai noi ci siamo quando vogliamo fare festa, eh? Ci siamo sempre, ci siamo, ci siamo. Ciao Fede, un grande abbraccio.

0: Abbiamo Elisa, ciao Elisa, benvenuta nel Party Time. E poi a suon di musica c'è Chi Cucina.
1: Eleonora, buonasera, Lucone da Bologna, stasera frittatona e insalata di polpo con patate, non so cosa c'entra, ma sono arrivata a casa adesso e quindi va solo benissimo, buonasera a tutti!

Mi piace chi ci sta guardando tramite i nostri canali TV, spegne la luce e si lascia trasportare dalla musica. Ciao amici, ciao! Questo, signore, è un grande viaggio. Allacciate le cinture perché arriva la mia canzone preferita.

0: questa musica ci fa innamorare, ce lo scrive la nostra amica da Roma, la ringraziamo davvero tanto, tanto di cuore, ciao Eli.
1: Ciao Eleonora, il lavandaio di Ancona dopo aver lavato e smacchiato tutto il giorno chiude i battenti, vi saluta e vi ringrazia della fantastica compagnia, un abbraccio.

tramonto. E poi la vostra compagnia, la bella musica. Caro amico ascoltatore, lasciati trasportare da questa buona musica. Chiudi gli occhi, sembra che tu non stia guidando, ecco. E lasciati andare, lasciati andare. Sembra una di quelle lezioni semi mistiche. Lasciatevi andare da questo viaggio. Signori, innamoratevi della vita, della musica, della vita di nuovo. Chiudete gli occhi.

Lady è pesante. Eleonora ci offre un crick fatto di dance. Nostro Poppy, ciao Poppy.

0: Allora non so perché, per quale motivo, vabbè, mi chiedono il tutto bene.
1: Non penso proprio.
0: Ah, non penso proprio, signori, questo è l'effetto del nostro Max. Ciao Ale! Non so per quale motivo, ma siamo a meno 30% di ascolto. Cosa succede, signori? Non vi piace? Ma com'è possibile?

0: Sentiamo i nostri amici se riescono a lasciarsi trasportare e lasciarsi andare dalla musica.
1: Ciao Eleonora, ho chiuso gli occhi anch'io, ma

È arrivato il momento di mettere un altro grande disco con la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Continuate con i vostri messaggi al 338 141 1001. Roba leggera, eh?

0: andiamo con l'ultimissimo disco. Lo vogliamo ricordare nuovamente che in console abbiamo il nostro buon Max Pederzini, che ci ha fatto fare davvero un lungo viaggio su Marte con il potere della musica, no? Perché alla fine la musica fa anche questo, cioè ci porta in posti che magari con l'immaginazione riusciamo ad arrivare, magari invece magari è anche più difficile, insomma, senza l'immaginazione, ecco. Andiamo con l'ultimo disco. Allora, che abbiamo? Sto leggendo di quelle cose che non si possono leggere, dai, che
1: si vola, si vola!
0: Ora ti facciamo viaggiare con questa.

Signori, ultimo giro di giostra. Giù il gettone, si gira. Su le mani al cielo.

0: problema. Hanno scritto un messaggio e hanno scritto: sto tornando da lavoro e sono in autostrada a più di 130 all'ora, ma per godermi ancora di più la vostra musica ho deciso di chiudere.
1: Perché ho l'accento rumeno, boh?
0: Ho deciso di chiudere gli occhi e lasciarmi trasportare dal ritmo. Amico, fai bene.

0: non ce la posso fare, sto piangendo. Ascolta Max, vieni qua.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
0: Eccoci, sentiamo l'ultimo messaggio vocale dal nostro amico di Milano.
4: 338-141-1001, signori, yeah. La nostra messaggistica è aperta di WhatsApp. Qua Eleonora Salvi, Max Pedrazzini DJ, in live fino alle ore 20. Stay with us. Ciao,
0: Quella.
4: Saluto da Simone.
0: Ciao Simo, ma sai che noi sono aperte le candidature, ma sei davvero bravissimo. Noi abbiamo bisogno di una persona come Simo. Bravo, eh.
5: Under 36?
0: Non lo so sinceramente.
5: Simo, quanti
0: Under
5: anni
0: 36?
5: Hai?
0: Vabbè, comunque, cavolate a parte, signori, noi vi ringraziamo davvero di cuore, lasciatevi trasportare dalla musica!
5: E ci vediamo in parte.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
1: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forte, sempre il caldo anomalo a dominare lo scenario climatico, una situazione che ritroveremo anche per questa settimana, favorita dalla persistenza di una vasta cellula anticiclonica di matrice subtropicale. Quindi giornata di lunedì che si chiuderà all'insegna del tempo pressoché stabile, salvo un po' di variabilità al sud. Giornata di martedì con altrettanto un po' di addensamenti al nord, al centro, ma anche al sud tra Sicilia orientale e Calabria. Temperature in calo solo lungo l'Adriatico, stazionari altrove. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

Florfilla Unten Tree, grazie a Sara di Unflaga della sua playlist. Arriva subito Ultra Mate Free e poi c'è il primo party time di questa sera, fatto con le vostre playlist.

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
5: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: spot.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Scooter, Friends, Studio Più, la Dance Station Italia. La playlist è quella di Paolo di Pescara. Cioè, adesso vengo di lì, però, mi state facendo troppi scherzi stasera. Cioè, non è che la puntata è speciale, è fatta con le vostre playlist, quindi è più tranquilla, non dobbiamo andare a correre su e giù per i messaggi, per cui siamo più tranquilli. Però, se dall'altra parte vi fate gli scherzi, diventa più agitata, va bene. Faithless, Gadis e DJ. Oh, domani la puntata torna a essere normale, quindi ancora con i vostri messaggi, perché ci mancate.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: crema pasticcera.
1: Certo.
0: Si aggiunge l'uovo freschissimo.
1: Perché Generation of Love, c'è love, se c'è l'uovo arriva il nostro pasticcere che è...
0: Che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
1: Allora, lei si definisce lucido e morbido? Vabbè, lo dica Anna di Ghedi che sta rovinando la playlist, pasticcere, sta facendo lievitare male. CNC and the Music Factory, Gonna Make You Sweat e poi Party Time.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: con le vostre playlist, ma domani tutto tornerà ad essere normale.
1: Caramba!
0: Certo, mica possiamo far sempre le vostre playlist senza ascoltare i vostri messaggi, eh? Domani assolutamente sarà la puntata classica, quindi fatta anche con i vostri messaggi, che adesso se li inviate non possiamo leggere. 338-141-1001, io l'ho detto, però non mandate messaggi, mi faccio del male da solo. C'è Gigi D'Agostino e Elisa.

Ellie, Two Times, nella playlist di Alice di Carnate. Noi siamo qua tutte le sere dalle 20 alle 22, da lunedì al venerdì, per farvi ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Oh, ricordatevi l'appuntamento di questo sabato alla discoteca Florida, perché lì ci sarà il Remember, c'è una volta a Florida, si chiama, e quindi noi rivivremo tutte le atmosfere della discoteca Florida. Mi raccomando, non mancate, mentre arriva Gaia, I Keep On Dreaming.

0: Saremo a Isola della Scala e non mancate, perché anche lì balleremo con la musica di Dance Time Machine 90. Mentre arriva subito Felix, Don't You Want Me, e le mani...
1: Le mani in alto!

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
6: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
7: Attention please. Attenzione, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma
8: dove tutti

Castellini con DTM 92.000. Ciao ragazzi, è lunedì. Ciao Fede, è lunedì. Non ho dormito una mazza, ho dormito 3 ore stanotte. Volevo far finta di essere carico, ma la verità è questa. Italiani, ciao. Sono Roni Milani, ciao. Questa è la Family di Club Connection, ciao. In diretta a questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Saluto Fede, la parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Oh, come va? Tutto bene? Tutto bene? Lo so, è solo lunedì. Però noi ci proveremo questa sera a tenervi compagnia e portare un po' di allegria. Dai, ci speriamo. 338 141 1001, dai che si parte!

le temperature ci sono, sembra quasi di essere a Malibu, Miley Cyrus, Malibu Tiesto Remix, ad aprire questa puntata di Club Connection. Sono le 22:02 spaccate. Italiani, ciao, sono Lone Milani e questa è la Family di Club Connection, in diretta fino a mezzanotte, dal lunedì al venerdì, e poi il sabato ci riproviamo ancora dalle 16 alle 18, quindi ci siamo anche nel weekend. Allora amici, tutto bene? Come va? Oggi ho smesso, oggi ho fatto una cosa, ho smesso di fare le solite cose. Cioè, non so se a voi è mai capitato, non so, di smettere di fare qualcosa e poi rendersi conto e rendervi conto che state meglio. Per esempio, ho smesso oggi di rispondere subito ai messaggi, no? Arrivano i messaggi e tu cosa fai? Rispondi subito. Invece a volte devi prendertela con calma. Se non è una cosa urgente, se non è una cosa urgente, non serve rispondere subito ai messaggi. Quindi me la sono presa con calma, ho pensato bene alla risposta e poi ho dato una risposta giusta. Spero, almeno spero. Tipo anche smettere di piacere per forza a tutti. Uno può anche smettere di piacere a tutti, chi se ne frega. Se piaccio a te va bene, se non piaccio a te chi se ne frega. Smettere di rimandare ciò che conta. Uno può anche smettere di rimandare ciò che conta. Dice oh basta, io. Oppure smettere di confrontarsi con gli altri. Hai capito? Uno dice ho smesso di confrontarmi con gli altri, basta, mi se ne frega, ognuno fa quello che vuole, no? Quindi oggi vi chiedo questo, che uno dice vabbè, ma che vuol dire? Che vuol dire? Niente, vi chiedo questo: qual è una cosa che hai smesso di fare, da quel momento vivi meglio? Capito? Uno può anche smettere, non so, di mangiare troppo, uno può smettere di mangiare meno, uno può smettere anche di bere quel bicchiere di vino in più, capito? E magari ti senti meglio. Quindi 338 141 1001, e tra poco arriva anche Mimmo. Vedi? Ho dormito solo 3 ore, Fede, mi sembra aver bevuto 10 caffè, non lo so.

0: Swedish House Mafia su Radio Studio Più. Stasera vi ho chiesto, vi ho fatto una domanda: qual è una cosa che hai smesso di fare e da quel momento vivi meglio? Già risposto, il 26 maggio ho smesso di fumare, sono 4 mesi meravigliosi. Costantino, che è più 43, è il prefisso di, non mi ricordo di quale paese fuori dall'Italia, non mi ricordo. Comunque ciao Costantino, vedi, ha smesso di fumare.
1: Ora che
0: bene.
1: Ci penso, non sono precisi 20, sono 18.
0: Sì. Perché cosa, ho smesso cosa,
1: quando
0: Jack?
1: Doveva nascere la mia prima figlia, che adesso ha 18 anni, e da allora non ho più fumato.
0: Bravo Jack, bravo. Anch'io ho fatto finta di smettere di fumare. Diciamo che non fumo più le sigarette vere, fumo la sigaretta elettronica, ma forse non è che ho proprio smesso di fumare. Già sono passati, se non sbaglio, forse 8-9 anni, credo. Quindi non è poco. E se devo essere onesto, mi sento molto meglio. È arrivato il momento di giocare con Mimmo.
2: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che faccio più volentieri quando fuori piove e non ho impegni?
0: 338-141-1001. Come al solito non si vince niente, con Mimmo bisogna usare la fantasia. Bisogna indovinare cosa mangia, dove va, cosa balla, cosa ascolta, perché, chi è, chi conosce, dove va, chi è, capito? Solo questo, quindi non serve cercare la risposta sul web come fanno alcuni, e qui faccio alcuni, non tutti. Quindi,
4: ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che faccio più volentieri quando fuori piove e non ho impegni?
0: 338 141 1001. Mimmo.

0: Vedi, ti scoccia se ballo anche se non sono capace a ballare. Lo so perché fai delle facce, mi guardi, vabbè, non sai neanche tenere il tempo. No, io il tempo lo tengo bene perché suonavo la batteria e quindi questa cosa ce l'ho nel sangue, però non sono bellissimo da vedere. Elettra Lamborghini, voilà, Balzanelli Rework su Radio Studio Più. Attenzione che vado a leggervi.
1: Bimbo.
2: Bimbo.
1: Bimbo.
2: Bimbo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che faccio più volentieri quando fuori piove e non ho impegni?
0: 338-141-1001. Ridi che la mamma, che la nonna, la mamma ha fatto i gnocchi. Allora, bisogna indovinare quello che fa Mimmo, capito? Quindi usate la fantasia. Vi dico solo che è una cosa che fa di sera, capito? Solitamente diciamo che si fa di sera questa cosa. Tu arrivi a casa stanco, poi mangi e subito dopo, capito? Matteo da Imola fa un pisolino. Ci sta, se uno è stanco, deve riposare, un piccolo pisolino ci può stare, ma non è quello. Giulia da Lugo prepara una torta. Ci può stare, ci può stare, però dai. Va bene tutto, ma non è così facile, è impegnativo fare una torta. Davide Faenza, metti in ordine casa. Anche qui, perché lo dobbiamo fare lavorare, Mimmo? Cioè, torna a casa, capito? È stanco, Elena da Senigallia, leggi un libro. Anche, aspetta, chi è? Qui sta a casa a leggere un libro, però non si è firmato. Apre Bruno.
5: Tromba!
0: Ci può stare anche quella, ci può stare anche quella, ma non è quella, dai, ragazzi. È Bruno, ma insomma, ma cioè noi ci fidiamo.

0: Nicola da Castagnato. Sì, diciamo che sì, ma cosa guarda in TV? Cosa guarda in TV? Guarda un fi? Un fi? Cosa guarda in TV, dai? Nicola, cosa guarda in TV? Perché non è che guarda solo la TV, capito? Capito? Non è che guarda solo la TV. Fa l'amore con io e i soldi di Costantina dall'Austria. Aspetta, non ho capito. Quando piove si conta i soldi o si fa l'amore? Come io ho i soldi a Costantino. I soldi Costantino dall'Austria, ecco. Vedi? È più 43 dall'Austria, adesso ho capito. Q ha scritto guarda un film, non lo so. Fede, guarda che ne sono 22 e 22 spaccate.
1: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che faccio più volentieri quando fuori piove e non ho impegni? Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che faccio più volentieri quando fuori piove e non ho impegni? Guardo un film.
0: Ecco, era quello. Guarda un film. Quindi, vabbè, Nicola aveva indovinato che guardava la TV. Ci sta. Però diciamo che Q è stato più preciso, perché ha detto guarda un film. Chi è? Apri a Bruno, Fede. Apri a Bruno.
2: Guarda un film porno con Rocco Siffredi.
0: Ecco, guarda un film porno con Rocco Siffredi. No, guarda un film e basta. No, guarda un film porno. Ma porca miseria. Quindi quando si torna a giocare, sì, dopo le 11, aiuto.

0: a me gira la testa in questo momento, perché non riesco a restare fermo. Eh sì, la testa gira, Fred e Palma. Noi sì, andiamo a mettere un po' di due monetine nel salvadanaio e tra poco torniamo con il primo party time di Club Connection con Max De Pasquale.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione, chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Max De Pasquale. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile.

0: Serena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Se siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere dove state ascoltando Radio Studio Più, dove state ballando con Radio Studio Più.

0: tranquillità, meno male, lo so. È finito.
1: Comunque, sto doppione mi piaci tu.
0: Non ho capito. Apri Fede.
1: Sto doppione mi piaci tu.
0: Ma grazie, Studio Più mi piaci tu, bella, mi piace. Miscelazione in corso, c'è DJ Max De Pasquale. Sempre più in alto, nomi sempre più lunghi.

0: Apri, Fede, apri.
1: Una sera, signor Milani.
0: Buonasera.
1: L'altra sera, la polizia mi ha fermato e mi ha detto, carta. Io ho risposto, forbici. Ho vinto e sono partito, ma penso che vogliano la rivincita perché mi seguono da mezz'ora.

Diamo un po' di coordinate. Noi siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci trovate anche in TV. Stasera stranamente non ho il cappellino, uno dice, e quindi no, quindi sono sempre vestito di nero, quindi la t-shirt è sempre nera, ho sempre gli occhialini neri che non sono da sole ma sono da vista, capito? E in più ci potete ascoltare anche a Ibiza e Formentera. Noi siamo anche in Spagna perché abbiamo le frequenze anche lì.

0: apri Fede.
1: Buonasera Ronny, sono Antonio. Buonasera. Di Parma, sì, Antonio Nazionale. Volevo augurare buonanotte a tutta l'Italia.
0: Sì.
1: Buonanotte, good night, buona notte, hasta la vista. Ciao da Antonio, Ronny sei fortissimo, ciao ciao.
0: Grazie Antonio, grazie Antonio. Vedi Antonio, hai capito Fede? Hai visto? Hai visto Antonio tutte le sere?
2: Chi è quello?
0: È Antonio, Antonio, ho capito.
2: Chi?
0: Antonio. È possibile che tutti i giorni la stessa cosa? Antonio, no?
2: Chi?
0: Antonio da Parma, quello che hai capito.
2: Chi?
0: Ancora?
2: Chi?
0: Ancora?
2: Chi?
0: Ancora?
2: Chi? Chi? Chi? Chi?
0: Ah, ecco. Antonio da Parma.

Miscelazione in corso, c'è DJ Max De Pasquale, una new entry, è già la seconda volta che suona, eh? Allora, Ezio da Milano, scritto stasera, sei Batman. Ciao Ronnie, Ezio, tassista notturno di Milano. Ciao, ciao Ezio, un abbraccio anche a te. Poi chi c'è? Dopo Mimmo c'è anche Antonio. Sempre lui ha scritto, dopo Mimmo c'è anche Antonio. No, prima c'è Antonio e poi è arrivato Mimmo, capito? Prima c'è Antonio e poi è arrivato Mimmo.

0: Apri, che c'è Marco Tonti che si sta a lamentare, sta scritto: Ronny, oggi Antonio mi ha superato, ma ci sono anch'io, lo so Antonio che ci sei anche tu. Salutiamo Antonio di Miramare di Rimini.
1: Ci siete tutti?
0: Potremmo fare l'appello, Fede, prima o poi facciamo un appello, eh? Cioè, spariamo i nomi a caso, così. Antonio è classico. Luigi, c'è un Luigi che sta ascoltando la radio? Se c'è un Luigi, basta che manda la manina, eh? Non serve scrivere niente, manda una manina, fa anche una bandierina, qualsiasi cosa. Facciamo così, l'appello inventato in diretta. Inventiamoci un nome un po' meno facile, tipo, che ne so, Aristotele. C'è uno che si chiama così che ci sta ascoltando? Miscelazione in corso. Quando c'è la miscelazione in corso, c'è un DJ che sta mixando. Con la mano sinistra alza il volume sinistro, con la mano destra abbassa il volume destro, capito? Poi stessa cosa dopo, capito? Poi alza la destra e abbassa il sinistro. In teoria funziona così. Non è proprio così, perché devi anche conoscere le battute, non quelle che dico io, le cazzate. Cioè devi conoscere anche il tempo, capito, per mixare, altrimenti non è facile.

Complimenti alla selezione musicale del nostro DJ, grazie. Sarà sicuramente la cugina del DJ.

0: Ierina, abbiamo ancora 10 minuti di party time. Diamo ancora le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee
0: anche
1: sono
0: prima,
1: aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene.

Aiuto! Mi sono caduti i pantaloni con questa traccia. Alte vibrazioni sismiche.

mi sa proprio che siamo la Dance Station d'Italia. Italiani, in alto il volume.

0: È già volata la prima ora, facciamo un applauso a De Pasquale, Max De Pasquale DJ. Ehi, è già volata un'ora, Fede. Noi ci fermiamo un secondo, tra poco, se avete voglia di giocare con noi, torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forte, sempre il caldo anomalo a dominare lo scenario climatico, una situazione che ritroveremo anche per questa settimana, favorita dalla persistenza di una vasta cellula anticiclonica di matrice subtropicale. Quindi giornata di lunedì che si chiuderà all'insegna del tempo pressoché stabile, salvo un po' di variabilità al sud. Giornata di martedì con altrettanto un po' di addensamenti al nord, al centro, ma anche al sud tra Sicilia orientale e Calabria. Temperature in calo solo lungo l'Adriatico, stazionari altrove. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Vede? Guarda, senza mani, senza mani. No, no, cerca di capire. Senza mani, guarda, guarda, senza mani, guarda. Si muove. Buon vento, giovanotti e Alfa, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono sintonizzati solo ora. Io sono Ronnie Milani e questa è la Family. Solitamente in questo momento, in questo orario, noi giochiamo. Quindi preparate lo smartphone.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Posso vivere per centinaia e in alcuni casi migliaia di anni. Il mio tronco diventa contorto con il tempo e dai miei frutti si ricava uno degli alimenti simbolo del Mediterraneo. Cosa sono?
1: 338-141-1001. Cosa sono? Qui, ragazzi, bisogna avere il pollicione, la manina. Dovete essere praticamente di colore verde, capito? Tutti voi di colore verde. Perché qui bisogna conoscere un po' com'è l'agricoltura. Ha detto tutto, capito? Ve ne intendete un po' di... No. Non so come fare, Fede, lo dico. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non si vince niente e poi comunque è facile, secondo me è molto facile, è molto intuitivo l'indovinello di questa sera. E quindi poi non c'è soddisfazione, no? Se usi l'intelligenza artificiale indovina lei, ma tu non stai giocando veramente. E fa bene al cuore, e fa bene alla memoria, fa bene alla testa. Attenzione, è lunedì, come al solito c'è un Pruden. Un po' Pruden, settimana scorsa Prudeven un po' di più perché avevo una zanzaren in studio, oggi un po' menen Pruden, anche se devo dire la verità è un po' caldinen anche oggi, anche qui in studio, se accendiamo un po' l'aria condizionata che si suden qui, e come al solito c'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è un bravissimo come te non c'è nessuno. C'è un ale o un applauso applaudissimo, ma non si vince assolutamente niente.
4: Posso vivere per centinaia e in alcuni casi migliaia di anni. Il mio tronco diventa contorto con il tempo e dai miei frutti si ricava uno degli alimenti simbolo del Mediterraneo. Cosa sono?
1: 338-141-1001. È facile. Cosa sono?
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
5: Dalle 10 a mezzanotte.
7: Club Connection.
8: On air su Studio Più.
9: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 1990, API Project, Rich in Paradise, una delle canzoni che ho ballato, mamma quanto l'ho ballata e quanto non l'ho cantata, perché a parte dire Rich in Paradise, insomma. Attenzione, andiamo a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Posso vivere per centinaia e in alcuni casi migliaia di anni. Il mio tronco diventa contorto con il tempo e dai miei frutti si ricava uno degli alimenti simbolo del Mediterraneo. Cosa sono?
0: Anche il mio. 338 141 1001. Cioè, stavo dicendo la piantina. Allora, Matteo da Faenza, il castagno? No. Elisa da Lugo, la quercia? No. Però... Non siete lontani, eh? Non siete, perché comunque è una bella piantona grande. Lorenzo da Fermo, il fico. Grazie di cuore. Vedi che c'è qualcuno ogni tanto che si accorge di questi piccoli particolari, eh? Cazzo ridi, vede. Questo si chiama un po' the pressure. Lorenzo da Fermo, no, aspetta, Giulia da Imola, il cipresso, vedi? Il cipresso. No. Andrea da Cervia ha scritto Dracula. Scusa Andrea, cosa c'entra? Stai ascoltando noi? Perché secondo me tu stai ascoltando un'altra radio e poi mandi messaggi a noi. Cioè tu stai ascoltando un altro programma dove magari c'è un altro gioco, però hai sbagliato numero e stai inviando il messaggio a noi. No, non c'entra niente, Dracula, ma che Dracula? Qui si parla, capito? Si parla di piante, grandi piante. Sara da Carpi, il pino marittimo, no. Davide da Iesi, il limone, no, neanche quello. Chiara da Vignola, il carrubbo, no. Fede.
3: Posso vivere per centinaia e in alcuni casi migliaia di anni. Il mio tronco diventa contorto con il tempo e dai miei frutti si ricava uno degli alimenti simbolo del Mediterraneo. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Dai che facile, ragazzi. È una pianta che soprattutto la trovate soprattutto nel sud d'Italia e ce ne sono tantissime in Puglia, capito? In Puglia e non solo. Chiara da no, aspetta. Marco d'Alba, il vabbè, è sempre lui, Fede, eh? Perché mi ricorda sto Marco, vabbè, ha scritto il pinnacchio. Facciamo un applauso, ma cos'è il pinnacchio? Che cos'è il pinnacchio, per favore, aiuto, che cos'è il pinnacchio?
3: Posso vivere per centinaia e in alcuni casi migliaia di anni. Il mio tronco diventa contorto con il tempo e dai miei frutti si ricava uno degli alimenti simbolo del Mediterraneo. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Dai, 338 141 1001.
1: La riconosci questa?

0: secondo per riaccendere un ricordo, riportarti in una notte e farti muovere ancora. Sono le grandi hit
1: che hanno fatto la storia della musica dance.
0: Radio Studio Più, la Band Station d'Italia.

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Posso vivere per centinaia e in alcuni casi migliaia di anni. Il mio tronco diventa contorto con il tempo e dai miei frutti si ricava uno degli alimenti simbolo del Mediterraneo. Cosa sono?
3: 338-141-1001. Cosa sono? Dopo il pinacchio di Marco, andiamo avanti. Voi non potete vedere cosa succede fuori dalla diretta. Andiamo avanti con Martina La Foligno che ha scritto il melograno. No, ma che melograno, ma che melograno, no. Simone da Senigallia, la vite, no, no, no. Laura d'Adria, il cedro, no. Aspetta che l'ho perso. Dov'è? L'ho perso. Eccolo, Nicola da Termoli, il faggio, no, che cos'è il faggio? Io non lo conosco questo faggio. Cos'è il faggio? Tu lo faggi, loro lo faggiano, noi lo faggiamo. Io non lo conosco questo faggio, scusate la mia ignoranza. Federica da Pinerolo ha scritto il pistacchio, no. Il pero, Stefano da Comacchio, no, non è neanche il pero. Alice da Orvieto, la palma da detto. Cosa vuoi scrivere Alice? La palma da detto, forse da dattero, forse, non lo so, vabbè, comunque no, da detto. Fabio da Sondrio, il nocciolo. Valentina da Spoleto, il melo. No, Fede.
2: Posso vivere per centinaia e in alcuni casi migliaia di anni. Il mio tronco diventa contorto con il tempo e dai miei frutti si ricava uno degli alimenti simbolo del Mediterraneo. Cosa sono?
3: Ragazzi, ho detto che è facile. Aspetta. Luciana da Gamba Tesa. Questa Luciana da Gamba Tesa entra sempre a Gamba Tesa. Tralala. Scrive l'ulivo. Non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto l'ulivo? C'è qualcuno che c'è anche Andrea da Bergamo ha scritto l'ulivo. C'è anche Francesco da Alberobello che ha scritto la pianta dell'ulivo. Quanti hanno scritto l'ulivo? Adesso andiamo a vedere quanti hanno scritto l'ulivo. Andiamo a vedere quanti siete, perché noi siamo persone educate e controlliamo tutto. C'è anche Fabrizio da Monza che ha scritto l'ulivo. Vabbè, così non ce la faccio. Se fai così non ce la faccio. Anche Adriano e Stefano hanno scritto l'ulivo. Anche Ilaria ha scritto l'ulivo. Anche Lorenzo da Corridonia ha scritto l'ulivo. Anche Loris da Verona, insomma, quanti? Anche Thomas da Reggio Emilia, anche da Cesare Recanati hanno scritto l'ulivo. Insomma, però chi è stato il primo? Luciana da Gamba Tesa, non lo so.
2: Posso vivere per centinaia e in alcuni casi migliaia di anni. Il mio tronco diventa contorto con il tempo e dai miei frutti si ricava uno degli alimenti simbolo del Mediterraneo. Cosa sono? L'ulivo.
3: Ma sì, Luciana da Gamba Tesa, ma quale Gamba Tesa? È entrata a Gamba Tesa, un po' come il calcio. Brava. Comunque bravi tutti quelli che hanno indovinato l'ulivo. Era facile, eh? Quanti ulivi si vedono anche in case che non sono solitamente case che stanno nel Mediterraneo. Le puoi trovare ovunque, perché ormai è una pianta che sta bene in diversi giardini, quindi molti. E quanto costa soprattutto? E quanto costa per avere un ulivo in casa? Non è neanche facile da spostare, perché pesano. Poi ci sono anche ulivi un po' più piccoli che costano anche molto meno, però sono ulivi che hanno, quando sono piccoli hanno 20 anni solitamente, dicono, perché sennò quando un po' più grande, grandino, che c'è un bel troncone, uno dice vabbè, che dovrei fare qui? Hai ragione. Comunque solitamente possono avere anche 100-200 anni, ma possono arrivare anche a milioni e milioni di anni. Quindi brava Luciana da Gamba Tesa e bravi tutti quelli che hanno indovinato l'ulivo. Quando torniamo a giocare domani, stessa radio, stessa spiaggia e stesso gioco.
1: Club Connection ti dice grazie.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Siamo partiti bene, musica di grande classe. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è DJ Christian Redox, quello del sabato, quello di People Move, che tutti i sabati dalle 18 alle 20 ci accompagna con il suo programma, insomma, nel weekend, e ci fa ballare con la sua musica e i suoi giochi e le sue tutte le, capito? Quello di Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Sì.
1: Per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere dove state ascoltando Club Connection.

0: exclusive electronic music selection. DJ Christian Redox.
1: Apri in fede che c'è Giorgio da Varese che ha scritto: buonasera Ronnie, con il Redox in console si parla alla grande. Voleva scrivere si balla alla grande sicuramente. Ciao Giorgio! Anche Giorgio di Varese è presente. Italiani, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più. Miscelazione in corso. Christian Redox live.

0: Chi è?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: Christian Redox? Hai capito. Hai capito. Ah, ero io. Ah no, non sono io. Una volta, ogni tanto non gli piace sognare. No, non ero io. Vabbè, è uguale, vabbè.

0: Apri, Fede.
1: Gnor Milani.
0: Sì.
1: Una volta un amico ha fatto l'errore di invitarmi a casa e dirmi: fa come se fossi a casa tua. L'ho buttato fuori subito. Odio le visite.
0: Eh beh, ci sta, fai come fosse. Cioè, praticamente l'ospite ha buttato fuori il padrone. Miscelazione in corso, cioè Christian Redox, DJ.
2: Italiani,

0: Sì.
1: Il suono della house. Calvadese.
2: Abaldese, non ho mica capito, Fede.
1: Il suono della house. Calvadese.
2: Abaldese. Non ho mica capito.
1: Il suono della house. Calvadese.
2: Albanese, non ho mica capito. Il suono della house. Abaldese. Il suono della house. Abaldese.
3: Ma come cazzo fai?
2: Ma non lo sono io, non capisco quello che dicono. Having a good time with the lady.

0: strumento in mano, sta mixando in console. Oh!
1: Spacca tutto.
0: Fra un po', sì, sicuramente tra poco lo faccio, eh.
1: Spacca tutto.
0: Sì, lo so.

0: Chi è?
1: Chi?
0: No, questo l'ho detto io. Chi è?
1: Chi?
0: Chi è? Avete suonato il citofono?
1: Chi?
0: Vabbè.
2: Questo party time mi piace tanto.
0: Anche a noi.

0: Vedi, facciamo l'appello, io sparo dei nomi a caso, vediamo chi ci sta ascoltando. Ignazio.
1: Presente.
0: Buona la prima. Riccardo.
1: Presente.
0: Sempre lui. Andrea.
1: Presente.
0: Gianfranco.
1: Presente.
0: Genoveffo.
1: Presente.
0: Luigi.
1: Presente.
0: Franco.
1: Presente.
0: Allalala.
1: Presente.
0: Ciupa ciupa.
2: Chi?
0: Ciupa ciupa.

0: Apri Fede.
1: Ora Remo da Roma.
0: Ciao Remo.
1: Oh, pure oggi, pure chi? Oggi mi ha fatto impazzire.
0: Chi?
1: Oh, c'è dove mannare, c'è dove mannare.
0: Dove?
1: Siamo andati.
0: Dove?
1: Chiuso, puntuale.
0: Ma, sì, ma dove? Non ho capito.
1: Poi sei pure incazzata.
0: Chi?
1: Ma io come devo fare, Ronny, come
0: sono,
1: devo fare? Dimmelo,
0: non è che sono lo psicologo.
1: Dimmelo.
0: Sì, ho capito, ma di che cosa stai? Cioè, non capisco se lo metti il soggetto davanti, faccio fatica, capito? Cioè, io non so cosa fare, ragazzi. Tu cosa mi dici?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto educata, devo dire. Grazie, grazie. Mi fai sempre fare delle belle figuracce. Grazie mille, grazie di cuore. Vai avanti così, vai avanti così, vai avanti così che poi, lo so io.

0: Anch'io, è lì, lo vedo, la vedo, la vedo. È lì, è lì. Apri, apri, salutiamo Simone da Padova, in viaggio verso il Veneto dal Piemonte. Ciao Simone!
1: A noi, che ce frega!
0: Lo chiediamo noi ogni volta, fateci sapere dove ci ascoltate. Vabbè.

0: Apri Fede, chi è la chiave sotto lo zerbino?
1: Io vi sto ascoltando, visto che diteci da dove ci ascoltate. Io vi sto ascoltando dalla sede della vostra radio, da Riccione. Anche se voi trasmettete da Desenzano.
0: Vabbè, la nostra sede ufficiale è a Desenzano, poi abbiamo diverse sedi sparse per l'Italia e non solo, anche in Spagna. Quindi sì, anche a Riccione c'è Jack che ci sta ascoltando. Ciao Jack, sta passando da lì, capito, con il camion, stando, immagino, direzione verso Milano, credo, oppure stai tornando verso Pescara. Comunque Jack è uno che fa avanti e indietro, capito?

non so se ce la facciamo, ci provo. Apri Fede, il sound da Pescara, tanta roba. Felicissima notte, capitano Ronnie Milani, disco divano presente. Gianluca, il vigilante matto molleggia. Ciao Gianluca, capito? Il vigilante matto c'è, però sta molleggiando sul divano, quindi non sta lavorando. Guarda che ore sono, Fede. Stiamo entrando in stazione.

0: Facciamo un applauso a Christian Redox. Ah, Fede, chiudi che è tardi. Chiudi, Fede, chiudi.
1: The party is here.
2: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
0: Mi viene da piangere. Respira, Ronnie, prendila con calma, respira. Prima eri emozionato perché dovevi entrare in diretta all'inizio del programma, eri preoccupato perché avevi dormito solo 3 ore. Adesso ti lamenti perché è volata. E insomma, cosa vuoi dalla vita? Un look? No, quello no. No, neanche quello. Cosa vuoi? Niente, io sto bene così. Parlo da solo e fin quando uno parla da solo va tutto bene, perché c'è sempre qualcuno che l'ascolta. Cioè, io, il mio io, capito? Il mio io, quello che sta dentro di me. Basta. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Ringrazio Fede, ringrazio Tiga, Ricky, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Noi abbiamo finito, quindi Club Connection ritorna domani. Da Ronnie Milani è tutto, buonanotte, ciao.
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Studio Più Dance Station. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.